0: 3:01. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
9: Su R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
15: Buongiorno,
16: buongiornissimo.
17: Buona, buongiorno a tutti.
16: Buongiornissimo,
0: buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
18: Aspetta, 5 minuti, 5 minuti, per favore, 10 minuti e iniziamo. Oh, per favore, dai, fate qualcosa, aiuto, buongiornissimo comunque, buongiornissimo. Sarà un buongiornissimo, ma lo scopriremo soltanto ascoltando i più svegli d'Italia, se ci saranno, al 331 80 90 101. Ricordo ancora tutto, incredibile.
16: R101.
0: Buongiornissimo, i

0: Replay, mi piace come disco, diciamo, d'apertura di questa puntata del Buongiornissimo, una canzone si intitola Replay, cioè io vorrei mettere il replay di tutto il mese di agosto. Cosa ne pensate, amici, là fuori? Un applauso, butta lì, Edu.
1: Buongiorno, più svegli d'Italia.
0: Salve.
1: Dalla provincia di Caltanissetta, Salvatore vi manda un buongiornissimo.
0: Oilà, buongiornissimo a te da Caltanissetta, torniamo subito a voci nuove, questa mi fa molto piacere, o meglio non la ricordo nella passata stagione, tra i tantissimi messaggi, tra i tantissimi più svegli d'Italia, già alle 5 del mattino siamo tornati, Edoardo Mondino in regia, Riccardo Russo qua al microfono e appunto tutti i protagonisti di queste prime due ore di R101 per aprire i programmi, le dirette, fare un po' di cacciara, un po' di qua, dai su, animiamo ste albe che sono rimaste lì in sospeso per tutto il mese, abbiamo avuto tempo e modo per riprenderci. Si spera alla grandissima, si spera anche questo, e vedevamo l'ora, dai, di ritornare, è vero, no? Cioè, io so che qualcuno non ha mai mollato, ovviamente, per tutto il mese di agosto, aspettava questo momento. Tra l'altro avevamo lasciato in sospeso il fatto che continuavamo ad aprire il Buongiornissimo con le canzoni all'interno del testo il mese corrente, per cui oggi è l'ultimo giorno del mese di agosto, dobbiamo rispettare quelle che erano le tradizioni, quindi vado a dire buongiornissimo 506 di questo 31 di agosto, che caldo fa. È vero che avevamo scelto questo.

0: Questo è per mantenere le tradizioni anche legate alla banda che tornerà. No, torneranno tutti o quasi. Io non ho ancora ben capito la formazione che ci sarà dalle 7 alle 9. Capiamola e la capiremo insieme, stando ovviamente qui per tutta la mattina, insomma, per riprendere il caro e vecchio tram tram. Volevo fare un tram e mi è venuto veramente molto male. Va bene, c'è qualcuno là fuori, anche di vecchio zoccolo duro.
1: E
0: là, lo zoccolone.
1: Aspetto di mandarti questo messaggio. Sì, buongiorno a tutti quelli buongiorno, che alle 5 buongiorno. Del mattino aspettavano Ricky. Ebbene, è arrivato
0: tutto il mondo, credo.
1: Sì. Ma Ricky, a che ora hai domani suonato ieri sera a letto? Giusto.
0: È tardi. Tardi.
1: Ma questo Ricky sarà già a nanna o è ancora in giro?
0: Tardi, 11
1: che
0: e mezza.
1: Che sia ancora in vacanza.
0: Allora, basta,
1: bentornato.
0: Grazie.
1: Boh, dai, sentiamo che c'hai da dire.
0: Dai,
1: come sono andate le vacanze?
0: Bene.
1: Un bacione a tutti da Barbara.
0: Grazie a te, un bacione a tutti quanti. Bene le vacanze. Ho fatto l'errore clamoroso di partire per le classiche vacanze d'agosto per il mare il giorno dopo l'ultima diretta. Perché errore? Perché poi le vacanze sono finite presto, sono rimaste 3 settimane i bambini, capito? E quindi è salito su proprio una roba tipo porca miseria quando arriva il 31 di agosto, capito? E cioè l'ho proprio atteso tantissimo. Dopodiché c'è stata anche un'altra problematica legata al jet lag che abbiamo noi delle 5 del mattino, cioè che ho atteso tantissimo. Dopodiché c'è stata anche un'altra problematica legata al jet lag che abbiamo noi delle 5 del mattino, cioè che per

con la sua Flowers e poi ritroveremo tutti quanti voi, dai, partecipate. Tanto la prima ora di oggi mi sa che va via così senza un diciamo argomento specifico, o forse lo imbastiremo, ma dipende anche da cosa mi direte. Al 331 80 90 101 il numero è sempre quello. We were good.

0: Che emozione, ragazzi. Messaggeria intasata al 331 80 90 101, già alle 5 del mattino, solo R101 capita. Grazie, applauso. Bello, beh. Michela da Basigliano Udine dice: buongiornissimo Ricky, virgola, finalmente 3 puntini esclamativi, bentornato, 1000 puntini esclamativi con faccine e emoticons, quelle che festeggiano, avete presente quello con la lingua di Menelik, quella lì, che proprio da festa per il grande ritorno, una nuova stagione del buongiornissimo. È ancora in voce, dai, un po' di infornata di inventore.
1: Tutte le mattine ho acceso la radio, ho sentito una voce a parlare, ho detto: ma chi caspita è adesso?
0: Io sempre
1: sono commosso, però ho sentito la tua voce, Ricky, bentornato.
0: Senza esagerare, però non esageriamo, io scherzavo nella commozione, però a voi, a quanto pare, a quanto si sente, è vera, mi fa piacere, dai, infornata di bentornati, dai, forza.
2: Ciao Riccardo,
0: forza.
2: Buongiorno, Remigio.
0: Ciao.
2: Da Crema. Bentornato,
0: ciao,
2: meno male si ricomincia.
0: Ciao,
2: buona giornata a tutti gli amici di R101.
0: A tutti, svegli e non, andateli a svegliare quegli altri là che stanno ancora. Non lo sanno, capito? Ancora uno.
3: Ricky, bentornato. Ciao.
0: Buongiorno.
3: Wow, mi sei mancato. Mi sono già lavorato da 2 settimane, eh?
0: Ah sì, lo so. Ne parleremo, svilupperemo come sempre anche questa stagione un sacco di sfide legate all'attualità, legate

0: al vostro mondo in pratica, no? Per conoscerci e conoscervi meglio quando un giorno è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato. Grazie per questa frase usata e abusata dal buon Marzullo, l'abbiamo fatta un po' nostra all'alba ormai di questi anni di buongiornissimo. Volevo fare una cosa originale, tanto così per spezzare il rituale di bentornati. Volevo farvi ascoltare una canzone che potrebbe essere presa come protagonista in questi giorni qua, oggi 31 di agosto. Non so se altre radio l'avranno già mai fatto prima, abbiano mai avuto questa idea di farvi sentire un pezzetto di questa canzone. Non lo so, sentiamo.
1: L'estate sta finendo.
0: No, vabbè. Che idee ne sono venute in questo
1: agosto? Se ne va.
0: Sì. Stavi diventando grande.
2: Budello di Tumà.
0: Ah, no.
1: Lo sai che non mi va.
0: Quello mi è rimasto dentro.
1: In spiaggia di ombrelloni.
0: Vabbè, con questo cosa vogliamo dire? Che volevo lanciare, oltre ai bentornatissimi al 331 80 90 101, volevo chiedervi, come facevamo spesso il lunedì, il resoconto del weekend, no? Il voto del weekend. Oggi, edizione speciale, essendo il 31 agosto, è un mese che non ci sentiamo, direi che il voto va spalmato sul tutto mese di agosto. E allora ecco lì che mi arriva il voto di agosto relativo a tutto quello che avete fatto, se avete fatto le ferie, se non le avete fatte, se siete stati lì inchiodati al lavoro, se aspettate il momento delle ferie, perché c'è un gran gruppacchione di gente che dovrà partire magari proprio nel mese di settembre. Per cui ecco, via, diamo, diciamo, mettiamo un po' di carne, un po' di ciccia a sta prima ora di buongiornissimo. 331 80 90 101, il voto al vostro agosto, nel bene e nel male, si spera di no, insomma, che sia andato tutto relativamente abbastanza ok. Ditemelo, raccontatemelo da qui fino alle 6 del mattino, va bene? Dai, sì, grazie.
3: Enjoy the music.

0: 101 e questo è il buongiornissimo legato ai più svegli d'Italia. Trovano spazio e voce al 331 80 90 101. Si riparte, amici, nuova stagione, ovviamente bisogna arrivare belli carichi oggi, domani secondo me già un po'. Non è vero, manteniamo la barra dritta, come si dice, sempre per sempre, dalle 5 alle 7, solo qui su R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Prevista lieve nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali, in estensione poi con il passare delle ore anche sulle Alpi centrali. Nubi innocue anche su Appennino centrale e meridionale. Nel resto del paese il tempo sarà invece sereno, temperature massime in leggera diminuzione al sud, senza grandi variazioni altrove, venti in generale di debole intensità. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Faceva così, più o meno faceva così, me le ricordavo. Le TLC ritrovate nel buongiornissimo oggi alle 5.27, 31 di agosto. Si è rientrati da questo mese dove siamo riusciti, è una domanda chiedo, a fare un po' di pausa, a prenderci insomma i nostri tempi, un po' di relax, un po' di ferie, un po' di vacanze, misto a tantissimi messaggi di bentornati. Eccole qua le chiacchiere dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Prego, venghino.
1: Buongiorno Ricky da Loris.
0: Ciao.
1: Si va verso il lavoro, bentornato.
0: Sì. Grazie,
1: e
0: grazie,
1: ti posso dire una cosa.
0: Dilla.
1: Oggi 31 08 26, è il mio ultimo giorno di lavoro.
0: Te ne vai
1: e
0: in vacanza,
1: da domani ufficialmente sarò in pensione.
0: Alla! Che altro che vacanza per sé, la vacanza per sempre, lì è quando trovi il biglietto turista per sempre, da domani turista per sempre, capito? Mamma mia, che roba, non si può iniziare però così, cioè noi torniamo, dobbiamo imbastire una nuova stagione qua in diretta dal Gimesede e questo arriva dicendoci, ci abbandona praticamente, ha detto questo, ha detto, domani figurati se si sveglierà alle 5, secondo me sì, perché avrà ancora un po' di jet lag, se sarà stato abituato a questi orari, e quindi vabbè. Magari lo ritroveremo in qualche altra sfida, magari nottate bianche. Al 331 80 90 101, il mese di agosto com'è andato, ragazzi?
2: Ci sono stati un po' di cose,
0: Ricky,
2: da dire. Bentornato, è stata
0: Ciao.
2: Veramente una piacevole sorpresa accendere la radio dell'auto, cioè accendere l'auto e sentire la tua voce, perché non mi ricordavo che tu cominciassi già oggi.
0: Invece sì.
2: Che bello,
0: invece
2: evviva. È stato un agosto caldo. Ciao,
0: caldo.
2: Franca Imperia, bentornato, buongiornissimo.
0: Va bene, prendiamola così. Io vi ho chiesto il voto di agosto. Diamo un voto a questo mese in cui non ci siamo sentiti, attraverso tutto quello che vi è capitato. È rimasto addosso quella roba lì del caldo record, come l'altro anno, come il prossimo anno sarà di nuovo caldo record, sempre più record, cioè ogni anno lo battiamo, sto caldo infernale che abbiamo vissuto anche in queste ultime settimane. Diamo un voto, sì o no? Ho detto di aprire il pagellino, dai, forza, forza.
3: Buongiorno Riccardo, buongiorno
0: Ciao.
3: A tutti, buongiorno. Bentornato.
0: Grazie.
3: Allora, mesi di agosto, beh, mettiamo un 7 perché a livello di ferie io ho fatto solo una settimana, la prima. Però sono riuscita anche con la famiglia ad andare anche un po' in piscina, quindi
0: Brava.
3: Tutto sommato è andato bene. Ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, grazie. Ed essendo andata in vacanza la prima settimana di agosto, oggi al 31 del mese, si è già sbianchiati, cioè nel senso si è di nuovo tornati palliducci, mi sa, che quel sole lì preso, non preso, insomma nelle prime settimane. No, questo per tirare, diciamo, per dare il teaser, come si dice in radio, alla sfida che arriverà tra le 6 e le 7. Non aggiungo altro, tanto starete con noi, vi farò capire meglio come si svilupperà anche la seconda parte del buongiornissimo di rientro in questa nuova stagione 2026. C'è anche il buon Giova.

0: ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Ta-da! Che carica l'energia di Giova col suo più grande spettacolo dopo agosto praticamente. Ormai lo archiviamo con oggi e vogliamo capire un po' dalle vostre voci, ritrovandoci qui nel Buongiornissimo, come è andata. E come sempre lo riassumiamo con un voto al 331 80 90 101. Come è stato questo agosto? Intanto bisogna dire che ci sono alcuni tra i più svegli d'Italia che proprio sveglissimi ancora non lo sono, devono rodare, devono ritrovarsi in questo orario, soprattutto devono ricordarsi come mandare i messaggi audio vocali, tipo lui. Ecco,
2: buongiornissimo, banda dei...
1: Ciao, buonanotte, chissà cosa avrà voluto... Come avrà voluto appellarci così, stava per dire banda dei miei... meno male che si è fermato, comunque non ha saputo... concludere il messaggio. Ha fatto molto ridere perché ci sta, siamo un po' arrugginiti, dobbiamo riprendere la mano anche nel mandare i messaggi al nostro numero. Un agosto pieno di cose, credo, quello anche da come me le state raccontando. Oltre al caldo record ci sono stati, a me piace sottolinearlo, gli europei di atletica leggera, dove abbiamo fatto... Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto il medagliere, ma c'è l'Italia che vince il medagliere agli europei di atletica, ori, argenti, bronzi, mirra, tutto abbiamo portato a casa. Io volevo salutare in particolar modo Anita Castaldi dell'atletica leggera del nuoto, che mi ha portato a casa due argenti, e proprio a casa, perché lei è di Bra, io anche, cittadina qua nella provincia di Cuneo, quindi una concittadina medagliata, per me è stato veramente qualcosa di emozionante, proprio a livello proprio fisico quasi. Eravamo lì in piedi sul divano, come si fa nelle stati d'oro dello sport, dove ormai trionfiamo dappertutto tranne che nel calcio. Ma questo lo sapevamo già, era stata una conferma anche quest'anno. Avanti tutta, prego, prossimo.
3: Buongiorno Riccardo, buona Liguria, fino a mezzogiorno, ci siete mancati tantissimo.
1: Grazie.
3: Allora, sveglio dalle 2:30, poi sì. In famiglia siamo in fibrillazione perché sta per succedere un evento bellissimo, sta per arrivare una piccolina, un terremoto, già la piccola Enia stamattina.
1: Veramente.
3: E manca qualche oretta e Enia arriverà nella nostra famiglia.
1: Bella,
3: già
1: è bella
3: un terremoto, nella pancia si muove, balla, sì, si agita, sente la musica già.
1: RC1,
3: sente già evento.
1: Molto
3: bene. Ciao,
1: questo no, non è legato all'agosto appena passato, ma è quello che avverrà, è un messaggio sul futuro, sul mese di settembre, che sarà strepitoso per il nostro Marco da Ventimiglia, che appunto è lì in fibrillazione per il racconto che ha lasciato al 331 80 90 101. In bocca al lupo quindi per tutto, facci sapere come vanno le cose, mi raccomando. Bello, anche il messaggio molto carini stamattina, grazie.

0: Parlare d'amore.
1: Lui è Saif con Parlare d'amore. Tra poco torneremo invece a sentire i più svegli d'Italia che mi parlano di come è andato il loro agosto. Danno anche un voto in breve, 20-30 secondi per raccontare il tutto al 331-80-90-101. Sono le 5.43 nel buongiornissimo. Cosa succede tra poco? È la cosa che succedeva anche nelle scorse stagioni. Andiamo alla ricerca di una canzone che vi faccia star bene. Non cambia nulla, ragazzi. Sì.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Tron, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tron, non ci sono paragoni.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Perché?
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Esatto, nuova stagione, care vecchie abitudini che rimangono, quella di soddisfare ogni vostra richiesta anche a livello musicale. 3 minuti 40 e 45, l'appuntamento con la canzone che vi fa star bene. Tipo
1: sono Roby da Como, la canzone che mi fa star bene è Nothing Else Matters dei Metallica. Yes.

0: Benvenuti a Virgin Radio, amici di Metallica. Miseria, bel pezzo questo qua, eh. No, salutiamo i nostri amici, colleghi, cugini, vicini di casa di Virgin, che riprenderanno anche loro, no? Con consueti programmi, anche loro. Tornerà un po' tutto nella norma da questo lunedì 31 di agosto. Per quel che riguarda R101, si è ripartito il buongiornissimo dalle 5. Tra poco imposteremo una gran bella sfida tra le 6 e le 7, e poi l'arrivo della banda di R101. Vedremo cosa succederà, tante novità, mi raccomando, non perdetevi nulla di questa nuova stagione. Tutta da seguire e da partecipare al 331 80 90 101, come stanno facendo i più svegli d'Italia, tra bentornatissimi e il voto al mese di agosto. Abbiamo aperto così stamattina, prego, venghino.
1: Era ora, ragazzi. Buongiorno!
0: Vedi, arrivano tantissimi di questi messaggi, piano piano cerchiamo di accontentare tutti, farvi passare tutti. Buongiorno, dai,
2: ancora. Buongiorno e bentornato, Ricky.
0: Grazie.
2: Cristian da Ivrea. Si va a lavoro?
0: Si riprende, si ricomincia oppure non hai mai staccato? È un po' quello che vogliamo capire, insomma, oggi di rientro. Com'è andato sto agosto? Dai, diamo il voto, prego.
3: Ma buongiorno, Barbara da Como.
0: Ciao.
3: Io darei sicuramente un bel 9, oh, e non un 10 allora, solo per il caldo,
0: okay,
3: al mio agosto. Qui ho sempre lavorato e senza nessuno in giro si stava veramente una meraviglia.
0: Molto
3: meglio che in ferie, dove avrei trovato tutti quelli che non erano qua. Buona giornata.
0: Adesso però li ritrovi perché rientrano tutti e sarebbe da andare via oggi praticamente per te in questo caso, perché gli italiani si dividono ogni anno su questa tematica effettivamente, tra quelli che l'agosto preferiscono passarlo in ufficio al lavoro perché gli altri se ne vanno e dicono un mese senza quei di colleghi, e poi me ne vado via magari a settembre. Fanno il contrario della massa invece, che cerca le ferie, le vacanze nel mese di agosto. 331 80 90 101, il numero non cambia mai, ovviamente stampato nella vostra memoria, tra i preferiti della vostra rubrica WhatsApp, al quale inviare questi bei messaggi.

0: Harry Styles con la sua As It Was su R101. Oh, ma sono già le 5.56, ma ho perso la cognizione del tempo qua, ma vedi come sono arrugginito, devo ritrovare il passo gara, diciamo, per stare dietro tutti quanti voi. Ci siamo persi in chiacchiere in questa prima ora di rientro nel buongiornissimo con i più svegli d'Italia che hanno dato il loro voto al mese di agosto. Ne abbiamo ancora una che chiude il pagellino.
1: Voto ad agosto. Il mio agosto è stato un agosto da 9,35. Sono andato in ferie e adesso si ritorna al lavoro.
0: Ma 9,35 cos'è? Una misurazione atletica, il salto in lungo. 9,35 per il nostro amico, molto bravo, e quindi ci sta, va bene, più di 9. E quindi buono per tutti quelli che abbiamo sentito fino ad ora. Continuate a dare il vostro bentornato al 331 80 90 101. C'è Noemi, chiudiamo la prima ora del buongiornissimo e poi ci sarà un'altra però bella sfida da impostare. Dai. Stare con

0: più.
1: Cosa faccio stasera, cara Noemi? Non lo so, non ho ancora organizzato niente. Poi lunedì di rientro, insomma, penserò a come impostare le sfide di domani mattina nel buongiornissimo di ritorno in questa nuova stagione. Nel frattempo dobbiamo pensare di lanciare la nostra redazione che torna con la prima edizione delle 6 e ritrovarci tra pochissimo qui tra i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Riprendono gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Le forze americane hanno colpito due lanciatori sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. La stampa locale parla di almeno due morti e due feriti. Il petrolio torna a salire, il Brent sopra i 90 dollari al barile. Si segue anche la pista del terrorismo dopo la sparatoria in un rave party in Svizzera, costato la vita alla 22enne Maria Spinelli, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. La Farnesina segue il caso, ancora a caccia al killer. La premier Meloni esprime cordoglio e chiede di fare piena luce sulla vicenda. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza, l'82,5%. Esultano le destre europee. Il malore dell'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista a Cuba, le sue condizioni restano critiche e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con il volo di stato sanitario. In un messaggio ha scritto: ce la metterò tutta. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. In arrivo a L'Avana due specialisti della Gemelli di Roma. Il disastro in Nepal, il bilancio è sempre più grave, 800 vittime, mentre oltre 3.000 persone risultano disperse, anche 3 italiani. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare i superstiti. 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Calcio, nella seconda giornata della Serie A, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 6:03, siamo tornati con le nostre dirette a partire dalle 5 fino alle 7 con il buongiornissimo da Riccardo Russo, qua al microfono Edoardo Mondino in regia, e già sveglissimi, i più svegli d'Italia, stati ribattezzati così ormai da anni, ovvero voi protagonisti di queste prime due ore al 331 80 90 101. Vediamo di impostare una bella sfida, dai, su, forza.
2: Buongiorno,
0: buongiornissimo, i più

0: Così la seconda parte del buongiornissimo di oggi 31 di agosto, lunedì. Ben ritrovati a tutti i più svegli di Italia. Si riparte in questa nuova stagione con le care vecchie abitudini. Abbiamo trascorso la prima ora raccontando un po' come è andato il vostro agosto. Abbiamo sentito attraverso il 331 80 90 101 la vostra voce, dando anche un voto proprio al mese in cui siamo stati un pochettino assenti. Abbiamo ricaricato le batterie, le avete fatto anche voi, i voti sono stati alti. C'è ancora qualcuno che è arrivato un po' in ritardo, volevamo accontentare anche loro. Prego, venga, venga, chiuda il pagellino.
1: Sono Paola dal Piemonte.
0: Ciao.
1: Il mio agosto è andato così e così, troppo caldo.
0: Lo so quello.
1: Nel complesso abbastanza bene.
0: Vabbè.
1: E voto 8.
0: Buongiorno. Ma come l'avevi messa giù anche dalla voce pensavo anche meno. Invece 8 è buono, buonissimo. Lo prendiamo e lo portiamo a casa. Adesso però, come impostiamo noi la seconda ora? Come eravamo abituati, ovviamente, cercando di dividervi in due categorie, in due squadre, farvi partecipare, cercando di far vincere la propria, il proprio team entro le 7, entro il famosissimo verdetto finale, come sempre qui nel buongiornissimo. E compare cercando di far vincere la propria, il proprio team entro le 7, entro il famosissimo verdetto finale, come

0: hanno finito le ferie e le vacanze da poco, e quindi di questi io vogliamo sapere tutto: dove siete stati, come siete stati, è stata una bella vacanza, e quindi il vostro colorito è ancora bello dorato, diciamo, bello bello ancora così, ancora di quella stagione estiva, capito, che non volete mollare. Dall'altra parte, chiaramente, tutti quelli che fanno parte del team pallidissimi, sempre lui, questa canzone
1: tornerà di nuovo pallido.
0: Certo.
1: Questi giorni in riva al mare
0: non potrò dimenticare, ma certo, in questa squadra quindi mi giocano tutti quelli che le ferie le hanno fatte ormai tempo fa, che ne so, giugno, luglio, inizio agosto, a quest'ora si è scolorito tutto chiaramente, oppure quelli che la vacanza la devono ancora fare perché c'è una bella fetta di italiani che aspetta settembre per partire e sono stati lì a tirare la carretta tutto agosto, chiaramente non vedono l'ora, oppure quelli ancora che le ferie le hanno zompate proprio, niente, quest'anno no? Se ne riparla il prossimo anno, e quindi il colorito è proprio quello, purtroppo, di tutto l'anno. Per cui dividete, guardatevi bene ancora, guardatevi i bracci, questi bracci che sono abbronzati oppure no. Io gioco negli abbronzati, ve lo dico già, gioco negli abbronzati al 331 80 90 101. Ma se dovessi giocarmi una fish entro le 7, secondo me saranno di più i pallidissimi, non lo so, ho un vago sentore. Quest'anno le sfide le voglio giocare anch'io, voglio scommetterci sopra.

0: Il verdetto finale sarebbe una tragedia per tutti i più svegli d'Italia, perché ormai siamo abituati da anni e anni e anni a giocare un po' con tutte le sfide che impostiamo e imposteremo anche in questa nuova stagione. Al 331 80 90 101, di rientro dalle vacanze, il giochino che si fa tra amici, colleghi, anche in famiglia, voglio dire, è quello di guardarsi un attimino al 31 agosto e dire allora niente, sei già scolorito, niente, lì tu devi giocare nei pallidissimi. Questa è la sfida tra abbronzatissimi da una parte,
1: abbronzatissima,
0: oh yes, quindi quelli che le ferie l'hanno finita da poco, raccontatemi un po' come andate, dall'altra, e appunto dicevamo, i pallidissimi,
1: quando il viso tuo nerissimo
0: tutto nella stessa canzone
1: tornerà di nuovo pallido.
0: Esatto. Va bene. Giochiamo? Ci dividiamo in queste due categorie, queste due squadre. Dai, che io ho giocato la mia fish sui pallidissimi.
2: Buongiorno a tutti, Mirko, Paolo, bentornato.
0: Ciao.
2: Bentornati.
0: Grazie.
2: Ricominciamo nell'attesa, sì, delle mie ferie, che saranno,
0: ecco,
2: metà settembre e un'altra,
0: e quindi,
2: settimana a ottobre. Team pallidissimo,
0: ovvio,
2: perché
0: ovvio.
2: Si è sempre lavorato tutto agosto nella vostra attesa. Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie, perché dicevamo, appunto, c'è una bella fetta di italiani che aspetta ancora di svolgere le proprie ferie, le proprie vacanze nel mese di settembre. A detta di molti è il periodo migliore, perché tutti sono già rientrati, invece loro se la godono, vacanze con meno gente in giro, magari anche più convenienza dal punto di vista economico. Ha i suoi perché essere pallidi oggi, ancora.
3: Buongiornissimo, team pallida, pallidissimo.
0: Ho
3: fatto qualche giorno a giugno senza mare e adesso si aspetta ancora 15 giorni per altre ferie, altri 10 giorni
0: su. Dai,
3: senza
0: che passa.
3: Mare di nuovo, sempre super pallidissima. Ciao.
0: Vabbè. E io ve l'ho detto che secondo me vincevano i pallidissimi, ma può succedere di tutto, come sempre in ogni sfida qui del buongiornissimo. 331 80 90 101. E ritorna anche Dai Dai, mi credevo di averla persa ormai con la fine dei mondiali. Felice di ritrovarla.

0: dai che il buongiornissimo è tornato e anche con tutte le sue sfide oggi abbronzatissimi contro pallidissimi mi raccontano un po' l'estate i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. So che tanti di voi l'avranno passata magari con un microfono in mano ai vari karaoke in spiaggia, nei bar peggiori di Caracas eccetera, allora non potete perdervi il ritorno anche del Super Karaoke, il grande evento che porterà 20 miglia la Liguria nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5. Quando? Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 di settembre. Il belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà praticamente il palcoscenico del programma condotto da Michel Hunziker, con 3 serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di un cast eccezionale, ovviamente di grandi artisti che supporteranno con i loro brani le performance del pubblico, e quindi ci saranno Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, eccetera, tantissimi nel panorama musicale italiano. L'arrivo di Super Karaoke è il risultato in pratica del lavoro portato avanti nelle ultime settimane da Regione Liguria e Comune di Ventimiglia in collaborazione con Mediaset. Quindi, ripeto, se siete in Liguria vi aspettiamo a Ventimiglia il 3, il 4 e il 5 settembre per cantare tutti insieme al Super Karaoke di Canale 5.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: R101 Meteo.
12: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali, tanto sole invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi e isolati temporali su Alpi centrali e orientali, nubi innocue anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al sud, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: salto indietro di 30 anni, sì, buoni tutti questi qua, con i Backstreet Boys, uscì nel 97, mi dicono dalla regia, quindi ci sta quasi 30, per la As Long As You Love Me, riproposto in questo 31 di agosto 2026, 6:28 nel buongiornissimo, siamo tornati, Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia divisi nella prima sfida di questa nuova stagione tra abbronzatissimi da una parte,
1: abbronzatissima,
0: le ferie sono appena finite magari per qualcuno, dall'altra parte i pallidissimi e invece le vacanze proprio manco le hanno viste, per dire. Sentiamo come va la sfida.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Buongiorno.
2: Bentornato.
0: Ciao, grazie.
2: Sei mancato.
0: Ah, anche
2: adesso
0: voi.
2: Tutto è proprio posto, si ricomincia.
0: Bravo.
2: Io faccio parte del team pallidissimi perché quest'anno purtroppo non sono partito.
0: Niente,
2: si spera nel prossimo anno.
0: Dai, sì.
2: Nulla. Un abbraccio forte e ci sentiamo tutte le mattine. Ciao, Gianluca.
0: Grazie. Un abbraccio anche a te, tutte le mattine mi raccomando dalle 5 alle 7, tante novità, non posso dirvi niente, ma io ho studiato cose per voi, nuove sfide, nuovi tornei, soprattutto come eravamo abituati nella scorsa stagione. Andiamo avanti con questa gara qua, dai, dai, dai.
3: Ciao. Alessia da Torino Terme.
0: Sì.
3: Io comincio a impallidire.
0: Comincio a impallidire.
3: Le ferie a luglio e il pallore sta prendendo possesso del mio corpo.
0: Candore.
3: Buongiorno a tutti.
0: Bene, da Marte è arrivato questo messaggio, un saluto anche i marziani che ascoltano e provano a mandare messaggi, abbiamo ricevuto il contatto, sentiva un po' così però, da quel che si è percepito, ferie a luglio, a voglia, che ormai, vabbè, io la metto nelle, diciamo, abbronzatine, non mi sento di abbronzatissimo, ormai no, però mi ha detto incomincia a impallidire, quindi vuol dire che aveva messo su un bel po' di colore. Vabbè, continuiamo così a questo gioco che tanto facciamo tutti, mettiamo braccio a braccio vicino, vediamo chi è più ancora abbronzato dell'altro. 331 80 90 101. Mi sento.

0: Beh, è stata un'estate caratterizzata come sempre da tanti tormentoni, tra queste ovviamente Serena Brancale, Levante, Deglia, l'hanno fatta un po' da padrona e quindi ci vorrà secondo me una sfida ad hoc in settimana, un torneo magari proprio legato a questi tormentoni. Vabbè, vediamo, stanno venendo in mente un sacco di cose per le legate che come sempre alle nostre sfide del buongiornismo. Intanto dobbiamo portare a termine entro le 7 la gara tra abbronzatissimi o pallidissimi. Prego, venga.
1: Ciao,
0: lei.
1: Ricky. Ciao R101, ciao. Sono Mirko. Team abbronzatissimi perché sono tornato questa notte a luna dal mare,
0: fresco.
1: E adesso sono le 6:30, sono già in direzione lavoro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Mamma, che trauma però, tornare dalle vacanze e andare a lavoro poche ore dopo, neanche il tempo di sfare le valigie praticamente. Però gioca tra gli abbronzatissimi, quindi dai che cerchiamo di riequilibrare la situazione, visto che i pallidi sono in vantaggio, devo dirlo, come presumevo anch'io. 331 80 90 101, il numero come sempre anche in questa nuova stagione non cambierà mai, il numero preferito che conoscono ormai il mondo, anche Sombre lo sa.

0: Sono tornati i più svegli d'Italia, con loro ovviamente il buongiornissimo dalle 5 alle 7 qui su R101. Si gioca tra abbronzatissimi e pallidissimi, due squadre ben differenti, ben distinte, si riconoscono proprio per strada attraverso anche i racconti che portano a essere più abbronzati o meno, a seconda di quello che mi state raccontando al 331 80 90 101. Yes!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Frequenziamoci con Iren.
5: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
4: Frequenziamoci con Iren!
6: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare bene.
12: Nuova stagione, vecchie care abitudini che non possiamo abbandonare perché le richieste sono tante, come quelle tra i minuti 40 e 45 di impostare nel palinsesto la canzone che vi fa star bene. Quella richiesta da voi al 331 80 90 101, accontentiamo uno ogni ora, tipo lei adesso.
13: Ciao, sono Nadia da Bergamo, mi piacerebbe riascoltare un brano che mi piaceva tantissimo quando ero ragazza ed è Master Blaster di Stevie Wonder. Grazie, ciao.

0: Blasta. Bella questa richiesta qui, come un'ora fa anche i Metallica. Insomma, abbiamo già passato dei gran bei brani per il nostro rientro, ritorno del buongiornissimo, nuova stagione con nuove sfide, nuovi tornei da impostare. Stiamo giocando con i più svegli d'Italia, come sempre, divisi tra due categorie, due squadre. Da una parte gli abbronzatissimi,
1: abbronzatissima,
0: quelli che hanno fatto appena la vacanza da poco, sono ancora lì belli coloratissimi, che... e si gioca tra amici e colleghi, no? Si fa braccio per vedere, lì si è già tutto scolorito, e quindi fai parte del team pallidissimo.
1: Quando il viso tuo nerissimo,
0: stessa canzone, due squadre
1: di nuovo pallido.
0: Appunto, come va là fuori? Sentiamo.
2: Buongiorno Ricky.
0: Buongiorno.
2: Categoria abbronzatissimi, sono Stefano da Parma. Non tanto sì, per il mare, ma piuttosto perché è una settimana che stiamo raccogliendo l'uva, quindi sta vendemmiando, quindi qua ci si abbronza.
0: La vendemmia d'agosto, settembre, certo, ci sta. Un altro tipo di abbronzatura dovuta però al lavoro in esterno, quindi bene, ancora avanti.
3: Buongiorno Riccardo, pallidissimi, non sì, per scelta purtroppo. Tu considera che noi siamo salentini, io e la mia ragazza,
0: sì,
3: e
0: quindi
3: siamo,
0: c'è il mare.
3: Perché? Perché da due mesi che ci troviamo a Bari in ospedale, ci sono nati due piccoli gemellini, Leonardo e Pietro. Notizia molto bella, oggi con domani sono previste le dimissioni.
0: Olè! Ma ciao, allora, no, alla fine però è una bella notizia, nonostante magari qualche problemino, però sembra essersi risolto, perché oggi via di dimissioni a casa, nuova vita, nuove vite da accudire, far crescere bene, soprattutto con la radio, fin da subito, adattatevi immediatamente a R101, bello, però ci sta, essere pallidi per questo motivo è assolutamente valido. Ancora.
4: Buongiornissimo, ciao Ricky, bentornato.
0: Ciao.
4: Maria
0: you.
4: Da Cosenza, io team abbronzatissimi, abitando in Calabria, sto andando al mare anche dopo che torno dal lavoro, quindi certo. mare, abbronzatura, ciao. Stamattina si lavora però,
0: Ciao. Lavori però stamattina pure tu, meno male, anche quei lavativi della banda torneranno a sudare proprio sui microfoni con la banda di R101 pronta, scalpitante là. Tra poco ancora però sentiamo voi.
5: Buongiorno Ricky,
0: ciao,
5: bentornato dalle ferie.
0: Grazie
5: Peter
0: anche
5: da Ravenna. Niente vacanze per me,
6: metri.
5: A parte
6: prosegui dritto,
0: navigatore, vai dritto.
5: Abbronzatura da camionista, braccio sinistro. Quindi pallidissimo, ciao, buona giornata a tutti.
0: Pallidissimo ma col gomito nerissimo, perché ma ci si usa ancora, tira fuori il braccio, viaggiare così tra gli amici camionisti sempre presenti, meno male. Nel buongiornissimo torneranno anche sfide ad hoc con le varie categorie dei lavoratori, certo, tanto dalle 5 noi siamo qui presenti anche in questo 26-27, sì, annata che abbiamo riniziato da oggi. Ancora qualcuno tra poco dopo Crazy Abrams, dai.

0: dai, ultimi scampoli di gara prima del verdetto finale, sfida tra abbronzatissimi o pallidissimi, è del rientro dalle vacanze per molti di voi. Sentiamo come va?
1: Buongiorno a tutti.
0: Com'è lei?
1: Il camionista. Io pallidissimo anch'io perché in vacanza si va più avanti.
0: Ah, vabbè.
1: Niente, che si deve dire, bentornati Riccardo e dopo
0: grazie,
1: la banda.
0: Grazie,
1: comunque,
0: grazie.
1: Comunicazione di servizio, tangenziale sì? Ovest, Milano, direzione Bologna. Dopo l'uscita di Rozzano c'è un camion che è andato a fuoco, completamente bloccata la tangenziale.
0: Aia.
1: Ciao a tutti, buona
0: belle notizie,
1: giornata
0: grazie.
1: E a quanto pare la settimana inizia bene. Ciao.
0: Benissimo, devo dire, per quanto riguarda il traffico, no, ripetiamo, questa è una segnalazione importante, Milano tangenziale Ovest, direzione Bologna, fate attenzione perché appunto ci sono queste problematiche da risolvere. Vediamo di risolvere anche questa sfida tra pallidi e abbronzati, come la chiudiamo? Dopo Samurai J, un altro del tormentone di questa estate 20 e 26.

0: Quanto mi è mancato, quanto mi è mancato, non tanto Samurai J, ma il poter dire verdetto finale. Per un mese io mi svegliavo alle 7, dicevo verdetto finale, non c'era niente in gara in corso. Invece qua sì, è tornato per quest'oggi, per questa nuova stagione, il buongiornissimo con i più svegli d'Italia. Abbiamo visto bene di dividerli in due categorie, due squadre, con i loro racconti da una parte, gli abbronzatissimi, e dall'altra i pallidissimi. Io giocavo negli abbronzatissimi, no? Perché ancora un po' di colore ce l'ho, però la mia fish virtuale l'ho giocata sui pallidissimi. Secondo me sì. Com'è finita la gara?
1: Quando il viso tuo nerissimo
0: è tornato pallido?
1: Tornerà di nuovo.
0: Allora hanno vinto i pallidissimi, lo sapevo, lo sapevo. Venghino, venga lei.
2: Pallidissimi.
0: Lo so.
2: Anche perché sono tornato ieri dalla Norvegia. Ciao Daniele da Napoli.
0: Alla vacanza in Norvegia è difficile abbronzarsi, in qualsiasi periodo dell'anno. Credo, ancora uno.
3: Buongiorno Ricky, bentornato.
0: Ciao.
3: Sono Marcello Incomici da Bologna. Mi sei mancato tantissimo.
0: Anche voi.
3: Pallidi, perché ho lavorato tutto agosto.
0: Un abbraccio,
3: ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te, a voi, a tutti coloro che seguiranno la mattinata, continueranno a rimanere con noi, perché tornano anche... la banda di R101. Saremo al completo? Non lo so. Avremo perso qualcuno per strada? Avranno ritrovato la strada giusta? Sapranno ancora fare sto mestiere? Ma vedremo, sentiremo tra poco, ovviamente. Dopo le news, grazie a Edoardo Mondino in regia. Il buongiornissimo torna domani alle 5. Andiamo con la banda. Andiamo.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran, raid aerei americani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. La stampa locale parla di almeno 2 morti e 2 feriti. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, droni lanciati anche su una base USA negli Emirati. La sparatoria in un rave party in Svizzera ha costato la vita alla 22enne Maria Spinelli, altri 2 giovani connazionali tra i 5 feriti ancora a caccia al killer. Potrebbe non aver agito da solo. Cordoglio della Premier Meloni e la richiesta alle autorità elvetiche di fare piena luce sulla vicenda, tra le ipotesi anche quella di terrorismo. Delusione dell'Unione Europea sul referendum in Islanda, il 52,8% degli elettori dice no alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione. Ci sono sospetti di interferenze di potenze straniere, alta l'affluenza, all'82,5% esultano le destre europee. Ce la metterò tutta per tornare presto, così scrive Alessandro Di Battista dopo il ricovero in un ospedale a Cuba. Le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. A L'Avana inviati 2 specialisti del Gemelli di Roma. Breve telefonata con il ministro Tajani è combattivo, ha riferito. In Nepal i soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti. Il bilancio è sempre più grave, 800 vittime, oltre 3.000 persone disperse, anche 3 italiane, mentre 933 lavoratori sono intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi chiudono il turno Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade: si è verificato un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte direzione Firenze, code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma, nell'area di servizio Casilina, in direzione Casilina. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, 2 km di coda per traffico intenso tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia verso quest'ultima. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago, in direzione Milano. Infine sulla statale 434 Transpolesana c'è un veicolo in panne al bivio per la tangenziale sud di Verona in direzione A4. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
4: La banda di R101 con
8: Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: bentornati, eccoci qua. È proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi,
0: sì,
1: sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così tranne non ti ieri, devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica però dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: Devo ancora scegliere, ragazzi. Ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco. Come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: Ancora da odiare. Riccardo
4: Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo, bellissima. Ci siamo.
3: Sì,
2: ma manca qualcuno o sbaglio?
0: Manca qualcuno. Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo
1: che
2: perso per sempre.
1: È la novità di quest'anno. Profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, da è domani... stato arrestato per Franciacorta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, la vero?
1: Memoria, la doppia data, no, dicevo la targa geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito.
0: Certo.
1: Gli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Bandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo per.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
3: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
3: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
4: Implacabili, veramente.
3: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
4: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
3: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che siete.
4: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: Ma
4: settembre?
0: Credo oggi. Finisca così.
4: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
3: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
4: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
4: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
6: io,
4: vabbè.
6: Ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
7: Come va?
0: Case, entrava locali.
4: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
3: Però attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
3: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
3: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
3: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
4: No. Ma cosa è?
3: Ma quello è un cetriolone.
4: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
4: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
3: Ma sono 3,5 kg e lascio.
4: Non vorrei dire una bischierata.
6: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
4: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina. Sì. Larga, con un diametro di 5 centimetri.
3: È impressionante.
4: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
6: Ci ho visto da un'altra parte questo video.
4: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Ho detto: no, è una ciliegia.
0: Quanto pesa?

0: Secondo voi, l'ho pensata ieri.
1: Fai sentire qua che io questo, me ne intendo.
2: Questo clava. Era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
3: Quanto penserà questa zucchina, vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
1: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
1: Vedi? Vedi?
0: Un chilo 8 e 12 di zucchina, lascia ragazzi, fare. È stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
4: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca il calciatore?
1: No, ma è, beh no, lì siamo a livello di fagiolino, no. Siamo a livello
2: basta.
1: Di zucchino. Vabbè,
0: dai,
1: basta.
0: Dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da un chilo 8 e 12 con il suo momento epico dell'estate 2026.
1: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
1: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: I giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, no, non puoi.
1: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
1: forno.
2: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni alla banda di R101 alle 7:19 del nostro primo giorno. Qui c'è il Dammi il regalo!
2: Vai! Subito!
0: Dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo!
1: Beh, ripartiamo alla grandissima!
2: In premio la zucchina, giusto?
4: Sì, ecco qua, amici che mi state seguendo dal Pippolo 67 del televideo. Ecco il vostro regalo. Si tratta di un esemplare di zucchina primitivo coltivato che è stato risale a 3000 anni fa.
1: Volendo, sì.
4: In Valtellina, quando era ancora un lago, diciamo, ecco.
1: O se preferite, ecco, sul canale 67 potete ammirare il disco del diavolo Veste Prada, Lady Gaga, Sienna Spyro, Dua Lipa, canzoni bellissime che sono nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada.
4: Ma poi vinile, amici.
1: Vinile, sì. Chi se lo accaparra?
4: Chi se lo accaparra? Se lo accaparra il primo che al 331 80 90 101, il numerino simpatico universale, ci manda un vocale con il bercio R101, dammi il regalo!
1: Un bell'urlo di battaglia per portarsi a casa il Diavolo Veste Prada 2 e se sarete abbastanza fortunati, anche i gadget di R101. Avremo una jingle machine con il nostro gioco.
4: E due melanzane, anche sempre di Grosio.
1: 331 80 90 101. Un personaggio di Leonardo Fiaschi è pronto a dare il via ufficiale.
2: Vai.
5: E allora siamo pronti per dare.
1: Forse.
5: Sì. Siete pronti?
4: Presidente, governatore De Luca.
2: Sì.
5: Via.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
13: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: R101 Meteo.
17: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali, tanto sole invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi e isolati temporali su Alpi centrali e orientali, nubi innocue anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al sud, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua!
1: R101!
2: Eccoli!
1: Dammi il regalo!
3: R101!
0: R101!
2: Quanti sono? Pieno di sgraziati!
4: Il regalo!
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
5: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
5: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che sì, partecipano all'R101. Dammi il regalo.
6: Dammi il regalo. R101. Dammi il regalo.
7: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
5: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio. Al terzo posto c'è lui.
8: R101, dammi il regalo!

0: Silvia.
1: Loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
2: R101, dammi il regalo.
1: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, banda.
3: Ciao.
2: Finalmente vi ritrovo. Oh.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Orca. Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
2: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
1: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
2: Speriamo.
4: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
1: Di tutto.
4: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
1: Questo qui.
4: Bene.
1: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
3: Vai.
2: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
3: Dai.
1: 3 settembre?
3: Dai. 3 settembre.
2: Sì, esatto.
1: Vado.
5: Agostina Malfitana.
3: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
1: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
4: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
2: Il 9 di settembre.
4: Perché compie gli anni tuo fratello?
2: No, io li compio il 26 come Chiara.
1: Ah, come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
4: Bene, allora 9.
1: Vado col 9.
6: Occupato.
7: Come occupato? No. Perché studia alle 6 del mattino dentro al gabinetto?
6: Ho Aristide. Detto mamma che dovevo studiare il catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
7: E che hai mangiato i tulipani?
6: Mi faccio le lingue gotiche.
7: Si sente.
1: Riccardo che spoilerà.
4: Sì, certo, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
3: Oggi è San Aristide, ragazzi.
1: Anche! Non
3: volevo dirvelo.
4: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
2: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
4: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
1: hai
4: un po'.
1: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
8: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
3: Eccolo Magalli.
8: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
3: sta pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
1: Il 6 settembre non è nato nessuno.
2: Scusa, non avevo sentito.
3: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
7: Sei andata su Wikipedia?
2: 5.
3: Dice 5. Dice 5.
4: Cane.
1: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio

0: però
1: 3-3-9 dai, ce n'è un altro.
2: Sì.
0: 6.
2: Attenzione! Attenzione! Dice. Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata.
1: Veramente,
0: ragazzi. Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
0: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si, ah, sì, si è sentito, si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
0: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate, ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
3: Questo.
0: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
0: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
3: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
0: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derapate mostruose.
3: Ma io sono andato mezza giornata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
1: Se gli dicevano, fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
3: lei
1: a destra.
3: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
3: E anche la tabellina del 3.
1: Te la mandiamo.
0: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
3: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
3: ecco,
2: anche
3: ma stato magari,
0: agosto. Magari sarebbe fantastico.
1: Quindi dove e quando?
0: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo, arriviamo.
3: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene.
2: Intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
3: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
0: grazie
3: prossimamente. Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi non posso.
0: Ma il 5 ci sono. Sono anche in me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la cosa.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una battuta, è vero.
0: Stai ancora

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Frequenziamoci con Iren.
3: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
2: Frequenziamoci con Iren.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: con le buone, vecchie, sane abitudini della banda di R101. Una canzone, allora siete voi a sceglierla attraverso il 331 80 90 101. La formula è la canzone che vi fa stare bene. Qual
1: noi
0: è?
1: L'abbiamo ribattezzata in questa settimana che ha preceduto anche il ritorno, anche i completi della carica della banda, chiedo perdono.
0: Sì. Sono rimasto 15 anni
1: e anch'io devo un po' ricarburare. La canzone che ti fa stare benone, no? Tutto superlativo, insomma, e quindi è un'abitudine che non abbiamo mai smarrito. Sentiamo, addirittura una cooperativa qui di persone ce l'hanno chiesta. Sentiamo.
2: Ciao, siamo Greta e Sam.
0: Ciao.
2: Siamo Piedo, vorremmo sentire Bad di Michael Jackson. Ciao.
0: Ciao. Tra l'altro, proprio questo weekend si sono riuniti per danzare in onore del compianto cantante, per in onore del suo compleanno. 68 anni avrebbe fatto Michael Jackson. In Messico, tantissime persone per cantare e ballare le sue canzoni. Lo ritroviamo qui con la canzone che ti fa stare bene.

0: Who's bad? The Michael Jackson su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora. Quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara. Perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Pisciglia, buongiorno. Qui a casa buongiorno. Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island. E poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island. E poi comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avanza della super agguerrita Santuzza. E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.
0: E poi.

0: antidroga. Emma Fabri Fibra su R101 alle 7.58, poco prima del Tortorella Challenge. È rimasto con noi anche Filippo Biscia.
1: Eh sì.
0: Per gli aggiornamenti sul viaggio dei sentimenti anche di Riccardo Russo?
1: Sì, ci siamo dimenticati di, del nostro Riccardo Russo che ha incontrato finalmente dopo tanti anni l'amica Tettone.
2: Ma chi è?
3: O chi è?
2: Il villaggio. Non lo so cosa si
0: sta tirando
2: riferendo.
0: Fuori altarini dell'estate che mi sa che
2: ma
0: non dovevo.
2: Le cose fuori onda vanno fuori onda, caro mio.
0: Io
2: Leonardo.
0: Non ne sapevo nulla.
2: Neanch'io quasi.
1: Beh, c'è una vocina che ti suggerisce le cose, capito? Che è il grillo. È il grillo.
2: Ma parlo
0: ma
2: fuori
0: no,
2: onda con Leo e lui le mette in onda.
0: È scherzone perché siamo nel momento del Tortorella Challenge.
3: Oddio
0: la sfida,
3: mio.
0: La battuta più brutta del giorno, vi è mancato per un mese.
3: Ha fatto bene Paolo Dini a darsela a gambe, guarda.
0: Ma gliela manderò via messaggio.
2: Non era saltare il challenge, no?
0: Ah, non lo so, magari dalla settimana prossima, dai, sì, questa settimana così chiudiamo ancora con 5 giorni di sfida.
3: Ed è un po' questo lo spazio dove poi le zucchine trovano il loro posto, anche quelle, insomma, in versione maxi, come quella che sto brandendo.
0: Zucchina scappata.
3: Zucchina che ricordiamo, la nostra Chiara ci ha portato in apertura di banda stamattina alle 7, proprio fatta e coltivata ed estratta con le sue manine. Adesso invece vuole estrarre da voi altri là fuori la battuta peggiore del giorno o del mese, visto che è anche un mese che ce
0: può
3: l'avete
0: essere
3: lì a gola e non vedete l'ora di riferircela. 331 80 90 101, preceduta però da quella della nostra titolare.
0: Eh sì, la zucchina mi è scappata perché quest'estate ho guardato una serie TV su un personaggio che versa il vino a tutti.
2: Cioè?
0: Lost.
2: Lost?
1: Oh, bella.
2: Beh, voglio dire, poteva andare peggio secondo me.
0: Ho avuto un mese per pensarci, ora tocca a voi. Vediamo cosa siete riusciti a creare o cosa riuscite a fare in questi minuti al 331 80 90 101. Provate a fare peggio di così.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti, nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A La Habana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla tangenziale ovest di Milano. 9 km di coda per tratto chiuso tra Baggio Cusago e il bivio per la statale 35 dei Giovi, Pavia, in direzione Autosole. Code per incidente sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione Autosole. È traffico intenso a causare code sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Segnalato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per lavori in corso tra Broni-Stradella e Castel San Giovanni in direzione della statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: meraviglia tornare qui e trovarvi tutti pronti, carichi, attivi e pronti a sfidarci al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno anche in questo 31 agosto.
1: E questo contest che viaggia sul crinale dell'orrido, che da anni e anni voi la fuori inspiegabilmente apprezzate, è preceduto come al solito da una battuta terrificante della nostra Chiara Tortorella, e voi al nostro 331 80 90 101 arrivate con il carico a briscola.
0: Invece no, invece lo dicono anche loro, è un Cosa? Momento simpatico il Tortorella Challenge.
1: Simpatico come? Si fa presa di simpatico.
0: Simpatico,
1: cioè?
0: Come?
2: Tortorella è simpatica come un riccio nelle mutande.
3: È un classico, eh? Al mare poi.
0: Esatto.
1: Vabbè, l'immagine sempre verde, diciamo, sì. Ma abbiamo anche la sigla, così, perché uno non può prendere solo una battuta così singola, devi prendere tutto il pacchetto. Nel kit spesso dall'esterno arriva anche una sigla innovativa che tenta di scalzare la nostra storica sigla.
0: Esatto, ve la inventate tutti i giorni, anche così.
2: Ma va!
3: Ah, ci sta.
2: Tortorella, oh Chiara bella, ogni mattina sarebbe più bella. E invece dici la tua c***a e poi tutti gli altri della tua brigata.
3: Bravo, madrigalista.
0: Bravo. Sigla così bellissimo. Bella.
1: Bellissimo. Oh, devo dire, così off topic, che il nostro regista, Giuseppe Milano, sollecitato, sì, da anni e anni di citazioni di Amici Miei, si è meritevolmente messo al passo e durante le vacanze estive si è visto Amici Miei 1, 2, 3, bravo!
0: Ha recuperato tutto!
3: Alla buon'ora, dai! 40 anni dopo è arrivato.
1: Vabbè, 40 anni dopo,
4: lui ha guardato
1: con questo effetto déjà vu, perché più che altro déjà sentù, perché ci aveva sentito citare questi tre capolavori, insomma, naturalmente con lo scappellamento a destra.
3: Certo.
1: A questo punto invece noi facciamo un pezzo, sentiamo anche la tua battuta.
0: Beh sì, anch'io ho visto una serie TV su un personaggio che versa vini a tutti. Si chiama Lost. Bella.
1: Con l'apostrofo.
0: Certo.
1: Vabbè, chiarettina.
0: Questa
1: mia
0: è la battuta di lancio del Tortorella Challenge. Voi dovete provare a fare peggio di così al 331 80 90 101 per provare a vincere il Tortorella Challenge.
1: Abbiamo una giuria, ragazzi. Restate con noi. Tra un po' vi

0: E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
1: No.
0: Ma ce ne sarà un altro,
2: il posto. Lo venderò il posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
3: Siegfried Ranucci,
2: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
3: Il falò
2: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
0: E Filippo Piscilia farà il report. Entriamo all'interno del viaggio delle informazioni.
1: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
2: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
3: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
1: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
3: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
1: Ok. Quante
3: e siete arrivati voi, 10 stagioni tra l'altro.
2: Stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
1: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
2: Prego.
1: Comincerei con il nostro girone infernale.
3: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti, allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
4: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
3: no.
4: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
3: Ciao Roberto, bentornato.
1: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora sono solo Bergamo.
3: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
1: Così, oggi. Però
3: arrivano da tutta Italia.
1: Già su questa senti,
5: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
3: Come fa?
5: Rum. Mara del Piemonte, per il Tortorella Challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo, in effetti. Va bene. Rum. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
3: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
6: Luciano da Erbusco.
3: Ciao Luciano.
6: Bentornati.
3: A te.
6: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
3: Chi è?
6: E si chiama L'Hostess.
3: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari
2: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Cari amici,
3: piano
1: di
3: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
3: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
7: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
3: Qual
7: Lost?
3: È?
7: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
0: Bella. Palodini.
3: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
1: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
3: a
1: caro,
3: lui caro.
1: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
3: Un ultimo piccolo sfidante.
8: Ciao banda, sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
3: Qual è?
8: È lavorare alla radio.
2: Bravo.
3: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
1: Va bene, avete visto come sono stato
2: Stavo
1: bravo
2: facendo
1: a fare il mimo?
2: Signor Militello, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Piscilia, anche lei?
0: Sei pronto per il farò di confronto?
2: Non vedevo l'ova.
0: Sei pronto?
2: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
0: E allora
2: andiamo
0: a scoprire chi sarà il vincitore.
3: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
2: Lo dico io?
0: Vai.
1: Sì.
2: The winner is. The winner.
0: Quanti che mi si frigo.
5: Ragazzi,
3: grande.
5: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Vum, vum.
5: Rum. Mara del Piemonte, per il Tortorella Challenge.
3: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
1: Bene, ben rientrati, ben ritrovata anche il Tortorella Challenge.

0: ringrazio noto Filippo Biscilia e il noto
1: Sigfrigo,
0: atteso dal falò di confronto con la bitola in tribunale, diciamo.
2: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
3: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Summer Funk, è proprio bella questa di Francesco Gabbani, ce la siamo ballata e cantata tutta l'estate. Ma se avete ancora voglia di cantare, signori, ve lo diciamo, è partito il conto alla rovescia per Super Karaoke, il grande evento che porterà a Ventimiglia e la Liguria nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5.
1: E allora attenzione, perché giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 settembre il Belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà il palcoscenico del programma condotto da Michel Hunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di un cast eccezionale di grandi artisti che supporteranno con i loro brani le performance del pubblico.
2: Chi c'è? Volete chi c'è? Qualche nome?
0: Mai.
2: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi Poveri e Fabio Rovazzi e tanti altri. Vai.
0: Tutto da cantare. L'arrivo di Super Karaoke è il risultato del lavoro portato avanti nelle ultime settimane da Regione Liguria e Comune di Ventimiglia in collaborazione con Mediaset.
2: Quindi, se siete in Liguria, vi aspettiamo a Ventimiglia il 3, il 4 e il 5 settembre per cantare tutti insieme al Super Karaoke di Canale 5.

0: fatto niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'indimenticabile voce di Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Indimenticabile aneddoto anche, immaginatevi. Coolio nel 2009, detto, a un certo punto era così fomentato durante un concerto che decide di fare una cosa che ogni tanto si vede ancora fare, cioè tipo? Il famoso stage diving, cioè
2: si butta nella folla,
1: buttarsi a corpo morto, solitamente con le braccia aperte, insomma, e spesso si fa come Bill Coyote, perché specialmente se il pubblico si allarga e ti lascia sfracellare al suono, cosa che accadde all'incauto Coolio, che fu anche derubato.
0: No, portato mentre, via le scarpe.
1: Mentre era tramortito, e tentava di riagguantarsi, di rialzarsi, li portarono via anche le scarpe. Insomma, vabbè.
3: L'hanno preso per il culo.
0: In Inghilterra
1: per il culo.
0: È successo questo.
3: Povero.
1: Scemo, povero Coolio, va bene. Via.
4: In super ritardo, bentornati.
2: Grazie.
4: Banda! Che emozione.
0: Ma noi super ritardo, siamo appena tornati, riparte la banda di R101 dalle 7 alle 9, oggi stiamo rivivendo i momenti epici della vostra estate, sentiamo.
5: Ma banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Finalmente siete tornati, mi siete mancati, visto la cosa più divertente che io abbia fatto durante le mie vacanze, è stato sturare il sifone della cucina, finalmente ci siete, ecco, non andate più via,
0: Siamo qua.
1: A proposito di cessi, dice, proprio di sifoni intasati, anche voi non andate via. Questo è il pensiero della nostra amica, ma allora grande fiducia la riponiamo nel prossimo.
6: Buongiorno banda. Buongiorno. Il mio momento epico è spiaggia Trapani, seconda fila, due lettini, ombrellone, 70 euro. Però per il resto tutto ok, fantastico. Bentornati, Francesco da Bergamo.
0: Ciao Francesco.
1: Sono dei posti in Sardegna dove costa anche 300 euro. 500 euro, 1000 euro.
0: Chiavari è stata la vera fucina di una nuova idea dell'ombrellone.
1: Cioè?
0: Ti possono prenotare, tipo c'è una macchinetta come quella del parcheggio. Se c'è l'ombrellone, 5 euro per tutto il giorno.
1: È la roba.
0: Te lo tieni lì, nella spiaggia libera.
1: Ti dà la mappa? Tipo come ai concerti, puoi scegliere il tuo posto.
0: Te lo piazzi dove vuoi.
1: Ah, ecco.
0: 5 euro il lettino, 5 euro l'ombrellone. Finché ce ne sono, liberi tutti.
1: Verrà gente dalla Sardegna per prendere
0: esatto.
1: Il sole a Chiavari.
7: Bentornati banditi.
1: Grazie.
7: Momento epico dell'estate. Oggi alle 16.45 saluterò i colleghi con lavoratori e la pernacchia.
2: Cioè,
7: domani vacanza.
0: Eccolo.
2: Bravo.
0: Quello che parte adesso quando tutti rientrano.
1: Il famoso scaglionatore. Benissimo, bene, bene. Buona vacanza anche a voi, perché so che siete in tanti. Settembre, viste anche le temperature dantesche di giugno e luglio, insomma, secondo me rimane un'ottima scelta.
0: Tanta gente qui all'ascolto al 331-8090-101 che ci vuole raccontare il momento epico della propria estate. Fatelo, vi aspettiamo. Mentre noi continuiamo con la nostra musica, quella che vi accompagna ovunque stiate andando ogni mattina.
8: La

0: lontano da me.
1: Giovani wannabe con i Pinguini Tattici Nucleari su R101 con la banda di R101 alle 8:34.
2: Ah, sì. Sì.
1: Giovani che sono abituati a questo mondo con i ritmi forsennati, la messaggistica istantanea, gruppi che mandano messaggi a qualunque ora del giorno e della notte. Mm-hmm. Ed è in questo ambito che nasce una nuova app che piace tantissimo alla banda di R101.
2: E che tu hai colto al volo subito, perché quando c'è
1: proprio
2: una stronza... E Chiara Dottorella, state tranquilli, e fa da apripista.
3: È vero, è vero.
2: Il nostro
3: vero.
2: Gruppo. Quindi...
1: Ieri sera ho fatto scaricare a tutti Roost, che vuol dire trespolo.
2: È
1: un'app
2: di che si tratta?
1: Che invia e riceve messaggi con la velocità di un piccione viaggiatore o con un altro uccello di vostra scelta che potete scaricarvi attraverso l'app.
3: Lentissimo, quindi.
2: Lentissimo. Avrei subito una domanda da porti.
1: Sì.
2: Che ricerca stavi facendo su Google quando ti sei imbattuta
4: scusa,
2: in applicazione e presentandoti stamattina, che mi si inquadri immediatamente con questo gadget preso dal porto,
1: la mia zucchina scappata zucchina da 40 centimetri da 1,8 kg, ma non c'entra niente.
4: Domanda sarà al doppio.
2: Vabbè, andiamo avanti.
4: Sa che è arrivato il piccione, perché la mia macchina è completamente colpita.
1: Allora. Io ieri ho mandato un messaggio a Leonardo Fiaschi da Milano a Livorno. Avevo un pavone tra i miei volatili che va a 17 km orari, è uno dei più lenti in realtà.
2: Okay.
1: Quindi in 17 ore so che sarebbe arrivato poi a destinazione. È già arrivato il messaggio.
4: Aspetta,
1: che ti ho mandato,
4: dico,
1: ieri sera.
2: Lo leggo in volasse io.
4: Lo leggo in diretta. Lo leggo in diretta?
1: Sì.
4: Si può?
1: Vai, credo di sì.
3: Si può.
4: Consenti una volta, il piccione è arrivato, ma è un'aquila. Un messaggio dal piccione.
3: Dai, leggi.
4: Il piccione è ancora in volo.
1: È ancora in volo. È arrivato ieri sera.
3: Ragazzi, il piccione per dirti che l'altro è ancora in volo.
2: È a Pisa.
4: È a Pisa,
1: no,
4: in questo momento.
1: Tu puoi seguire dov'è il piccione, il volatile che hai scelto durante il volo.
4: No. C'è una... Attenzione. Ieri mi ritrovavo a Rosignano Marittimo, quindi il piccione ora è all'altezza di Livorno e sta andando a Rosignano, ma io sono a Livorno in questo momento.
2: Devi tornare indietro.
4: Come si fa a dire al piccione di
2: tornare? Non si può, via, ormai.
4: Come si fa?
2: Digli che lasci l'avviso, come fa il corriere. Quindi tu praticamente devi fare consegnare una cosa. Come corriere puoi scegliere un volatile, ovviamente, se il colibrì va a 100 all'ora, invece se è un pavone ha una velocità
1: esatto
2: minore.
1: Ieri il mio tacchino ci ha messo 2 ore e mezza ad arrivare a Chiavari da mia mamma per scriverle ti voglio bene.
3: Allora, non messaggi urgenti allora a sto punto, perché se è urgente...
2: Certo. Poi mi avete preso in giro una vita, perché io ancora andavo con gli sms, mo tutto questo entusiasmo.
1: Torniamo indietro anche noi.
2: Va bene, va bene. La mia domanda finale è: dove si ride in questa cosa?
1: Già così.
2: Questo entusiasmo contagioso. No, è bello, dai, è una bella trovata.
1: È un'idea di un newyorkese che appunto pensa che la vita sia troppo frenetica e quindi... grazie alla velocità dei messaggi arrivati da un piccione si torna un po' indietro, come quando ci si mandava le lettere.
2: Diciamo, per 15 giorni può fare simpatia. A proposito di vita frenetica, a proposito di social e quant'altro, fa sempre più impressione una mosca bianca che magari non ha ancora un social, specie quando sei campione del mondo di calcio e sei uno dei calciatori più forti del pianeta. Yeah. Mi riferisco a Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri, spagnolo. È nato a Madrid, una grandissima carriera nel Manchester City, ora approdato a Barcellona. Quindi quando c'è un cambio tutti i tifosi cosa fanno? Quelli della vecchia squadra lo vogliono salutare e quelli della nuova squadra gli vogliono dare il benvenuto. Solo che lui non ha profilo Instagram. Cosa sta succedendo? Tutto questo volume di messaggi sta convogliando sul sito di Olivia Rodrigo.
3: Ma cosa c'è in quelle?
1: Si sbagliano
2: praticamente. Lo fanno apposta, cioè hanno deciso la community, i fans di Rodri hanno deciso che in qualche modo loro devono testimoniare il loro affetto per il calciatore e quindi tu brava, sei fortissimo,
3: ecco.
2: Capito?
3: E lei la cantante come l'ha presa questa cosa?
2: Farà un remake di Una vita da mediano, a questo punto rifarà lei, insomma, ecco. Vabbè, non si sa, penso a ridere.
1: Ah, un Rodrigo vale l'altro a questo punto.
2: A questo punto un Rodri vale l'altro.
1: Vabbè. Voi seguite i social di R101, ce li abbiamo tutti e spesso postiamo tante belle cose, tante belle sorprese anche per voi. Qui torna la musica spagnoleggiante di Karol G e Manu Chao.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: tu.
1: È così, e quelle di Manu Chao sono tutte così. Va bene, c'aveva quella ritmica lì, oramai l'aveva impostato su quel
2: viajando per il mondo. Qual è stato il momento epico della vostra estate? 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: Frequenziamoci.
1: In che senso?
0: Nel senso che li invitiamo sabato prossimo a un evento IREN al quale sarà presente la nostra Chiara Tortorella.
2: Sì, e vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
1: Ah, però, ma dove?
2: Vi aspetto sabato 5 settembre dalle ore 11 allo store IREN in Piazza Raggi a Genova.
0: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce e gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
3: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: che vi fa svegliare al meglio, soprattutto in un lunedì di rientro come questo 31 agosto 2026. Qual è la canzone che vi fa stare bene oggi?
1: Buongiorno ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene stamattina è quella di Double D con Found Love. Ciao da Simona.
0: Ciao Simona. E allora te la mettiamo.
2: Mamma mia, cosa mi è andata a riprendere.
3: Giù il gettone.
2: Sì, questa è proprio la canzone del giostraio di quegli anni, però grande, grande successo. Oh, amici, tanti mi dicono: ma Paolo Dini, a Paolo Dini. Infatti, tornerà anche Paolo Dini. Intanto se la ride alla grande.
0: Da domani lo sentirete nell'Aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 con Sabrina Bambi. E poi tornerà alla banda di R101 lunedì. Ora c'è Double D.

0: Love, Double D, la canzone che ti fa stare bene. La prossima la potete scegliere anche subito al 331 80 90 101. Fatelo con WhatsApp e Telegram, così arriva subito, possiamo mettervela in diretta. Perché se usate Roost, il nuovo social network di cui vi abbiamo parlato, in realtà nuovo, la nuova app di messaggistica un po' meno istantanea di tutte le altre, arriverebbe dopo tanto tempo. Cosa succede? Scrivi un messaggio, lo dai a un piccione viaggiatore telematico.
1: Sì, a un volatile a tua scelta.
0: Esatto.
1: In base alla velocità
0: e alla distanza. C'è chi lo manda, lo può mandare in Australia, ci mette qualche giorno.
1: Ecco.
2: Un condor.
0: Il messaggio ad arrivare.
1: C'è un condor che fa calo a Ceylon.
3: Ma no, perché non sceglie la tortorella a sto punto? Scusa.
0: È vero.
3: Nome.
4: Ma anche scalo.
0: Tra l'altro, c'è la possibilità che l'uccello si perda o che
3: all'Aquila,
0: un
3: sopra
0: incidente durante il viaggio, e quindi il messaggio in quel caso non arriverebbe mai.
1: Famoso, ecco. Uccello smarrito. Va bene, usciamone quanto
2: sparato.
1: Però vi aggiorneremo su quanti ne hai fatti partire ieri.
0: Beh, quello a Leonardo Fiaschi, a Livorno, a Chiave, a Pisa mia madre. Ora. E sì? Poi aspetto che ve la scarichiate tutti, ragazzi. Così è uno a Matteo Torre, che abita vicino a me, quindi in 5 minuti il piccione è arrivato. Lui mi ha mandato un bel Forza Lazio con un uccello.
3: Con l'acqua
0: bianca azzurro. E così ci siamo divertiti un po' in questi ultimi scampoli d'estate.
1: C'è anche l'uccello quindi impagliato, che il messaggio non parte, proprio ti rimane sul davanzale.
0: Mia madre mi voleva mandare un pinguino, gli ho detto
1: non vola,
0: fa la Serravalle, ci mette 7 ore.
1: Tecnicamente, insomma, la mamma.
2: Scusate, ma io ho trovato tra gli uccelli un topo, c'è anche. Ma sono degli animali, un polpo e un topo.
1: Topo volante?
0: Non lo so. Realmente arrivare ancora più lentamente. Questo è stato il nostro momento epico di fine estate. Il vostro qual è stato?
5: Buongiorno banda, finalmente siete tornati a tenermi compagnia alla mia passeggiata con mattutina. E il mio momento epico quest'estate, la settimana di Ferragosto, che davamo il bianco con mio marito in tutta la casa.
0: Beh, si è asciugato in fretta, viste le temperature. Ammazza, che ci sono state quest'anno e che continuano.
1: Leonardo, qualcuno suggerisce, ma sei sicuro non fosse un pipistrello? C'è un pipistrello per consegnare alla
2: c'è anche
1: Batman
2: un polpo.
1: Dei messaggi.
0: Comunque io sono Chiara Tortorella su Rus, se volete mandarmi un piccione
1: viaggiatore.
0: Ma se
1: volete mandarmi in assoluto, diciamo.
5: Ciao banda, il mio momento epico, festeggiato per Ferragosto i miei 60 anni in spiaggia, zona Cinquale. Bellissimo.
0: Bello.
5: Con gli amici, musica e tanto divertimento. Ciao e buon rientro.
0: Ciao. Bella Cinquale.
1: Cinquale, sì, siamo vicino a Poveromo. Dove
0: con sono la pineta, andato. Prima della spiaggia c'è una pineta meravigliosa. Lì fa fresco.
1: Sì, senti un attimino. Oddio. Va bene. Insomma, località a me cara, insomma, anche perché anche mio figliolo è nato a Ferragosto, quindi insomma. Anch'io sono abituato e gli ho sempre fatto credere che tutta Italia festeggiava il suo compleanno.
0: Che bello!

0: Sono Venditti.
1: Era Venditti, ma fa lo stesso. Gianni Venditti è un parente, un cugino.
2: Con le basi del mestiere. Gianni Morandi.
1: Vabbè.
0: Se scherzo io che imitavo Venditti.
2: Hai visto?
0: Chiara. Oh, Chiara, volevo dirti una cosa.
2: Dimmi.
0: Mi è arrivato un piccione con un messaggio e mi ha detto, l'ho lasciato per messaggio, vai con la sigla e
2: Ewiwa.
0: È clamoroso.

0: Ripartiamo ogni mattina dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Amici, ma mi hai requisito la zucchina?
0: Tutta tua.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Un chilo e otto di zucchina per salutarvi oggi. Momenti epici dell'estate rivissuti insieme a voi con Riccardo Russo.
2: Dalle 5, come sempre, col buongiornissimo anche domani.
0: E
2: ciao.
0: Tutte le voci del nostro Leonardo
3: Piaschi. Domani.
0: Paolini rientrerà domani dalle 9 alle 12 con Sabrina Bambi, che oggi invece è accompagnata da Fabio De Vivo, appena rientrato da un viaggione, quindi jet legati tutti quanti.
1: Bene.
0: E poi tornerà con noi da lunedì prossimo. Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione. Buona giornata a tutti voi. Baci, a domani, ciao!
1: Ciao.

0: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Vieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran, sull'isola di Larak. Il presidente iraniano Pezeshkian mette in guardia: non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni. Subito raid su basi americane in Giordania ed Emirati. Una super petroliera urta una mina e prende fuoco ad Hormuz. In forte rialzo questa mattina il prezzo del petrolio, il WTI è scambiato a $85,93 al barile con una crescita del 3,03%, mentre il Brent supera i $90 con un avanzamento del 3,17%. Inondazione improvvisa in Arizona, un morto e 15 persone disperse nel Grand Canyon, decine quelle evacuate dopo che alcune aree del parco nazionale sono state colpite da piene di notevole entità. Allarme per nuovi temporali. Numeri sempre più drammatici in Nepal, 903 le vittime accertate, oltre 4200 le persone di cui si sono perse le tracce dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. I soccorritori fino ad ora hanno tratto in salvo più di 10400 persone. Individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile a una resa dei conti, le tre piste seguite per la sparatoria avvenuta ad un rave party in Svizzera. Si cerca il responsabile, morta Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, da un mese lavorava come cameriera, altri 5 i giovani feriti. Calcio, nella seconda di Serie A, vittoria dell'Inter a Cagliari per 1-0 e della Lazio in casa contro il Genoa. KO del Napoli, sconfitto dal Como 2-1. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis, agli US Open, Djokovic eliminato all'esordio, è la prima volta in uno slam dal 2006. Il campione ha perso contro l'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia si è verificato un incidente allo svincolo di Berceto procedendo in direzione Parma. Sulla A14 Adriatica code tra Imola e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Autosole. Code anche tra Bologna-Borgo-Panigale e il bivio per la A13 in direzione Ancona. Sulla tangenziale nord di Milano, 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Sul tratto urbano della A4, in colonnamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, code per un veicolo in panne sulla 26 dei Terafori tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione Gravellona Toce. Rallentamenti infine sulla statale 16 Adriatica a San Paolo di Civitate in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Diceva una persona nettamente più famosa di me, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Lui era Michael Jordan, ma poi ci siamo noi oggi, bisogna un po' accontentarsi. Di me sicuramente, Fabio De Vivo, ma attenzione Sabrina Bambi!
18: Attenzione, attenzione, sembra che sta arrivando una calamità.
17: No, no, sta arrivando una star. Sabri, come stai?
18: Bene, bene.
17: Bene,
18: bene.
17: Dai.
18: In ripresa.
17: Ma che colorito! Nel caso vogliate sintonizzarvi sul canale 67, c'è anche Paris Ausilio in regia.

0: State of Mind, canzone dedicata a New York, come spesso cita e canta Alicia Keys insieme a Jay-Z qui su R101. Chi c'è?
1: The Live.
0: Sì.
1: Ti vedo un po' pallido.
0: Sì, sì, mi sto guardando adesso nei monitor della radio praticamente. Allora, Sabri,
2: cioè, non sono le vostre impostazioni dello schermo sul canale 67, no. È proprio l'abbronzatura, sì, di Fabio De Vivo.
0: Non c'è il contrasto alto, non abbiamo una gamma esagerata. Sono io che giustamente da buon meridionale, quando vado al mare divento praticamente nero. Solo che il sole dell'Oceano Indiano, in particolar modo delle Maldive, è stato davvero generoso nei miei confronti. Tra le altre
2: cose,
0: ti
2: ha baciato sto sole, ti ha stuprato.
0: Mi ha stuprato soprattutto sotto gli occhi, perché forse per la prima o seconda volta nella vita mi sono anche un po' bruciacchiato, cosa che a me non capita.
2: Però la pelle
0: perché
2: sotto gli occhi è più fina,
0: sì.
2: Essendo meno spessa si abbronza e si secca prima.
0: È vero, è vero. Senti, allora, oggi giornata di ritorno per molti a lavoro, giornata di ritorno anche per noi due, Sabrina,
2: certo.
0: Bambi, Fabio De Vivo, salutiamo appunto Pari d'Ausili in regia nuovamente. Sarà una giornata dove chiaramente qualche sbiascico io me lo concedo, anche perché sono atterrato alle 7:10 di questa mattina a Malpensa. Tutti i centri scommesse mi davano per
2: disperso, sì sì. Ma c'era proprio un toto,
0: Guarda, io avevo già il messaggio pronto, magari ci sta ascoltando.
2: Io avevo puntato 35 euro, lo dico.
0: Guarda, io ero lì col telefono e dicevo, appena atterro cosa faccio? Devo mandare un messaggio al direttore o ce la faccio? E invece corsa contro il tempo verso i passaporti e alla fine tra una cosa e l'altra ce l'ho fatta ad arrivare.
2: Meno male!
0: Devo respirare un attimo, sai quando sei in apnea, non prendi appunto fiato?
2: Ispirare ed espirare.
0: Che poi gli esperti, Pari d'Ausili lo saprà sicuramente, bisogna inspirare dal naso e anche buttare fuori dal naso, giusto? No? Mi guarda come per dire, hai detto una... No?
2: È perplesso.
0: Vabbè, senti, vorrei fare un gioco insieme a coloro che ci stanno ascoltando. Perché io,
2: prego,
0: esattamente a quest'ora, ieri, ero proprio tipo stella marina nel mare delle Maldive. Cioè, steso nell'acqua.
2: Bellissimo.
0: E oggi sono qua,
2: cioè. Quindi tu vuoi chiedere dove eravate ieri a quest'ora
0: e dove siete oggi? Cioè, dove eravate e dove siete? Ditecelo, date anche un po' a condire i vostri messaggi. Come al solito il nostro numero, tu lo ricordi,
2: certo,
0: Sabri?
2: Certo, 331 80 90 101.

0: Solo nostra.
1: Bossa nostra di Gaia qui su R101 alle 9:15 minuti. Allora, in realtà sono 15 giorni, forse 17, che io non vado in onda. Però quando il tempo è bello,
0: sai,
1: e ti
0: diverti. Sai che pensavo che stessi dicendo che sono 15 minuti che siamo in onda, ma percepiti 15 giorni?
1: No, 15 anni, se devo essere onesto. Ma perché, non per altro, felicissimo di tornare. Però comunque ho un volo
0: è stato provante,
1: si dice,
0: dai,
1: transoceanico addosso, quindi sono un po' provato, ma cercherò comunque di essere sul pezzo. Sabri, aiutami te.
0: Cioè,
1: abbiamo,
0: io già
1: messaggi.
0: Ti ho fornito del deodorante.
1: È vero, ho detto Sabri, ti prego, hai del deodorante, perché dopo un volo io ho bisogno di lavarmi un attimino e deodorarmi. Va bene, messaggi da parte vostra, il giochino è questo: dove eravate ieri a quest'ora, dove siete oggi?
2: Allora, come te, io ieri ero a quest'ora nel mare della Puglia, Ostuni, un mare pazzesco, e oggi sono sull'autostrada rientrando a Roma. Baci a tutti e buon rientro, Arianna da Roma. Arianna sull'autostrada.
1: Arianna,
0: beh,
1: sull'autostrada.
0: Poi Arianna sta già ancora con un piede un po' giù e un piede verso su.
1: Vabbè,
0: quindi è a
1: il
0: metà.
1: Il mare pugliese da quelle parti, Ostuni, cos'è? Ionio, se non vado errato.
0: È splendido.
1: È davvero meraviglioso.
3: Buongiorno a tutti. Ieri a quest'ora ero in barca davanti all'isola di Tavolara in Sardegna.
1: Ehi, ciao.
3: E oggi sono davanti al mio PC.

0: lavorare. Mi viene da piangere. Ciao a tutti, buona
1: Terremoto.
0: giornata, buon rinizio.
2: L'isola di Tavolara.
3: Io ho
2: Sei
3: capito, era in
2: stata te,
3: bar.
2: Samri, da quelle parti, in Sardegna?
3: Allora, sì, io in Sardegna sono andata, ma nella zona della Gallura, perché ho dei parenti lì.
2: L'isola di Tavolara io credo che sia un disegno, cioè una roba che davvero non ha nulla da invidiare a mari come le Maldive, che so io, la
3: Assolutamente.
2: Polinesia francese e tanto altro.
4: Ciao 301, noi vi diciamo che ieri eravamo in autostrada, oggi siamo
2: Ancora.
4: in autostrada, quindi questa cosa non ci piace, ma vi diciamo dove eravamo l'altro ieri a quest'ora, eravamo dentro l'acqua a Torre dell'Orso, quindi assolutamente molto meglio di dove siamo oggi.
3: Beh, la Puglia ha spopolato, perché pure Torre dell'Orso credo che sia in Puglia.
2: Sì, sì, sì, quest'anno ha spaccato, ma succede ormai da qualche decennio. Dai, continuiamo con questo giochino. Dove eravate ieri a quest'ora 9:17? Dove siete adesso? Andate a condire un po' i vostri messaggi al 331 80 90 101. Ora c'è Bruno Mars.

0: Mars, I Just Mate, qui su R101 alle 9:21 minuti, sia in radio ma anche in TV, dove possono seguirci, Sabri.
1: Sul canale 67, ma è importante dopo le vacanze risettare gli assistenti vocali.
0: È vero.
1: Dite loro di mettere su R101.
0: Sì, dai, facciamo un po' di tecnologia, ascoltateci anche da lì.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ecco, vedi, io sono team estate da sempre. Sono uno di quelli che soffre molto il fatto che l'estate poi a settembre è un po' da considerarsi finita.
1: Però che dobbiamo fare? Quest'estate poi è stata micidiale per il caldo, quindi io non vedevo l'ora.
0: No, no, quello è vero, ma ci sono persone come te, anche il nostro caro Musazzi, che a mezzogiorno tornerà anche egli, tra l'altro,
1: bene,
0: qui con noi, con un entusiasmo.
1: Lui ce la farà?
0: Dirmi,
1: ce la farà lui a tornare?
0: È già a casa e vorrebbe rimanerci, secondo me. Ma lo capisco perfettamente. No, anche lui è uno di quelli che l'estate no. Cioè preferisce il fresco, preferisce l'autunno.
1: Anch'io
0: l'inverno, io l'estate invece tutta la vita. Va bene, invece con voi stiamo facendo un po' questo giochino nostalgia o giochino sclero. Dove eravate ieri a quest'ora, dove siete oggi?
2: Per me ieri ultimo giorno in Bermuda. Da oggi si ricomincia a lavorare. Buongiorno a tutti, Cristiano da Cinisello Beach.
1: Buona ripartenza.
0: Io allora i Bermuda ce li ho anche oggi, ma semplicemente perché ho affrontato il volo in questo modo. E devo dirti che ho conosciuto l'aeroporto più freddo al mondo.
1: Qual
0: Sami?
1: È?
0: Quello del Bahrain, che è questo piccolo stato.
1: E tanto sai che è lo stato dove si è più felice al mondo?
0: Il Bahrain?
1: Sì.
0: Nonostante il freddo? Cioè fuori fa caldissimo, ma dentro penso che abbiano l'aria condizionata a 17 gradi.
1: Aia, è una cella frigorifera.
0: È una sofferenza. Cioè lo scalo di 3 ore e mezza io ero un po' l'aretto.
1: Io sarei
0: Stavo
1: diventata
0: male.
1: Un arrosto.
0: No, ma giuro, è una roba che io non concepivo. Va bene, poi.
3: Ieri a quest'ora in penisola sorrentina, oggi al rientro verso Terni. Ciao, buon lavoro.
1: Vabbè, però non è male, Terni è una bellissima località.
0: Vero, sai cos'è? È proprio il concetto di tornare a casa. Ricordo che l'anno scorso, se non vado errato, lunedì arrivava proprio di primo settembre. Quindi era il lunedì più lunedì al mondo. Anche oggi non scherza, perché siamo a ridosso di settembre, che è un po' il mese per quanto mi riguarda dove tutto ricomincia. Cioè per me l'anno non inizia a gennaio, inizia a
1: Infatti
0: settembre.
1: Infatti per molti è il vero capodanno.
0: È vero.
1: Allora
0: è vero.
1: Mi aspetto che tu domani venga in onda con una bottiglia. No, una bottiglia da stappare, veglione.
0: Ma a quest'ora?
1: Certo.
0: Va bene, ci sto.
4: Dove ero ieri? Ero a mollo con le mie ciappette nella jacuzzi con la mia compagna Luana. Oggi sono con le ciappette sul sedile del camion.
1: E senza
4: brutto.
1: Luana.
0: Con le ciappette che tra l'altro ti si appiccicano sulla gomma del sedile, quindi non è neanche il massimo della vita.
1: Vabbè, avrà un cuscino, spero.
0: Me lo auguro, però salutiamoli tutti coloro che lavorano sulle strade, i camionisti, i furgonisti, coloro che comunque...
1: Sembravi dito nella piaga, i furgonisti, i camionisti.
0: No, ho avuto paura quando ho detto coloro che lavorano sulle strade, mi sono subito corretto perché ho detto qua è un attimo iniziare
1: marciano
0: con un
1: chiude
0: sacca che non finisce più. Va bene, dai, continuiamo. Dove eravate ieri a quest'ora, dove siete oggi? Al 331 80 90 100. Noi mettiamo un disco felice che ci sta, Call Me Maybe.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran qui su R101, le 9:37 minuti di questo lunedì 31 agosto, giorno di rientro per molti. In tanti ci state appunto scrivendo e mandando messaggi vocali per dirci dove siete adesso, ma rispetto anche
1: dove eravate ieri.
0: Sì, vogliamo questo parallelismo un po' per immalinconirci.
2: Ciao R101, ieri a quest'ora stavo facendo una bella passeggiata sui sentierini di montagna e adesso a quest'ora mi sto mettendo la divisa per andare a lavorare al centro commerciale. Bacioni.
1: La divisa per il centro commerciale.
0: Esatto.
1: In che reparto lavorerà?
0: Magari guardia giurata, magari cassiera, magari...
1: Dici di più
0: sempre al 331 80 90 101. Poi
3: è mia abitudine mettere sempre un giorno di decantazione fra le vacanze,
1: giusto,
3: e il rientro al lavoro. Quindi sabato ero a fare il bagno nell'isola, nella splendida isola di Lussino in Croazia. Ieri decantazione e oggi ricominciamo al lavoro. Ciao a tutti.
1: Ma ieri hai decantato per bene anche sorseggiando del vino?
0: Io oppure?
1: No, parlo col nostro ascoltatore.
0: Ah, ok. Ma questo è anche un po' il metodo Musazzi. Cioè lui quando sa che il giorno dopo deve lavorare, il giorno prima non se lo gode. Lui la mattina dice, no, cioè prendo le valigie e vado via. Ha bisogno di tornare a casa sua e stare sul divano prima di tornare
1: ma
0: a lavorare.
1: Ma guarda che è una buona e sana abitudine.
0: Ma sono io quello che non è normale, lo dico. Io non posso arrivare alle 7 del mattino e poi... Però sono di quelli che non vuole perdersi neanche un secondo. Mio problema mentale.
1: Lo so.
0: Poi.
4: Buongiorno, Michela da Cremona. Ieri a quest'ora era momento coccole. Stamattina a quest'ora un altro momento molto molto molto caldo. Sono attaccata al ferro da stiro. Buongiorno a tutti.
1: Ah, momento coccole. È sempre hot poi.
0: Sì.
1: Cioè mi viene in mente Umberto Tozzi, sai, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi...
0: Quindi può essere una bella crasi, cioè anche adesso che stai stirando, se c'è ancora diciamo...
1: Calda!
0: Materiale, comunque puoi continuare a stirare,
1: cantando.
0: Cioè ieri in un modo, oggi in un altro, no?
1: Esatto, sì, beata tu!
0: Beata anche lui, dai, voglio dire.
1: Sì, ma intanto lei ce l'ha raccontato, quindi beata.
0: Lui magari è scappato via.
1: No, non lo sappiamo.
0: Dai, abbiamo la musica che è meglio così. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Che bel binomio.
1: Esatto. Una

0: Le accomuna effettivamente il mare e il porto. Sono due città tra le più famose portuali italiane, Genova e Napoli, cantate da Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Che Alfa sta inelando tutta una serie di duetti con dei big giganti.
0: Ma questo è solamente un buon prospetto anche per i prossimi anni.
1: Bravo Alfa.
2: Tronì, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25. 5-3-2026.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: autunno, d'inverno, primavera e chiaramente anche estate.
1: E te la ricordi bene, però bravo, vedi?
0: Ma è l'unica informazione che ho dato.
1: Numero di telefono ce l'hai.
0: Il mio?
1: No, no, il tuo, quello della radio, 331 80 90 101.
0: Hai
1: la
0: ragione.
1: Canzone che ti fa star bene, l'hai ricordata.
0: Vabbè, i capisaldi ci sono tutti, meno male, dai, le sinapsi funzionano ancora. Vediamo cosa avete scelto e chi c'è.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è One degli U2.
0: Mi piace perché U2 li ho sempre amati, è stato il mio primo concerto internazionale visto a 16 anni, quindi parliamo del
1: neolitico. E te la dedichiamo perché oggi sei stato un numero uno per questa rivista.

0: One qui su R101 alle 9:50 minuti. Questa è la canzone che ti fa stare bene. Il meccanismo è sempre lo stesso, se lo volessero chiedere.
1: Esatto,
0: no?
1: Associare un vostro messaggio vocale con un ricordo legato a una canzone del cuore, inviarla al 331 80 90 101, essere fortunati in modo che noi possiamo passarla e sceglierla.
0: Prima o poi avrete l'occasione di sentire anche la vostra voce e il pezzo che avete scelto. Ma buttatevi su qualcosa di desueto, no? Qualcosa che si ascolta sempre in radio. Magari quel pezzo che aleggia nel vostro cuore, che vi lega a qualcosa di speciale. C'è Rossa Ramazzotti.

0: Allora, devo dirti che questo pezzo di The Bausa, Magnetic, sì, è uno dei miei prefe di quest'estate 2026.
1: Ma sai che anche a me, loro sono piaciuti un sacco.
0: Ma a me tutta sta roba un po' dance, che fa il filo agli anni 90, mi piace un botto. Va bene, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, qui su R101, di ritorno, di gran carriera. State con noi fino a mezzogiorno.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao,

0: this is Harry Styles.
1: Ciao, sono Angelina Mango. R101. Enjoy the music.
2: Grazie a tutti.
3: R101. La radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, affermano i Pashdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. La sparatoria in un rave in Svizzera, morto una 22enne italiana, Maria Spinelli, e feriti altri due giovani connazionali. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato a Basilea e caccia al killer, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Vince il no al referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, col sì che prevale solo nella capitale Reykjavik. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira le spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi, alta l'affluenza all'82,5%, esultano le destre europee. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime in Nepal, 903 quelle accertate, oltre 4.200 le persone di cui si sono perse le tracce, dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango, individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Ha picchiato in casa con violenza la madre e poi ha chiamato il 112, reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open oggi, l'esordio per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Fuori Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Siete su R101 in radio, ma anche in TV qualora vogliete guardarci sul 67. Sabrina
5: noi
2: Bambi,
5: siamo.
2: Fabio De Vivo. Dillo tu bene.
5: No,
2: tu
5: siamo
2: bene.
5: Noi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, e stai per entrare nella tua seconda ora di sopravvivenza.
2: Esatto. Vabbè, dopo magari faremo un riassuntino per chi si fosse sintonizzato solamente adesso. C'è Pari De Ausilio in regia, ci siete voi, c'è la nostra musica, insomma non manca nulla, le abitudini buone sono sempre quelle.
5: Le migliori.
2: Giovanotti, Tutto l'amore che ho, l'ascoltiamo.

0: Tutto l'amore che ho qui su R101 alle 10:06, l'amore che si scatena anche in pillole, si intende soprattutto d'estate. L'estate è un po', se sei single soprattutto,
1: ma anche
0: periodo...
1: se non lo sei, spesso a discapito dei partner, però è così.
0: No, se sei single o se sei da solo, diciamo, in vacanza, l'estate comunque è frizzantina, no? Cioè cerchi sempre di portare
1: prudere
0: un po' il risultato a casa.
1: E vabbè.
0: Cioè tu ti ricordi, sai, perché ne so, le tue estati adolescenziali dove prendevi la cottarella?
1: Ma vale, io se prendevo una cottarella era dal sole, che passavo tutte le gradazioni di rosso, da rosso gabibbo a rosso gambero. Ma dove che vada io?
0: Cioè l'adolescente no,
1: no,
0: cioè, non
1: posso dire una cosa. Allora io, cioè, dovendomi mettere in costume, in spiaggia non ho mai acchiappato niente. Però d'inverno mi rifaccio.
0: Quindi allora, e come hai detto prima, a me piace l'inverno, sei coerente, quindi ci sta.
1: Giusto.
0: No, io ricordo invece tanti di quei pali presi da adolescente. Perché poi quando hai quell'età, no, sei anche un po' impacciato, un po' imbranatello la maggior parte delle volte. Io lo ero parecchio.
1: Cioè tu eri bono ma imbranato?
0: No, io allora
1: non eri neanche bono ancora?
0: No. No, no, no, a parte che è una cosa che io non riesco a dire di me stesso.
1: Ma come no? Abbiamo la messaggeria invasa.
0: E vai, odi da loro.
1: Cioè, che gnocco, abbronzato sei ancora più bello, fantastico, super.
0: Ehi, addirittura, pensa a te. Guarda, perché non ho più l'età per uomini e donne, se no non ci andavo lo stesso. No, dicevamo, però io voglio parlare di cottarelle adolescenziali, perché io ne ricordo tante di mie, no? Poi prendevo di quei pali clamorosi, cioè mi... pseudo innamoravo di ste ragazzine.
1: Ma perché tu ti innamoravi della più figa del villaggio, magari?
0: Sì. Avevo sto problema, cioè puntavo in alto.
1: So.
0: Io puntavo in alto, ma lei a sua volta era comunque inseguita da mezzo villaggio e automaticamente io tornavo a casa
1: con le pive nel sacco.
0: Esatto, stavo dicendo altro, ma
1: lo so, ti sono venuta in aiuto apposta.
0: Beh, ci sono stati tutti adolescenti. Va bene, parliamo delle vostre cottarelle estive. Cioè, vi ricordate quella o quello che vi ha fatto completamente perdere la testa? Come è andata?
1: Ma io aggiungo anche un'altra cosa. Ma una di quelle cottarelle è diventato il vostro amore per tutta la vita?
0: Quella è tosta, eh? Cioè, se è successo è una cosa più unica che rara.
1: Vediamo, sentiamo.
0: Però voi siete speciali. Dai, 331 80 90 101. Vogliamo sapere le vostre storie estive.

0: questa sera non è stata impegnatissima, Noemi, diciamo, nelle ultime settimane, perché lei era crollata appunto giù dal palco, si era fatta anche piuttosto male.
1: Ma
0: no?
1: Ti posso dire che è già tornata live?
0: Ah, sì?
1: Con l'ausilio delle stampelle, ma è ritornata dal suo pubblico.
0: Brava.
1: Tanti auguri, Noemi.
0: Ci piace, ci piace. Chissà quando è stato quel momento di cottarella adolescenziale appunto per Noemi, perché di quello che stiamo parlando con voi, cioè le vostre cottarelle adolescenziali e magari cose che sono andate anche un po' in porto, no?
1: Dai, sentiamole.
0: Sentiamole.
2: Ciao e buongiorno a tutti. Conosciuta mia moglie nel 1982, nell'estate dell'82, e siamo tuttora insieme. Io 62 anni, lei 58. E andiamo avanti come fosse il primo giorno. Ciao, un bacio.
0: Io c'ho un'invidia verso queste coppie.
1: 44 anni di vita assieme.
0: Cioè, la mia età, è vero. Io c'ho un'invidia verso queste coppie.
1: Cioè, loro
0: pazzesche.
1: Pomiciavano e tu nascevi.
0: Io nascevo e mi vestivano da italianino, perché nell'82 appunto noi poi abbiamo vinto il mondiale.
1: La vittoria.
0: È vero. Poi.
3: Buongiorno ragazzi, bentornati. Allora,
1: ma
3: anche se non è al mare, è in paese. Allora, in paese io ero innamoratissima di un ragazzo. Era inseguito da tutte le ragazze e veniva chiamato la sosia di Tom Cruise, niente, ma lui non sapeva neanche se esistessi, se la tirava tantissimo, no. Niente, mi sono rassegnata e alla fine com'è andata? Me lo sono sposato. Ciao.
1: Ma dai,
0: tra il chiaro e lo scuro
1: stava per mollare il colpo, invece Tom Cruise è tornato da lei.
0: Ma perché lei pensava fosse una Mission Impossible, poi lui è tornato alla... Ma di solito è così, succede spesso con noi uomini quando abbiamo quell'età lì, che ce la tiracchiamo, no? Quando siamo magari un po' carini.
1: Però
0: poi quando vediamo
1: questo,
0: che mollano il colpo, corriamo noi.
1: Che il sosia di Tom Cruise ne aveva veramente da scacciare come le zanzare,
0: eh.
1: Ed
0: sì,
1: è tornata da lei. Quindi complimenti.
0: Ma oggi lui ha tenuto botta come Tom Cruise, che a 63 ne dimostra 41, oppure nel tempo
1: ha un po' ceduto?
0: Ha un po' ceduto il passo. Dai, parlateci delle vostre cottarelle estive. Siate esaustivi, siete brevi nei messaggi ma concisi. Al 331 80 90 101 mettiamo Taylor Swift o Opalite.

0: Europa Light qui su R101 alle 10 e 20 minuti, sempre con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, in questo spazio che possiamo un po' chiamare Aspettando Procediamo, no?
1: Eh sì, perché l'abbiamo denominato così.
0: Ci sta, però aspettiamo anche il ritorno di Super Karaoke, a cui io ho avuto la fortuna, l'onore di partecipare appunto nel recentissimo passato. Siccome è andato molto ma molto bene, tornerà alla grande, tornerà sempre con la conduzione di Michel Hunziker.
1: E dove torna? Perché cambia location, esatto, il Super Karaoke, passa, esatto, da Ferrara a Ventimiglia.
0: A Ventimiglia, Belvedere del Resentello a Ventimiglia, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre, qualora vogliate partecipare, qualora vogliate cantare insieme ai tantissimi nomi che ci saranno. Ce ne sono tanti, Samri, li diciamo?
1: Quest'anno sono strepitosi. In questa edizione troverete Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Geffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi i nostri provetti cantanti si esibiranno assieme a loro.
0: Avrete modo poi di guardare tutto questo sul canale 5, appunto con Michel Hunziker. E un ringraziamento va alla Regione Liguria, ma anche al Comune di Ventimiglia, che in collaborazione con Mediaset ha messo su uno spettacolo divertente dove tutti finalmente possono partecipare.
1: Quindi se siete in Liguria, precisamente a Ventimiglia, il 3, il 4 e il 5 di settembre, mi raccomando, è vietato mancare al Super Karaoke di canale 5.
0: Vai!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, canale 5.
2: R101, meteo.
15: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali, tanto sole invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi e isolati temporali su Alpi centrali e orientali, nubi innocue anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al sud, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 5 This Love qui su R101 alle 10:29 minuti. È lunedì, è il 31 agosto. Molte persone sono rientrate dalle ferie. Però un saluto soprattutto, Sabri, lo voglio fare a coloro che non le hanno fatte per
1: Bravo.
0: Scelta, ma soprattutto quelli.
1: Faccio la mano io.
0: Ecco, tu hai scelto di rimanere a casa.
1: Esatto, perché piuttosto.
0: Fare organizzazione questa cosa mentale, no?
1: Ma poi sono stata a casa, mi sono completamente riposata, ecco. Perché in effetti quando vai in giro comunque ti perdi un po' a girovagare, quindi le energie le spendi. Però pensavo che sarebbe stato assurdo andare in un posto a grondare di sudore pur pagando, e ho detto anche no.
0: No, hai ragione, sono d'accordissimo con te su questo aspetto. Va bene, parliamo invece di cottarelle estive. Facciamo un ultimo giro di messaggi da parte vostra per capire come sono andate le vostre ai tempi adolescenziali.
2: Allora, cottarella estiva, io ai miei 14 anni ero fidanzata da 2 settimane con un ragazzo del mio gruppo, ma poi un giorno ho incontrato un amico di un amico al parco e lì ho avuto il mio primo assoluto colpo di fulmine, perché come l'ho visto dentro di me si è illuminato tutto quanto. Siamo stati insieme 4 anni, quindi tutta la mia adolescenza praticamente. Lui era 2 o 3 anni più grande di me, però mi ricordo proprio questo come primo e assoluto colpo di fulmine.
1: Cioè io mi immagino lei nel parco come una supernova incandescente alla vista di questo fusto, perché immagino che sia stato bello.
0: Sì, dai, penso di
1: perché lei già era impegnata, quindi ne doveva valere veramente la pena.
0: Ma quelle da lì, ma chi se ne frega. Dato mi veniva da ridere perché mi sono ricordato del mio primo bacio.
1: Ok.
0: Accaduto ai 13 anni, un momento di uno sfigato pazzesco, perché ero sulle
1: Primo bacio a stampo o primo limone?
0: Primo limone.
1: Primo limone, quindi bacio alla francese.
0: Primo limone, non sapevo manco come si facesse, avevo 13 anni, appunto, avevo fatto gli esami delle scuole medie. Mi ricordo il nome di questa ragazzina che si chiamava Fabiana, tra l'altro aveva l'apparecchio.
1: Ciao Fabiana.
0: Aveva l'apparecchio. Io non sapevo come fare, ero sulle rampe della scuola, della Macedonio Melloni di Portici. Ma la roba allucinante è che avevo tutti i compagni di classe che dal basso facevano vai, vai, vai, vai, vai.
1: Ah, tu c'avevi la ola. E com'è andata?
0: Malissimo.
1: Ti è rimasta la lingua incastrata?
0: Perché lei era imbarazzatissima per questa cosa. Io non sapevo come fare. Sotto avevo gli ultras che dicevano vai, vai, vai.
1: E quindi tu hai segnato? Cioè hai tirato in bocca?
0: No, io ho preso il palo, cioè anche là. No, ma giuro, è stato un momento imbarazzante. Questo è stato il mio primo bacio in assoluto.
1: Pensate. Beh, discreto.
0: Per usare un eufemismo. Abbiamo tempo per un altro messaggio, dai.
3: Ciao, sono Serena. Io ho costretto mia sorella di 16 anni e io ne avevo 13 anni e mezzo a portarmi con lei, che lei doveva uscire con il suo ragazzo. Avete praticamente portato l'amico del suo ragazzo, ha portato l'amico, si è fatto accompagnare, siamo usciti in 4. 13 anni e mezzo, è lontano 79, io 62 anni adesso e lui 68 e stiamo ancora insieme.
1: Vedi? E l'altra coppia magari si è separata.
0: Che longevi che siete, mi piacete.
1: Bravi, fedeli.
0: Date una speranza alle nuove generazioni, che invece dopo poco sembra che la passione un po' tutto
1: sì,
0: il resto.
1: Sì, perché ormai le storie durano poco.
0: Il tempo di un TikTok, praticamente.
1: Giusto. Quello.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Smith con Gold qui su R101 alle 10:38 minuti. Allora, storia di vita vera, ma anche di quotidianità, di piccole cose qui in studio che possono diventare poi un argomento di discussione. Io, per restare in piedi quest'oggi, per restare sveglio dopo una nottata dove ho attraversato praticamente mezzo mondo per essere in diretta qui stamattina, sto accettando e ingurgitando qualsiasi cosa da mangiare, che di solito quando mangi ti
1: riprendi un attimo.
0: Sveglio,
1: no? Ma queste caramelline erano vegane, senza zuccheri, quindi non so se ti hanno dato la spinta giusta.
0: Però dirò tra un attimo, se poi mi vedi riverso a terra qualcuno faccia qualcosa per me. Va bene,
1: allora, anche respirazione bocca a bocca.
0: Tutto quello che vuoi, okay. Sabe, tutto.
1: Allora svieni.
0: Assolutamente. Va bene, mi butto a terra, riverso. E mi hai offerto quelle caramelline lì nere, quelle famose, ok? Allora ci è venuto in mente comunque il famoso spot di quelle caramelline degli anni 80 con l'omino, appunto, che
1: con
0: sembrava
1: i guanti.
0: Un mimo, ecco,
1: esatto.
0: Con i guanti bianchi. E ci siamo detti, quante pubblicità bellissime degli anni 80-90 oggi non fanno più, ma hanno fatto un po' la storia.
1: Beh, erano diventati dei veri cult perché erano vincenti sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del video stesso.
0: Esatto.
1: A mio avviso.
0: Mi ricordo, che ne so, il non ci vuole un grande pennello ma un pennello grande.
1: Esatto, esatto, spot iconico.
0: Brava Giovanna Brava. Cioè, ce n'erano di claim.
1: C'era quella bambina che sapeva far tutto lei nei lievitati, la farina.
0: Sì, è vero. Allora, vogliamo conoscere, cercando magari di non fare il nome del marchio per ovvi motivi, perché non potremmo fare pubblicità occulta, neanche non occulta. Diteci quei claim di quelle pubblicità, appunto, che vi mancano e che vi piacerebbe tutt'oggi rivedere, appunto, in onda ancora.
1: Perché adesso alcune le trovi solo attraverso l'ausilio di YouTube, ma altre sono proprio sparite anche a causa del politicamente corretto.
0: Quello del gattino, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Mamma mia, i pianti che mi facevo.
1: O quello
0: quando...
1: del cane che tirava lo slippino alla bambina.
0: Vero.
1: Sulla spiaggia.
0: 331 80 90 101.

0: Baby Steps dimostra lei, Olivia Dean, di essere sempre più brava. Ogni pezzo che ascoltiamo capisci che c'ha qualità sta
1: ed
0: ragazza.
1: È un ritorno veramente all'ascolto della buona musica cantata e suonata.
0: Ma meno male. Parliamo invece di pubblicità degli anni 80-90. Quale vi manca di più? Non fate nomi dei marchi.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
9: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ascolta R101.

0: il nostro ritorno, Sabri, hanno messo un pezzo scelto.
1: Senti,
0: chiaramente,
1: non dire nulla, questa è veramente una coccola per te. Secondo me hanno avuto pietà, empatia e hanno voluto assolutamente
0: un po' pena.
1: Sì, anche un po' pena e commiserazione, e ti hanno voluto accontentare. Quindi grazie all'ascoltatore o ascoltatrice che ha fatto questa opera di bene nei tuoi confronti.
2: Sentiamo. Angelo da Napoli. Dai, per la canzone italiana anni 80 che mi fa stare bene, direi Raff con Ti pretendo.
0: Venditore! Tra l'altro Raff, vado a vederlo, penso per la 42esima volta.
1: Quando?
0: Un paio di mesi. Non ricordo esattamente la data, però
1: puoi
0: torno.
1: Farci un video, però. Cioè, allora, io voglio vederti sotto il palco bimbo di Raff e tutto
0: piango,
1: documentato.
0: Piango. Tra l'altro siamo in contatto io e lui e ci siamo ripromessi che al prossimo concerto dietro al palco a salutarlo vado.
1: Ma tu riesci a dargli una stretta di mano, un abbraccio, oppure sei intimorito?
0: Senza piangere o...
1: Senza piangere.
0: No, non ci riesco.
1: Ok.

0: un dolore al petto perché è stata fatta un'affermazione qui in studio che non andrò a ripetermi.
1: Che io l'avrei multata questa affermazione. Non entrerò nei particolari, ma
0: se solo avessi una paletta, guarda. Va bene, e la canzone che ti fa stare bene del mio Raffaele Riefoli, altrimenti detto Raff, ti pretendo qui su R101, grazie a chi l'ha chiesta. Messaggini al volo di spot, anzi si chiamavano pubblicità.
1: Esatto, pubblicità e i loro jingle.
0: Esatto, 80-90 che vi mancano un sacco.
2: Ciao ragazzi, le caramelle devi masticare. Non so se ve lo ricordate.
1: Quella sì. la frutta Andrea divertente.
0: C'era praticamente sto ragazzino che andava da questo giocatore di basket e lo sfidava, diceva: vuoi scommettere che non riesci a masticare, ma la butti giù tutta perché era veramente buona? Non posso citare il nome del marchio, però era quella più o meno la pubblicità. Poi,
2: buongiorno, è quello che ci vorrebbe, un bel caffè, quello che più lo mandi giù e più ti tira su.
0: Questo è un claim che è andato avanti una vita, se non sbaglio istituito da Nino Manfredi.
1: Sì, ma possibile? Questo secondo me ha dato là anche al Viagra, hanno preso l'idea da là.
0: Esatto, più ne mandi giù più gli tira su, per un certo punto subentra il priapismo, quindi forse è meglio evitare di continuare. Continuate però voi con i vostri messaggi di spot, reclamo, pubblicità, chiamatele come volete, degli anni 80-90 che vi mancano un sacco. Messaggi vocali, intanto i Coldplay.

맞은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: tattici nucleari. Scusa,
1: lo sento. Io aggiungo Je suis désolé.
0: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, state con noi fino a mezzogiorno insieme. Poi io anche fino alle 2, magari
1: lo so.
0: Un'altra cosa.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi, negato invece dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. 933 operai rimangono intrappolati nei tunnel idroelettrici. Appello del ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima, è colpa del riscaldamento globale. Intanto ancora nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti, caduta di massi. Ha picchiato con violenza la madre, poi ha chiamato il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Il ricovero di Alessandro Di Battista a L'Avana. Sono arrivati nella notte a Cuba i due medici dell'equipe sanitaria del Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, con lui anche la compagna. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open oggi, esordi per Berrettini, Arnaldi e Darderi, fuori al primo turno Djokovic, eliminato dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Siete su R101 alle 11:02, ancora una volta un ben trovati da parte nostra a tutti voi che ci ascoltate sempre per sempre.
1: Ma da parte nostra chi? Sabrina Bambi e Fabio De Vivo,
0: Re di Vivo quest'oggi. E un saluto anche a Pari Deusili in regia. Continuiamo un po' con l'argomento che avevamo lasciato in stand-by, che è quello legato alle pubblicità degli anni 80 e 90, spot televisivi che vi mancano un sacco e che vi piacerebbe rivedere in onda.
1: Esatto, che vi sono rimasti in testa e non vi hanno mai più mollato.
0: Dai, ora c'è Ellie Goulding. We'll be right back.

0: Love Me Like You Do, qui su R101 alle 11:06, parliamo di spot, di pubblicità, come le chiamava, chi è che le chiamava la reclam?
1: Beh, adesso lo dice sempre Antonella Clerici, andiamo con la reclam.
0: Dice la reclam?
1: Sì,
0: e lo sai che
1: io lo trovo
0: spesso?
1: Bellissimo questo
0: elegante.
1: Termine, elegante e vintage.
0: È vero, vero, la reclam, o comunque dai, gli spot, le pubblicità degli anni 80-90 che vi sono rimasti un po' nel cuore e che vi piacerebbe rivedere.
2: Ciao ragazzi, dico solo una cosa.
1: Dilla.
2: Pitupitumpa.
1: Ah, vero.
2: Ciao.
1: Dai, era quella del formaggio fuso in triangolini.
0: Sì.
1: Pitupitumpa.
0: Aspetta, ma era quello con la buccia rossa?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Era quello nella stagnola?
1: Stagnola dorata triangolare, l'era bionda, Susanna.
0: Non mi ricordo. Ah, sì, sì, sì, sì, ok, poi.
3: E buona, fresca e profumata, la vera mora, la più desiderata. E questa era la pubblicità di una caramella gommosissima, buonissima. La bambina che, a cui il cagnolino toglieva la mutandina era Jodie Foster. Ed era una crema solare ottima, buonissima, che fanno ancora. Ciao, sono Fiorenza d'Aristano.
1: Ciao Fiorenza.
0: Che poi una volta c'erano una marea di doppi sensi nelle pubblicità che c'erano. Io mi ricordo le pubblicità dei gelati, ragazzi, erano veramente vietate ai minori di 18 anni. Cioè, se le guardi oggi, non può andare in onda
1: una
0: roba del
1: genere.
0: No, adesso
1: sarebbe praticamente vietato.
0: Zero, poi.
4: Ciao ragazzi, a me faceva morire da ridere, se ve lo ricordate, la pubblicità di quelle famose mentine tascabili.
0: Sì.
4: Dove c'era lui che diceva
0: il
4: lei.
0: Il siciliano.
4: Io ce l'ho profumato.
1: Vero.
4: Che lasciava il doppio senso, chiaramente invece era riferito all'alito. Bellissima,
0: sì,
4: ridevo da matti.
0: Perché lei lo guardava come un po' accaldata, no? E lui faceva l'alito.
1: Oh, stupenda. Vedi, questo è un iconico.
0: No, dai, andiamo avanti ancora così che ci piace. Lo state tirando fuori dal cosiddetto cascione dei ricordi pazzeschi di spot pubblicità degli anni 80-90 che vi piacevano un sacco, a cui eravate affezionati e che vi piacerebbe rivedere oggi in onda.
1: Al 331 80 90 101.
0: Dai, i vostri messaggi vocali. Io vado a prendere un paio di biscotti che ne ho bisogno.
1: Anche quattro.
5: The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Bruna Boy, ma soprattutto Shakira qui su R101, il pezzo che è stato un po' la colonna sonora degli ultimi mondiali di calcio.
1: E che è pure un'esortazione per te durante la giornata. Dai, Fabio.
0: È un po' quello. Invece voi vi stiamo un po' esortando dal mandarci i ricordi legati alle pubblicità degli anni 80 e 90 che tanto vi piacevano.
1: E ci avete soddisfatto tantissimo. Sentiamo.
2: Per la pubblicità, quella che dice, la contessa diceva: Ambrogio, ho proprio bisogno di qualcosa di dolce. E via così.
0: Non è proprio fame.
1: Ma è più voglia di qualcosa di buono, perché ho leggero languorino. Si vede che ne ho mangiate quintalate.
0: La contessa in già, chissà, Ambrogio secondo me era veramente, però era fido lui, ce lo
1: vedevi. Era indefesso,
0: che...
1: sì.
0: Sì, guarda, più fesso che inde quando c'hai... Prego.
3: Ciao Fabio, ciao Sabri.
1: Ciao.
3: La pubblicità che mi manca di più è quella dove Ras Degan in quegli anni diceva: sono solo fatti miei. Mamma mia, benedetto. Io ero una ragazzina e sarei entrata dentro al TV. Un bacio, ciao.
0: Guarda, io lo dico eterosessualmente
1: parlando. Hai leccato
0: parlando,
1: gli schermi.
0: Bono, ma cioè, tu guardavi e dicevi: non possiamo essere nati nella
1: sullo stesso pianeta,
0: no. Cioè lì è una roba, ragazzi, pazzesca.
1: Però vi posso dire che comunque c'è qualcuno che ha detto che si lavi poco, cioè,
0: ma lui allergico forse all'acqua, come
1: no,
0: i gatti.
1: Ma forse lui anche ha detto che lui proprio per mantenere uno stile sano wild diceva di non usare troppi balsami, troppi bagnoschiuma.
0: Guarda, è un discorso che io e Pari abbiamo sentito diverse volte in questi anni.
1: Sì.
0: Lì mi fermo.
1: Però resta buono uguale, pure così.
0: No, con le croste no. Cioè, con le croste solamente se sei un paguro. Cioè, non puoi avere le croste addosso da umano.
1: Vabbè, io volevo far sta meglio la nostra ascoltatrice. Voi avete rovinato
0: tutto.
1: No, vabbè,
0: ho capito. Poi... prego.
4: Ciao, sono Francesca da Foggia. Vorrei cantare insieme a voi. Vediamo se la ricordate questa. Un
0: ma
4: bacio.
0: Sì, la canzone me la ricordo, ma non mi ricordo
1: Dai.
0: Lo spot. Se anche me lo ricordassi, non potrei citarlo perché sarebbe
1: una
0: pubblicità.
1: Bibita famosissima.
0: Ah, è quella rossa? Ma tu sai di cosa mi sono reso conto?
1: O quello al competitor.
0: Vieni, vieni. Facciamolo venire.
1: Chi è venuto?
0: Dove chi è venuto?
1: Guardate, allora adesso se siete sul 67, questo abbraccio
5: prima
1: che neanche
5: volta,
1: a Caramba.
5: Siamo mai andati in diretta insieme in video. Aspetta, parla, guarda, parla, fa vedere.
0: Eccoci
5: qua, che belli che siamo.
0: Ringo,
5: tornando. Dai, un pochino di sole l'ho preso anch'io.
1: Beh,
5: dai.
1: Siamo a tema comunque, bravo.
0: Quello è vero. Vabbè, te riposati un'altra di 40 minuti. Se vuoi.
5: Un
1: riposati,
5: di
1: sono 6 mesi che si sta riposando.
5: Oggi proprio zero voglia di tornare oggi, veramente.
1: Puoi fare il cambio.
0: Chi è che c'è? C'è Berlino, Ernia, qui su R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Berlino di Ernia qui su Era 101, mentre vi stiamo raccontando, anzi voi state raccontando, di quelle pubblicità che tanto vi piacevano negli anni 80 e 90.
2: E ce le state rispolverando e ci state dando grandi, grandi soddisfazioni.
1: Continuate a farlo, i vostri messaggi vocali.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie, con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima, solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Punk, One More Time, qui su R101 alle 11:27 minuti, pezzo quasi trentennale ormai se vai un attimino a retroso nel tempo. Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, ultimo giro legato agli spot.
1: Sentiamo!
2: Io ricordo con nostalgia uno spot che diceva con la ricetta della nonnina, zucchero, uova, poca farina, perché con la mia nonna facevo il ciambellone per la colazione della mattina, però non si cuoceva nel forno, si cuoceva in una pentola che era appunto con il buco in mezzo per formare questo ciambellone, che poi si metteva sul fornello. Ciao a tutti.
0: Sai, io non me lo
1: sì,
0: ricordo.
1: Sì, allora, non mi ricordo lo spot, ma ho presente benissimo questo tipo di padellone col buco in mezzo per farla.
0: Il classico per fare il ciambellone. Vabbè, legati alla cucina, io mi ricordo tantissimo del, tanto possiamo dirlo il nome, non credo che esista più, il dolce forno.
1: Come no, certo.
0: Che comunque metteva nella condizione bambini e bambine comunque di appassionarsi un po' alla cucina, no?
1: Alla vita casalinga, già ci volevano così, ai fornelli inchiodate.
0: Fallo oggi uno spot così, una sommossa viene fuori. Poi.
3: Buongiorno, e come direbbe il grande Mike, sempre più in alto.
1: Sempre più su.
0: Quando lui era sul Cervino, questo, se non sbaglio.
1: Beh, lui era un amante dello sci.
0: Io credo che facesse sì la pubblicità di un'acqua, e lui era sul Cervino e c'era questo elicottero che girava attorno a lui, perché una volta mica c'erano i droni, c'erano gli elicotteri che riprendevano.
1: Vabbè, c'erano tanti soldi.
0: E ha voglia.
4: Posso dirne due di spot?
1: Dilli.
4: Allora, uno era "stavolta vado col primo che incontro".
0: Sì.
4: Buonasera. Bellissimo. L'altro era quello della pubblicità che faceva tipo "veniamo giù dai monti del Tirolo".
0: Allora, il primo me lo ricordo perfettamente, ce lo ricordiamo tutti. Lei, l'attrice, era una ex letterina,
1: esatto,
0: Morena Salvino.
1: Mamma mia, quando sono fighe ti ricordi tutto.
0: Totalmente.
1: Nome, cognome, data di nascita, biografo di letterine.
0: Database. Lui non ricordo il nome, ma ricordo che avevo letto una sua intervista, che in realtà era un gran bravo attore. Ma
1: il tizio che diceva "buonasera"
0: lo ricordavano solo ed esclusivamente per quel "buonasera" che gli rovinò un po' la carriera.
1: Ci sta che magari era rimasto incastrato lì.
0: Ma tu ti rendi
1: quindi
0: conto.
1: Ha preso zero, un palo da lei e anche poi nella vita. Peccato.
0: Esatto, non ricordo invece dell'altra pubblicità, quella del
1: neanche
0: del,
1: io, zero
0: del
1: assoluto.
0: Boh, zero. Non lo so, dai, facciamo un ultimo giro dopo di messaggi e ancora altri spot, perché deduco che ne stiate mandando un botto. Quindi spot, reclam, pubblicità legati agli anni 80-90 che vi piacevano un sacco, che vi piacerebbe rivedere oggi.
1: E oggi, ora, ascoltiamo Tiziano Ferro, "La differenza tra me e te".
0: Dai, state qui su R101 insieme a noi.
5: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Miley Cyrus con Secrets qui su R101 alle 11.37 minuti, sempre insieme a noi Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Ma Sabri, perdonami, su Miley Cyrus io chiedo sempre a un'entità ultraterrena di darmi un giudizio, un aggettivo. Com'è Miley Cyrus?
1: Brutta.
2: Ah, brutta proprio.
0: Esageriamo. Vabbè. Stavo parlando
2: stupenda.
0: Di spot.
2: Spot pubblicitari. Miley Cyrus attualmente non mi pare che ne abbia fatto uno, altrimenti tu lo conosceresti. Ma sentiamo voi.
3: Ciao ragazzi, Giovanni da Bergamo. Per me numero uno.
0: Bellissimo. Dan Peterson con il tè.
2: Ah sì, come no. Lui è fantastico.
0: Numero uno. C'è lui che tra l'altro ha avuto una carriera pazzesca. Coach di basket, doveva diventare allenatore del Milan, commentatore del wrestling a un certo punto.
2: Poi aveva una voce iconica, riconoscibilissima.
0: Sì. È come per Parisi, non ho mai imparato l'italiano e quindi per quello sono diventati
2: iconici.
0: Sì.
4: Ao, so Caio Gregorio, er guardiano del pretorio. Fa la guardia, non mi piace, c'ho 2 metri di torace. E questa ve la ricordate? Ciao.
0: Faccio fatica.
2: No.
0: Cioè, ho un'assonanza con Proietti o con
2: ma
0: sta roba.
2: Scusa,
0: qua.
2: Ma poi qual era lo spot? Già da pretorio?
0: Non lo so.
2: Spiegaci un po' di più, approfondisci.
0: È molto difficile fare questo argomento perché non possiamo citare i marchi, quindi dobbiamo essere noi bravi a ricordarci. Ci ricordiamo una mazza, prego.
2: Tu te la ricordi?
5: Io vorrei, no, questa no, vorrei ricordare la pubblicità, siccome è più bella della storia, che quella,
2: qual è?
5: Quella contro la prevenzione, che avevamo
0: quella con la
2: lune viola.
5: Esatto, straordinario, no. La pubblicità più bella della storia.
0: Le pubblicità a progresso.
2: No, regresso, perché metteva un'ansia esagerata.
0: Facevano la parodia nel film cult italiano anni 90, facevano le pubblicità regresso ed erano divertentissime quelle. Vabbè, c'è Achille Lauro qui su R101. Enjoy the music.

0: La città degli angeli, lui Achille Lauro qui su R101. Abbiamo parlato largamente e lungamente di spot. Io direi che possiamo chiudere la qua, no?
1: Sì, dai, così, sportivamente.
0: Sportivamente. State con noi un altro quarto d'ora. Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Poi torniamo con i Bonazzi. Oggi extended.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima, solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva qui su Radio 101 e lo fa ogni ora.
1: E vi ringraziamo perché oltre a far star bene voi, fa star bene di riflesso anche noi conduttori.
0: Chi c'è?
2: Sabrina da Novara. Per la canzone che mi farebbe proprio stare bene dei Beach Boys vorrei ascoltare Surfing You.

0: Surfing USA, Beach Boys, però anche basta, eh? Adesso tra un po' vorremo Michael Bublé, quella roba là.
1: No, c'è tempo, dai.
0: Tu dici?
1: Sì, io do ancora un po' di spazio a Alvaro Soler e tutti i tormentoni.
0: Io dal primo settembre, oggi è il 31 agosto, ok? Da domani io mi conosco, cioè ogni primo settembre comincio ad avere quella roba lì che devo riorganizzare.
1: Vuoi fare l'albero domani?
0: No, l'albero non me ne frega niente, assolutamente. Però comincio a riavere quella roba dei post-it, cioè dei buoni propositi, ecco.
1: Bene, giusto. Vedi? Domani ripartono anche le agende, domani cartolibrerie faranno un botto dei soldi.
0: Chi è?
1: Ah, eccola, è Maraia.
0: Lei di solito arriva dopo Halloween. Vabbè, ma è un attimo, un battito di ciglia. Marshmello, dai, qui su R101.

0: Flamenco, Paranoia di Samurai J per andare a chiudere queste tre ore insieme, le prime di una nuova stagione radiofonica. Felicissimo di averle fatte con te, Samri. Ma io continuo.
1: Grazie, Flavio. Tu vai in defesso fino alle 14 col Musazzi,
0: anche
1: ritornano
0: qui, più
1: i Bonazzi.
0: Esatto, esatto. Samri, è sempre un piacere. Un bacio grande da
1: Tieni
0: domani
1: duro.
0: Mattina per tutta settimana con
1: Paolo,
0: Paolo Dini.
1: Dini.
0: Ringraziamo Paride Ausili. Ma tu resti con noi, Paride? Bello, mi piace. Stacanob. Arriva il Musazzi con me, Fabio De Vivo, i Bonazzi. Ritorno anche dalla Bussolati.
1: Ciao.
0: Piatto ricco.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, negato dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove questa mattina una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni, colate di detriti e caduta di massi. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. Sono ancora 933 gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici e nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Picchia con violenza la madre, poi chiama il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno. Non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno. Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: sembra di essere andato in onda appena tre minuti fa, ma in realtà forse è davvero così.
1: Così è stato, perché The Live riconferma la sua presenza per la quarta ora, mentre io arrivo adesso con una voglia pari a zero, un'agonia che ricomincia, però si fa perché bisogna mangiare comunque.
0: Esatto, esatto. Vabbè, ci siamo ricongiunti, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, in regia riconferma la sua presenza pari da ausili, ma...
1: Con il suo tir è arrivata anche alla mia destra, dalla Cina, e si è portata in Italia una marea di sfighe incredibili, la nostra Roberta Bussolage.
0: Esatto, lei mi sa che il famoso Tao l'ha guardato ed è diventato tutto nero. Noi la possiamo, salutiamo la nostra Roberta Bussolage.
1: Raccontare qualcosa che ti è capitato? No, come se fosse una terza persona però. Non
0: esatto, lo faremo magari dopo edulcorando.
2: Sì.

0: Nazzi di R101, allora raccogliamo nuovamente coloro che l'anno scorso ci hanno ascoltato per tutta la stagione, li riportiamo un po' così al paese.
1: L'anno scorso intendi fino a primo settembre, fino a domani, diciamo.
0: Sì.
1: Cioè, l'anno
0: si conclude il 31 agosto, è vero.
1: Per te, per me è il 31 dicembre.
0: Davvero?
1: Sì, perché
0: cioè, tu non senti quel senso di che inizia qualcosa?
1: No, perché il mio contratto scade il 31 dicembre.
0: Ho capito.
1: La mia vita va lavorativamente parlando.
0: È vero anche quello. Vabbè, noi ci siamo lasciati 17 giorni fa, più o meno, non sapendo, ad esempio, cosa
1: che
0: fossero...
1: saremmo tornati.
0: Uno, perché non si dà mai per scontato una roba del esatto. genere, soprattutto quando prendi diversi voli. Poi, al di là di quello, io sono andato via senza sapere cosa fossero le battaglie di Aura. Mi sono reso conto che ce ne sono tantissime adesso e hanno peggiorato ulteriormente il mondo.
1: Allora, sono partite dall'estero e sono arrivate anche in Italia.
0: Ma sono uno schifo.
1: Sono delle robe molto adolescenziali, diciamo. Per un adulto vederle, sì, sono imbarazzanti.
0: Per un adolescente normale, no?
1: Per un adolescente, no, perché lo fa, quindi voglio dire.
0: Ho capito, mi auguro non tutti.
1: Ma anche noi facevamo determinate cose, magari prive di senso, no? Però se non altro non avevamo il modo per farlo vedere al mondo.
0: È vero, cioè mi piacerebbe affrontare un po' questa roba qua. Quali sono quelle robe prive di senso che voi facevate quando eravate adolescenti, che noi facevamo quando eravamo adolescenti?
1: Potrei dirti la gara di Ruti, però pensandoci non era poi così priva di senso, perché era una battaglia comunque combattuta.
0: Ma soprattutto non era neanche così poi adolescenziale.
1: No, anche
0: perché se dovesse capitare il momento oggi di poterla fare, non ci si tira indietro mai.
1: Mai, mai, io sono un campione.
0: Esatto. Dai, cose adolescenziali prive di senso che voi facevate, di cui in un certo senso andate anche un po' orgogliosi. Al 331 80 90 101, se vi va di parlarne, fatelo. Vi aspettiamo con la vostra voce.

0: a lungo possibile. Quindi modestamente io 3 volte consecutive ho vinto la gara del Rione, non per vantarmi. Ciao Mario da Reggio Emilia.
1: Ma più a lungo o più lontano? Perché più a lungo vuol dire di avere tanta saliva. Vanno avanti a sputare finché uno non ha saliva.
2: No, secondo me è più lontano. Perché c'è una tipologia di sputo che comunque i ragazzini adolescenti, alcuni sanno fare, che io non ho mai saputo fare.
1: Possiamo non approfondire questo discorso.
2: Sono così. Sono 4 ore che sono in onda, non so più cosa dire.
1: Posso raccontare della Scozia dopo? Che è meravigliosa.
2: Sai che dopo gli sputi, quando hai detto Sco, ho temuto io per un attimo.
1: No, Scozia, sono stato in Scozia e sono stato anche a Bormio, chiaramente, posto del mio cuore. Ma la Scozia, devo dire, io sono uno che si lamenta di tutto e di tutti i posti. La Scozia è straordinaria.
2: Allora, facciamo così, dopo ce ne parli.
1: No, volevo solo dire questo.
2: No, vabbè, dopo raccontaci 3 cose che hai fatto in Scozia. Io le so, però raccontale anche agli altri.
1: Ho visto 64 castelli, ho visto un sacco di montagne, bella.
2: C'erano delle cascate?
1: Sì, poche.
2: E allora non è come l'Islanda, vedi? Teddy Swims su Era 101.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, qui su R101, in questo lunedì 31 agosto, dove noi abbiamo ripreso anche un po' con il nostro consueto orario, che è quello dei Bonazzi.
1: Basta, abbiamo ripreso per sempre, andiamo avanti così, cioè per sempre, sicuro. Beh, fino al 31 dicembre, sicuro. Poi dal 1 gennaio, chi lo sa?
0: E chi lo sa, insomma, noi speriamo. State con noi!

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è

0: Colpa tua!
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Litigata!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con 2 prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
18: Perché? Perché? Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
22: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
23: Ciao Alex.
22: Kimi, ma sono io su questo poster?
23: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
22: Per vederci le partite insieme.
23: Magari, però non ho ancora il wifi.
22: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
23: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
22: Sono appena stato sorpassato.
24: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Immortali qui su R101 alle 12:27 minuti lunedì 31 agosto.
1: Ma lo sai che i Tech Death, il R101 sarà la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour del 2027.
0: Questa è una notizia pazzesca, anche perché a me piacerebbe un sacco andarli a rivedere. Date italiane del Dreamers Tour, quindi parliamo tra un anno, e per scoprire tutti i dettagli chiaramente basterà andare poi sul nostro sito r101.it, perché immagino che seguiranno nel corso di quest'anno anche ricchi premi Cotillon per aggiudicarsi dei biglietti.
1: E noi andremo.
0: Dove?
1: Quattro biglietti a vedere i Tech Death. Prendi questo.
0: Cioè, siamo più noi.
1: Prendi quello.
0: I Tech Death non è tipo, cioè, prendi quello o
1: Death, quello.
0: Prendilo,
1: prendi,
0: alzo le
1: quello.
0: Mani, ma
1: prendi quello, take
0: prendi
1: death,
0: quello, prendi quello. Cioè, significa proprio quello, anche letteralmente, cioè, quello volevano dire.
1: Secondo me hanno pensato proprio a questo quando hanno composto il titolo.
0: Per noi, quello cosa intendevano?
1: Quello, prendi quello, quell'oggetto là, prendi quello, prendi quell'occasione per non perdere il tour del 2027 di Tech Death, di cui noi a R101 ne siamo radio ufficiale.
0: E siamo molto orgogliosi di esserlo. Dai, siete qua su R101, continuate a sentire anche la nostra musica, che dopo ci racconti della Scozia.
1: Sì, giusto, ma prima c'è Irama con l'arrogante.
0: Arrogante, lo ascoltiamo nei Bonazzi.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Kungs Substitution qui su R101. Allora, non perché vogliamo fare della radio un nostro uso privatistico,
1: o anche forse sì, ogni tanto
0: forse
1: lo facciamo,
0: sì, e ci sta. Però io prima ho raccontato un po' delle Maldive, di anche di questi bagni con gli squali che ho fatto. Posso assicurare che ho ancora tutte le mie appendici al loro posto, sì.
1: Giusto,
0: tu sei stato invece, oltre a Bormio, si intende che è casa,
1: Bormio,
0: sei stato in Scozia.
1: Sono stato in Scozia, posto straordinario, non mi sono assolutamente annoiato.
0: Cornamuse ne sentite?
1: Sì, un sacco, cornamuse, gente che le suona per strada.
0: Gente con il kilt e la fava di fuori?
1: Pieno.
0: No,
1: la fava non lo so, però immagino io che non avessero le mutande sotto, non lo so, non
0: perché
1: ho indagato.
0: Perché la tradizione vuole quello.
1: Però tantissimi in giro con il kilt, un sacco di castelli bellissimi, bello, anche il clima, bello, 8-9 gradi, cielo plumbeo, pioggia, straordinario, posto bellissimo.
0: Cioè, cos'è che ti è rimasto più nel cuore?
1: I castelli, io sono, il castello quello dove hanno girato, perché poi a me piace girare anche i set dei film, dove hanno girato Highlander nell'86, e pensare che lì c'è stato
0: quello con Sean Connery.
1: Sean Connery e Christopher Lambert,
0: sì,
1: Highlander, beh, sapere che lì c'è stato, poi sono sulla spiaggia di dove hanno corso un momento di gloria,
0: ok.
1: Poi sono andato, poi lì c'è la locandina di Skyfall, il film quello con come si chiama l'attore lì,
0: Skyfall, di Daniel
1: Craig, esatto. No, bellissimo, davvero mi è piaciuto un sacco. Mi piacerebbe approfondire un'altra parte della Scozia. Ho fatto già un bel giro comunque. Approfondire, mi piacerebbe tornare.
0: Pure.
1: Proprio bella, credo. Ma anche a te piacerebbe un sacco, eh. E no, poi sono andato a vedere il monumento di William Wallace, okay, oltre 260 gradini fatti con le mie gambe da solo.
0: Davvero?
1: Da solo.
0: Ma in salita?
1: Da solo, però. Mia fidanzata è rimasta giù, la Vale.
0: Beh, questa è una cosa, vedi?
1: Ma perché William Wallace, il cinema, Brevard, capito?
0: Ci sta.
1: Bellissimo.
0: Una volta su hai fatto una cheat, qualcosa?
1: No, ero da solo, mi vergognavo. Capito? Non, però proprio bello, l'ho già detto, però mi ripeto. Beh, cornamusa anche, sì. Castello di Stirling, Edimburgo.
0: Che si mangia?
1: Io ho scoperto l'Haggis. Haggis bellissimo, buonissimo. Allora, se ti dico come...
0: Ma che sono i pannolini?
1: No, non gli Haggis. Gli Haggis si chiamano. Praticamente sono fegato, polmoni e cuore
0: che
1: della
0: schifo
1: pecora. No, cotti dentro tipo una sacca intestinale, ma buonissimi, credimi. Allora, se ti dico come sono fatti, magari ti passa l'appetito. Ma
0: è già così.
1: Se li mangi, sono buonissimi.
0: C'è una cagnata al...
1: Ogni giorno mangiavo gli Haggis. Ogni giorno.
0: Va bene.
1: E sono vivo, quindi a posto.
0: Mettiamo Saif qui su R101, dai. Enjoy the music.

0: Parlare d'amore.
1: Parlare d'amore di Saif qui su R101 alle 12:41 minuti, sempre insieme i Bonazzi, che ricordiamo anche nella nuova stagione più che mai sono loro che ci ascoltano, bensì non noi.
2: Cornamusa, perché non so se lo sai, sono andato in Scozia e mi è
1: sentito dire.
2: Mi è piaciuta molto. Adesso sto lavorando anche a un Musazzi Travel.
1: Se ne è parlato.
2: Perché comunque anche lì di sfighe ne ho avute.
1: Chiedo al pubblico, voi sapevate che il Musazzi era stato in Scozia?
2: Sì. Brava,
1: brava. Voce. Tra l'altro quella della Bambi.
2: E lui no, io non ho pubblicato niente della Scozia.
1: Ma manca una storia, niente.
2: Zero, io sono 3 settimane che non pubblico niente.
1: Niente di niente.
2: Niente, niente. Adesso
1: un
2: faccio
1: un po' come me alle Maldive.
2: Praticamente sì, abbiamo fatto abbiamo lo stesso modo di utilizzare i social.
1: Esatto.

0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
15: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
16: La canzone che stare bene.
17: Wow! Ogni ora su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene.
18: Noi ci siamo e ci siete anche voi che l'avete richiesta. In questo caso sì. Ah, Stallone ha mandato un messaggio. Sì, sì. Ah.
17: Sentiamo.
19: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Silvester con Yume di Free. Ciao ragazzi.
17: Ma lui ha trasformato You Make Me Feel a You Make Me Cringe, ho capito bene.
18: Ma chi? Stallone?
17: No, Stallone, quello che l'ha chiesta, l'ascoltatore.
18: Stallone oramai è anziano The Live.
17: Lo so, ha compiuto 80 anni, però stanno facendo un sacco di video fatti con l'intelligenza artificiale dove lui sembra che salti ovunque.
18: Stallone è 45, 81 ne fa quest'anno.
17: 45.
18: 45 Stallone, 47 Schwarzenegger.
17: Vedi.
18: 51 Claudio Baglioni.
17: Ma sì, ci sta sempre metterlo un po' nel mezzo. Sylvester su R101.

0: Sylvester, quando ancora non era Stallone, Mighty Real, questo era 101, la canzone che ti fa stare bene.
1: Allora, Delay, sì.
0: Sai cos'è che ancora non hai detto?
1: Che la Scozia.
0: Che sei stato in Scozia.
1: Scozia è straordinaria, un posto bellissimo, poi sono stato a Bormio, che è casa, e che lì mi manca troppo. Io ho il mal di Bormio. Cioè, la gente ha il mal d'Africa, io ho il mal di Bormio.
0: Quando sei stato a Bormio,
1: sì.
0: Cioè, poi alla fine,
1: sono tornato ieri.
0: Lì, comunque ti guardavi attorno, l'hai detto guardandoti allo specchio, ora sto bene.
1: Ora sto bene, sì, dai, l'ho detto, cioè. E stavo proprio bene, soprattutto nelle facevo anche la bicicletta, okay. Quella con la pedalata assistita, chiaramente. Uscivo dal garage che avevo la sigaretta in bocca e già l'impostazione sulla bicicletta era sempre in turbo. Io andavo, poi quando arrivavo al 50% della batteria, ovunque io fossi tornavo indietro, così facevo. Cosa che schifo, non capivo, non è che siete
0: ciclista.
1: Ma lui è ciclista con la muscolare, per me no.
0: Sai, io tutte le volte che vado in mountain bike con la e-bike non ne parlo mai con Paride, me la sono menata solamente quando ho fatto gravel, che è una roba appunto senza lì ci ho parlato a viso aperto, perché ho capito che parlavamo la stessa lingua.
1: No, io anche in piano col turbo, guarda, è una comodità incredibile, bellissimo. Ho fatto anche 60 km in turbo, ho fatto. E mi ho sentiti, cioè, comunque le salite comunque le senti.
0: No, comunque le salite, allora va detto questo, se tu la bici l'assistita la usi con parsimonia e fai un sacco di salite, ti godi un sacco di panorami, un po' di sporlo fai.
1: Beh, noi siamo andati anche
0: abbiamo fatto lo Stelvio
1: con l'assistita, però
0: se ricordo non puoi che farla, tu fossi una Vespa,
1: io ho il ferro nelle gambe, però non puoi farla tutta in assistita col high.
0: No, non puoi, ma va,
1: perché non ti
0: scarica
1: dura la batteria, e quindi devi fare un pezzettino in standard, che mamma mia
0: è pesante,
1: quanto mi sono lamentato. E poi l'ultima parte in turbo,
0: vabbè, dai, mi è venuta voglia di biciclettare un po', non oggi.
1: Oggi direi che puoi concederti un po' di riposo.
0: Oggi direi che un paio d'ore di sonno in un letto
1: te le meriti.
0: Potrei anche farle.

0: Uno, questo titolo emblematico che parla di loro, mica di noi.
1: Certo.
0: Coloro che ci ascoltano ogni giorno lo fanno da diverso tempo ormai, da mezzogiorno alle 14, da lunedì al venerdì.
1: Da lunedì al venerdì da quasi 7 mesi, 8, 9 mesi.
0: Esatto,
1: quasi
0: una gravidanza.
1: Mesi, però invece i Bonazzi esistono da ben 3 anni e mezzo.
0: Esatto, esatto. Prima nel weekend, poi in settimana qui su R101 con il Musazzi da una parte, Fabio e De Vivo dall'altra.
1: Abbiamo fatto un excursus storico sulla storia del nostro programma.
0: Beh, ci sta, perché si fosse sintonizzato solamente adesso avesse pensato chi sono questi due, almeno abbiamo detto questo e tanto altro.
1: In regia Pari D'Ausili, che dà il cambio al nostro Claudio Renduan, e alla mia destra c'è lei.
0: Come? Ma chi dà il cambio?
1: Il nostro castigo di Dio. Benissimo. La Roberta Bussolini.
0: Esatto.

0: qui su R101 insieme al Musazzi, Fabio De Vivo, i Bonazzi, pronti a giocare, così come noi facciamo ogni giorno, insomma, quando siamo in onda.
1: Dopo 5
0: di solito
1: ore,
0: vi dedichiamo.
1: Dopo 5 ore in diretta, un gioco te lo meriti anche.
0: Meriterei anche di vincere, vuol dire, il vero, dopo 5 ore in diretta. Tornare a 5 ore non è male, devo dire.
1: Però dai, domani torni a 2, tranquillo.
0: Eh sì, anche perché sennò mi portano direttamente a San Raffaele.
1: Cosa giochiamo?
0: Dimmelo tu.
1: Chuck, sì, indovina.
2: 3, 2, 1. Chuck, sì, indovina. Ascolta il film, trova il titolo. Con il Musazzi e Fabio De Vivo. Chi saranno i vincitori?
0: Chi saranno?
2: Chuck, sì, tra indovina.
1: Poco lo scopriremo. Le regole del gioco semplicissime. Noi vi faremo sentire un pezzo estratto appunto da un film americano e voi dovrete dirci il titolo.
0: Ok, quindi via la base, sentiamo.
3: Rientra nella disciplina.
1: Rientra nella disciplina.
0: Rientra, tra l'altro, bel doppiaggio, devo dire, visto che qui abbiamo un doppiatore, tra le altre cose, una gran voce, comunque, va detta.
1: Vero, canta.
0: Possiamo citarti, o sei in incognito? Fabio Ingrosso, lo dico, Fabio Ingrosso.
1: Noi, voce ha dato ha cantato la sigla di Pokémon.
0: Esatto, li ha cantato, sigle.
1: Poi ha fatto anche delle pubblicità,
0: cantato,
1: che non possiamo
0: canta,
1: dire.
0: Appunto, sì, è voce di spot.
1: Sì, esatto, non si possono
0: capito,
1: dire.
0: Capito, ma la radio la faccio io con la R così.
1: Però non è anche il doppiatore dell'attore che appunto interpreta questo film da indovinare.
0: Sei sicuro?
1: Sono sicuro al 100%.
0: Va bene, allora io mi fido, risentiamo.
3: Rientra nella disciplina.
1: Senti la voce, il timbro, è lui. Non si può dire chi, però indovinate voi al 331-8090-101 che film è.
0: Dai, provateci, dovete farlo con la voce. Oggi abbiamo messo qualcosa in palio per rientrare di gran carriera o no?
1: Una marmitta.
0: L'hanno già rubata, te lo dico io.
1: Una marmitta usata.
0: Summer 12 to 12.

0: 1 alle 13 e 14 minuti mentre stiamo giocando al prima Chucks indovina della stagione.
1: Sentiamo il pezzettino del film che state provando a indovinare.
2: Rientra nella disciplina.
1: Che film è? Che film è? Che film è?
0: E io lo so. Lo so con la pronuncia giusta e con la pronuncia sbagliata.
1: Voi.
0: Però io conto poco. Chi c'è?
3: Ciao Bonazzi. Potrebbe essere l'uomo che sussurrava i cavalli? Robert Redford?
1: Mi spiace, non è l'uomo che sussurrava i cavalli.
0: Però io conto poco. Chi c'è?
3: Ciao Bonazzi. Potrebbe essere l'uomo che sussurrava i cavalli? Robert Redford?
1: Mi spiace, non è l'uomo che sussurrava.

0: Inner City, Self Aware, qui su R101, alle 13:17 minuti. Allora, torna su Canale 5 Super Karaoke, perché è stato un grande successo.
1: Sì.
0: Quello che è andato in onda, tra l'altro, dalla piazza Trieste e Trento di Ferrara, e quindi hanno deciso di rifarlo bensì in Liguria.
1: In Liguria, a Ventimiglia, che diventerà appunto il palcoscenico di questo programma condotto da Michel Hunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di un cast eccezionale The Live.
0: Esatto, abbiamo Alex Britti, abbiamo la Tatangelo, abbiamo Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta e poi ancora Irene Grandi, Marco Masini, Giussi Ferreri, Ricchi e Poveri e Robazzi. E
1: ricordiamo che l'arrivo di Super Karaoke è il risultato del lavoro portato avanti nelle ultime settimane da Regione Lombardia e Comune di Ventimiglia in collaborazione con Mediaset.
0: Vabbè, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre, se siete dalle parti di Ventimiglia e volete essere parte attiva e non solo pubblico di questo format che poi vedrete su Canale 5, mi raccomando, vi aspettiamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Frequenziamoci con Iren.
5: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre.

0: novembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Maruya Shiver qui su R101 alle 13:26 minuti, sempre insieme in questo primo giorno della nuova stagione con il Musazzi, Fabio e Devi. Abbiamo deciso di iniziare anche con un gioco, cosa che facciamo ogni giorno. Chuck si indovina oggi.
1: Soprattutto dopo 5 ore che sei in diretta, te lo meriti questo giochino che si sta andando avanti un po' da solo, diciamo. Esatto, sentiamo.
0: Sicuramente non sostenuto dalle mie sinapsi adesso.
1: No, è sostenuto le sinapsi di questa voce, di questo attore che interpreta questo film.
2: Rientra nella disciplina.
1: E la domanda è: che film è?
0: Che film è?
3: Pretty Woman.
1: Pretty Woman.
0: Pretty Woman.
1: Non è Pretty Woman.
0: Ma Ferruccio Amendola, cos'è? Doppiava Richard Gere?
1: No. De Niro, Stallone.
4: Stallone può essere lo stagista inaspettato, film con Robert De Niro, bellissimo.
1: Gran film, è vero. Stagista inaspettato, mi è divertito molto. Non è però quel film lì.
0: No.
5: Secondo me il film è Toro Scatenato.
1: No.
0: Neanche.
1: Però hanno capito l'attore, dai.
6: Ciao Bonacci, per me il film è Man of Honor. No. Uomini d'onore.
1: Lei non ha capito neanche l'attore.
0: No.
7: Ciao Bonacci, il film è The Score con Robert De Niro.
1: No, non è The Score, mi spiace. Dai, continuate a provarci, il 331-80-90-101 non è difficile. E basta, che dire.
0: Esatto.
2: Rientra nella disciplina.
0: Questo l'abbiamo capito, sono loro che devono capire.
1: Dopo chiudiamo anche.
0: Sì, direi di sì. C'è Coez su R101, la musica non c'è.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Love di Sia qui su R101. Andiamo a chiudere questo gioco che si protrae già da troppo tempo.
1: Esatto, sentiamo il film che state provando a indovinare.
2: Rientra nella disciplina.
1: L'attore, l'avete capito tutti,
0: esatto,
1: che film
0: non è?
1: È
0: Dustin Hoffman, no, ma è De Niro.
3: Secondo me il film è Cape Fear. Robert De Niro e un grandissimo Nick Nolte.
1: No.
0: Fermi tutti.
1: No, no.
0: Hai visto?
1: No, non l'ho ancora visto. Lo so, io sono fan numero uno al mondo di Robert De Niro. Non ho mai visto il promontorio della paura.
0: Lo so,
1: è una pecca incredibile, lo so.
0: Dai, chi è che?
4: Secondo me il film è Il cacciatore di Martin Scorsese.
1: No, non è nemmeno quello. No.
5: Ciao Bonazzi, non è per caso Ti presento i miei?
0: No, ma manco i suoi.
1: Fuck out. Sfigato, no, non è, ma che film è, dai.
6: Allora, secondo me il film è It, la sfida, con De Niro e Al Pacino.
7: Il film è It, la sfida, grande film, bellissimo.
8: Questo qui è De Niro nel film It, la sfida.
0: Allora,
1: De Niro, doppiato da Ferruccio Amendola, quando ancora appunto gli dava la voce, esatto. Però anche quello di adesso...
0: Presente. Senti, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Sì. Questo film l'ha scelto la nostra Roberta Bussolati, sì. Presa da un impeto di cinefilia, sì. Ha pensato bene di voler scegliere. Perché ha scelto
1: proprio quello? Perché il tema è un po'
0: il furto,
1: essendo lei stata vittima di un furto della sua
0: denunciamo
1: macchina.
0: La cosa. La Bussolati, sì, è tornata dalla Cina.
1: Sì.
0: Lì era in mezzo ai panda, nei santuari.
1: Bello.
0: E a un certo punto è tornata, aperto il box.
1: Era già aperto.
0: Manco gli hanno chiuso.
1: Perché lei lascia
0: una maleducazione senza fine, questi nuovi ladri del 2026.
1: Macchina in box, è tornata.
0: Lei voleva solamente andare in palestra.
1: Poverina.
0: Andare a scavigliare un'altra volta.
1: Box aperte, la macchina non c'era più.
0: Ma siccome appunto è talmente sportiva che ha detto: non c'ho la macchina, resto a casa.
1: E niente, così è stata una sfiga clamorosa.
0: E senza macchina, sta ragazza. Niente. Okay.

0: 101, nuovo singolo che abbiamo ascoltato.
1: Bisogna rimanere qua perché tra poco la canzone che ti fa stare bene.
0: È vero, nel caso non l'abbiate ancora chiesta, fatelo al 331 80 90 101. Magari un pezzo bello, un po' desueto di quelli che vorreste tanto ascoltare.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: qua, la canzone che ti fa stare bene è quella che scegliete voi attraverso un messaggio.
1: E allora, bando alle ciance, sentiamo subito chi ha richiesto cosa.
2: Canzone che ci fa stare bene ed è molto relax, Ventura Highway degli America. Ciao da Sara e da
3: Marco.
0: Ti capì?
1: Ciao Sara, ciao Marco, godiamoci questa meravigliosa canzone che avete scelto voi per noi.
0: Esatto, se volete sceglierne altre sapete che il meccanismo è sempre molto semplice. Basta mandare un messaggio al 331 80 90 101, magari un pezzo che non sentite da un sacco di tempo, e prima o poi
1: tipo
0: sentirete
1: questa,
0: la vostra
1: questa
0: voce.
1: Questa è una vita e una sento.

0: Ventura Highway America qui su R101, canzone che ti fa stare bene.
1: Tanto che non ascoltavo questa canzone, 38 anni? 38 che non l'ascoltavo.
0: Aspetta, sono veramente tanti.
1: Sì, sì, sto quando sono nato praticamente. Però è stata una bella scoperta. Comunque sì, anche la radio, il bello della radio è anche questo,
0: sì, ossia...
1: diciamolo, scoprire nuove canzoni, scoprire nuova musica, ampliare il nostro orizzonte musicale. Esatto.
0: E se volessero sentire altri pezzi che aleggiano nel proprio cuore?
1: Mandate un messaggio al 331 80 90 101 e noi esaudiremo la vostra richiesta. Siamo qua a posta.
0: Esatto, quindi mandate il vostro messaggio, un bel vocale che ci sta. Io, guarda, sono arrivato a 13:48.
1: Basta. Cioè, non hai più niente da dire. Lo percepisco. Bene, allora abbiamo Robin Tickets, Fiat Taya e Penfarel. Gloria Line!
0: Come parli?
1: Io sto di Scozia, parlano un po' così, singhiozzando. Okay.

0: De Bausa, che in milanese sarebbe
1: il Bauscia.
0: Esatto,
1: il Bauscia.
0: Magnetic, per andare a chiudere questa prima puntata della stagione dei Bonazzi di R101 con il Musazzi e Fabio De Vivo. Felici,
1: felici
0: di essere tornati con voi. Speriamo che anche voi lo siate più di noi.
1: Sì, abbiamo già un paio di argomentini belli interessanti per domani.
0: Ve li siete segnati, perché io ormai non rispondo più di me.
1: Ci penso io, tu pensa a riposarti oggi e tornare in forma domani. Ringraziamo Claudio Renduana alla regia.
0: Esatto, salutiamo anche la Roberta Bussolati, la Bussolage in redazione. Arrivano Melita e Marco a farvi compagnia con il Good Times. E noi?
1: Quindi noi, a Dio piacendo, ci vediamo, barra sentiamo domani da mezzogiorno alle 14.
0: Direi.
1: Ciao! Crazy Night!

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen con la Spagna sospeso per altri 15 giorni. Il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura, apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde, raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A, il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis agli US Open, Djokovic tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Eccoci!
1: Buon pomeriggio a tutti, Melita Toniolo, Marco Santini.
0: Ciao a tutti, cucù in regia. E ovviamente anche tutti voi lì fuori. Ma che bello risentire la nostra
1: la sigla.
0: E ricominciare, perché questo, amici, sì, è un nuovo inizio. E anche un po', io lo dico sempre, il primo giorno di scuola. Anche se, insomma, ormai di scuola ne abbiamo fatta tanta. Ma è bello, c'è sempre quell'emozione lì, la voglia, l'entusiasmo, vero Meli? Lo vedo proprio nei tuoi occhi, l'entusiasmo, la voglia.
1: Ma io non vedevo l'ora di essere qui.
0: Stavo
1: di...
0: dicendo una cavolata.
1: Ma io veramente voglio che questo sia un nuovo anno meraviglioso, sì, pieno di felicità e sorrisi per tutti.
0: 331 8090 101, questo sapete cos'è, lo dico per i nuovi ascoltatori, è il numero che vi dà la possibilità di entrare direttamente qui in radio nel programma e di farvi sentire insieme a noi. Va?

0: Sean Paul e Dua Lipa R101 e ovviamente noi, quelli del Good Times, Marco e Melita, siamo tornati, grazie perché già insomma ci siete voi che ci date appunto il bentornato qui su R101.
1: Siamo tornati, ma noi siamo qui già da
0: sì,
1: due settimane,
0: effettivamente,
1: scusami.
0: È vero, sì, però diciamo è il Good Times, si riparte.
2: Ciao Melita!
1: Sì, ciao, ecco. Ciao!
0: Ciao, poi
3: dopo 50 giorni, sì, e dico 50 tra smart working e ferri al mare, ieri rientro pessimo, ma felice, ecco, di rivedervi, belli, sorridenti, come
0: bene,
3: il sole.
0: Bene,
1: oh,
0: bene,
1: che meraviglia, qualcuno magari ci sta guardando anche, sì, sul canale 67 del Digitale Terrestre, ci vede belli, felici.
0: Belli, felici, esatto. Allora, come sempre per chi ci segue, sa che ci sono degli appuntamenti che non mancheranno mai, anche in questa stagione nuova del Good Times, ovviamente la nostra
4: polemica.
0: La polemica, cioè partiamo
1: sempre
0: da...
1: Sempre alle ore 15,
0: alle
1: ragazzi.
0: 15, sì, quindi tra un'ora si parte da una notizia vera e poi lì si apre il nostro grande dibattito. Ma prima ovviamente c'è una domanda che ci porta alla polemica tra un'ora. Il tema sarà, insomma, questa bimba che a Ponte di Legno qualche settimana...
1: Ha fatto una cosa che spiegheremo dopo, altrimenti vai subito a spoilerare.
0: Vabbè,
1: la nostra polemica.
0: Andremo a Ponte di Legno, andremo a Ponte di Legno. Una bimba che fa una cosa particolare e quindi la domanda che vi stiamo per fare, poi capirete tutto quanto, è questa.
1: Qual è la situazione più assurda in cui qualcuno vi ha messo davvero, ma davvero, in imbarazzo? Siete diventati rossi come dei pomodori e avete detto qui davvero, insomma, sono un po' a disagio.
0: Cioè, quindi non tanto tu che hai fatto qualcosa, ma qualcun altro che ha fatto quella cosina che proprio, cioè veramente avresti voluto di colpo sparire.
1: Io
0: eh?
1: Ci devo pensare, perché è raro mettermi in imbarazzo, quindi non lo so. Tu ce l'hai già, Santini,
0: non
1: da
0: ce
1: raccontare?
0: L'ho. Ci
1: no?
0: penso anch'io, pensateci tutti. Quindi situazioni assurde in cui qualcuno vi ha messo in imbarazzo, raccontateci tutto brevemente. 331 80 90 101 è il nostro numero.

0: Bossa nostra R101, il pomeriggio insieme a noi questo 31 di agosto, è tornato il Good Times, siamo tornati ovviamente anche noi, Marco Santini,
1: siamo
0: Melita
1: qui,
0: Tognolo, tutti voi e già pronti via con questa domanda che poi ci porterà al tema della nostra prima polemica post vacanze, dove andremo in quel di Ponte di Legno. La domanda che vi stiamo facendo è questa: raccontateci situazioni assurde in cui qualcuno vi ha messo totalmente in imbarazzo al punto veramente da voler sparire.
1: Esatto, vi ha messo a disagio, sentiamo voi, vai.
2: Jenny da Cremona. Allora, è successo a mio marito che ha dovuto imbarcarsi in aereo con i miei figli che erano ancora piccoli, la bimba 4 e il bimbo 6, e a un certo punto salta su mio figlio nel silenzio dell'aereo e dice: chi è che ha pomato? Che vuol dire che ha fatto la puzzetta, no? E salta su la figlia più piccolina che dice: il papà! Ma in realtà probabilmente deve essere stata mia figlia, però mio marito si è sentito addosso lo sguardo indignato dalle sue due vicine di
1: Vabbè, però posso dire pomato, dai, non si capisce neanche tanto, per fortuna.
0: Lo so, però si sente più che altro.
3: Poi mio fratello, ci fermiamo al distributore per fare benzina, lui tira giù il finestrino e, come nulla fosse, come se fosse una cosa normalissima, chiede 2 euro di benzina. Il signore l'ha guardato un attimo così, ha preso i 2 euro e trino, e come nulla fosse, come se fosse una cosa normalissima, chiede 2 euro di benzina. Il signore l'ha guardato un attimo così, ha preso i 2 euro.

0: Col dito che girava, vero? Va bene, continuate a raccontarci le vostre situazioni, quelle più assurde in cui qualcuno vi ha messo davvero in imbarazzo e voi vi siete sentiti davvero a disagio.
1: Sì, che vuoi proprio veramente sparire completamente dal posto. Intanto la musica, già la sentite la prossima, American Girls, lui è Harry Styles.

0: Harry Styles, American Girls, R101, le 14:19. Tutti voi ci state raccontando le situazioni più assurde in cui qualcuno vi ha messo davvero in imbarazzo.
1: Continuate a farlo, amici, messaggi vocali, quindi con le vostre voci, ma vanno benissimo, perché tanti sappiamo che stanno lavorando, anche quelli iscritti.
0: 331 80 90 101.
1: Vi leggiamo.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Quando ci fa sentire bene.

0: Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 14:27, questa è It's My Life, c'è il Good Times, siamo tornati amici, Melita e Marco, Cucui Regia e ovviamente anche tutti voi, grazie.
1: Noi lo ricordiamo sempre che alle 15, tra mezz'ora, ci sarà la nostra polemica. E solo per questa settimana faremo anche un'ora in più,
0: sì,
1: quindi fino alle 17 con voi.
0: Nella polemica andremo geograficamente parlando a Ponte di Legno, dove è successa una cosa qualche settimana fa incredibile, e la domanda è collegata, vi stiamo chiedendo situazioni assurde in cui qualcuno vi ha messo in imbarazzo, tipo per esempio la cosa più assurda, scrivono, che mi è successa la prima volta che ci siamo incontrati con la famiglia del mio fidanzato. Nel momento delle presentazioni la nonna del mio ragazzo mi chiama con il nome della sua
1: anche
0: ex.
1: A me è successo questo, signori, è successo questo. Anche a me.
0: Vai.
2: Una volta, al primo giorno di università, con una mia amica stavamo passeggiando per il corridoio dell'università. Lei si gira verso di me e fa: Elena, senti questo. E poi fa un rutto fortissimo di almeno 3 secondi, pensando che non ci fosse nessuno. Girato l'angolo, era pieno di studenti universitari che ci hanno visto. Lei è scappata e io non riuscivo a camminare perché stavo morendo dal ridere. Quindi probabilmente hanno pensato che fossi stata io.
1: Ah, è vero!
0: Ma poi per quale motivo? Senti qua.
1: Ma sì, succede, capita.
3: Sì. Figlia, siccome io ho l'abitudine di preparare ogni tanto, devo svuotare il frigo e faccio la pasta alla zozza. Cioè? Allora mia figlia, eravamo al supermercato e al cassiere gli ha detto: lo sai che mia mamma ha fatto la zozza? E io sono diventata di tutti i colori.
0: Sì, però, diciamo, situazioni imbarazzanti, però queste ultime due divertenti.
1: Molto, molto divertenti. Divertenti, continuate a raccontarcele al 331 8090 101 le situazioni più imbarazzanti della vostra vita. Intanto ci sono loro, lo Stato Sociale, e questa è Una Vita in Vacanza.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Carpenter qui nel Good Times con Marco e Melita alle 14.35. Siamo noi, siamo tornati finalmente fino alle ore 17 con voi. Ci state raccontando tutti, insomma, quelle volte, insomma, che vi siete davvero imbarazzati, vi siete sentiti a disagio per colpa magari di qualcun altro. Sentiamo al 331 80 90 101 i vostri racconti, vai.
1: Allora, a me è successo circa 20 anni fa. Mio figlio era piccolo, aveva 3 anni. Benedizione di Natale, quando ancora veniva il parroco a benedire le case, e dice, inizia la benedizione, mio figlio guarda il prete e gli dice: sai che la mia mamma mi picchia? Avrei voluto morire in quel momento. Per fortuna il prete mi ha guardato, ha sorriso, gli ha messo una mano sulla testa e gli ha detto: beh, vuol dire che te le meriti ogni tanto.
0: Oh, bravo, bravo anche il prete che l'ha
2: capito. Pensavo che anche il prete allora, poi
3: a me è successo che avevo la bambina, la piccola, che aveva 5 anni, eravamo dentro un supermercato ed è passato un ragazzo un po' particolare, vestito da donna, e mia figlia con la sua vocetta squillante mi ha detto: mamma, ma perché quella signorina ha i baffi? E io sono diventata viola, proprio, viola.
0: Ragazzi, comunque i bambini ci fanno sempre volare.
2: Allora, sono protagonisti comunque almeno in questi ultimi due vocali, in queste situazioni imbarazzanti, i bimbi, e lo sarà anche nella nostra polemica in arrivo alle 15. Un bambino, anzi una bambina,
0: piccola, piccola.
2: Vi porteremo a Ponte di Legno, ok? Quindi state con noi pronti come sempre a partecipare alla polemica al 331 80 90 101, ma subito la musica.
0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, fa così. Una

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli qui su R101. Ragazzi, ci state raccontando un sacco di cose che vi sono capitate, che vi hanno messo in imbarazzo. Ci stiamo divertendo molto.
1: Sì, molto, e tra poco continuiamo a sentirvi voi anche per quel che riguarda le vostre canzoni, ovviamente quelle che vi fanno stare bene.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: Sempre questo momento che ci fa stare bene, le vostre canzoni del passato, vai!
1: Ciao mitici, ciao. Siete bravissimi e bellissimi. Grazie. La canzone che mi farebbe stare bene è The Best di Tina Turner. Ciao!

0: Tina Turner, R101, 1989, la canzone che ci fa stare bene, le vostre canzoni che continuate, potete farlo anche adesso a suggerirci. L'appuntamento torna sempre ogni ora. Torniamo invece immediatamente a noi e alla domanda che vi abbiamo fatto a inizio, diciamo, di programma, perché questa domanda, tra poco capirete, si collega alla prima polemica di
1: tutte
0: questa nuova
1: volte,
0: stagione.
1: Esatto, tutte quelle volte in cui vi siete sentiti a disagio, in imbarazzo, per colpa di qualcuno. Sentiamo.
2: A me invece è successo quest'estate, sì, in vacanza, eravamo in piscina, io e un gruppo di persone conosciute lì. Arriva mio figlio di 9 anni e mi fa: mamma, mamma, cos'è il punto G? Silenzio mio e anche quello dei miei amici da poco conosciuti. Lo guardo e gli faccio: beh, amore di mamma, vola a chiedere a tuo papà se lo conosce il punto G.
1: Posso dire la mia? No, secondo me non lo sa neanche il papà.
0: Infatti, cioè, la grande tematica è: ma il papà lo conosce?
1: È il punto giusto. Il punto giusto.
0: Vabbè, amici, tra un attimo c'è la polemica alle 15, la prima appunto di questa nuova stagione. Andiamo virtualmente, ma neanche troppo, a Ponte di Legno, in questa località di montagna meravigliosa, dove qualche settimana fa è successa una situazione molto imbarazzante causata da una bimba. State con noi, perché come sempre avremo bisogno di voi per dirci la vostra al 331 80 90 101 e per dirci come sempre cosa ne pensate e soprattutto
1: da che parte state.
0: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

0: La polemica che ritorna qui su R101, le 15 in punto, sempre solo nel Good Times. Il nome di questo programma lo diciamo per i nuovi, quelli che passano da qui per la prima volta. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Toniolo.
1: Buon pomeriggio.
0: Cucu in regia. Eh sì, la nostra grande polemica che riparte con tutti i nostri grandi temi, le notizie del giorno che ci danno la possibilità tutti insieme al 331-8090-101 di fare cosa, Meli?
1: Di dire quello che pensano,
0: di fare
1: appunto,
0: polemica.
1: Della... appunto polemica. Ma magari qualcuno si sta chiedendo, ma che cos'è questa polemica?
0: Vabbè,
1: Santini, cosa
0: capisce,
1: fate?
0: Dai, ma si capisce già dal titolo,
1: è un
0: no?
1: bel dibattito aperto, ragazzi, senza censure, notizie vere, mai inventate,
0: mai.
1: E ragazzi, tra pochissimo
0: andiamo.
1: Ve le serviamo su un piatto
0: tra
1: d'argento.
0: Tra pochissimo, amici, e ci fiondiamo tutti insieme in quel di Ponte di Legno, tra un attimino.
2: Polemicus.

0: Sempre 101, 21 Guns, 15.06, il Good Times, amici, e siamo pronti, che bello poterlo dire ancora una volta, Meli, è il momento di spalancare e riaprire le porte della nostra prima grande polemica.
1: Bambini, è tornata la polemica, tutti sul divano.
2: Vai. Esatto, e parleremo proprio di voi, perché parliamo appunto di una bimba di 2 anni seduta sul vasino tra i tavoli di un ristorante a Ponte di Legno. È bastato,
0: nota località di montagna,
2: esatto,
0: insomma,
2: nel Bresciano, sì. È bastato per generare un'enorme polemica. Questo episodio, definito da molti come surreale, è avvenuto sotto gli occhi sbigottiti, insomma, dei clienti del locale, ma è salito alla ribalta grazie a una riflessione con tanto di fotografia postata sul gruppo Quelli che Ponte di Legno, insomma, su Facebook. Oltre all'episodio in sé, a molti non è piaciuta la reazione dei genitori, che si sarebbero risentiti quando lo staff del locale ha chiesto loro di portare la piccola in bagno. I bagni si trovavano a pochi metri, per rispetto dello staff, degli altri clienti e della bambina, avrebbe potuto portare lì questa piccola cucciola. La mamma avrebbe risposto che la bimba, 2 anni, stava imparando a usare il vasino. Poi è uscita, ha sollevato la bimba dal vasino, l'ha pulita lì davanti a tutti, e alla fine i due genitori che hanno fatto se ne sono andati pure offesi, capito?
0: Sì.
2: Robe,
0: allora,
2: vabbè,
0: amici,
2: allucinanti.
0: Cominciamo così la nuova stagione del Good Times con questa grande polemica che arriva da Ponte di Legno. Io vi stupirò.
2: Questa polemica mi puzza comunque.
0: Dai, Meli, vi stupirò perché qui già pronti via dobbiamo schierarci, come sempre. Cosa ne pensate e da che parte state? Ha ragione il gestore di questo locale a, insomma, arrabbiarsi e dire che non si possono fare certe cose in pubblico, la bambina,
2: ragazzi,
0: di 2 anni.
2: Ragazzi, bimba di 2 anni, immaginatevi,
0: vasino,
2: dai.
0: Oppure invece ci sta, perché ragazzi, i genitori cosa devono fare? La bambina è piccolina, non succede niente, c'è un vasino, si pulisce velocemente e tutto torna come prima.
2: Io sto dalla parte ovviamente del locale, di tutti i clienti che erano ovviamente sbigottiti davanti a questa scena.
0: Mi stupisce la tua
2: posizione.
0: Perché
2: non sono dalla parte dei... Ma io non gli faccio fare la pupù o la pipì nel vasino.
0: Meli, ma senti... Meli, guarda, no, che lo racconto.
2: Dopo lo raccontiamo, adesso non abbiamo... Lo raccontiamo dopo. 331 80 90 101, vogliamo sapere però da voi che cosa ne pensate.
0: Sì, tra poco vi dico anch'io cosa ne penso e dove mi schiero e cosa farei io. Intanto sale la Claire. Ritorna la Claire ad aprirsi, un po' di polvere, però insomma adesso puliamo,
2: puliamo
0: tutto. Sì. E spazio a voi, che ne pensate, da che parte state? È il momento di schierarvi. 331 80 90 101.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: su R101. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento quell'odorino lì della polemica di oggi.
0: È il profumo della prima polemica di questa settimana nel Good Times. Siamo a Ponte di Legno, dove una bambina di 2 anni seduta sul vasino in mezzo ai tavoli del ristorante fa quello che deve fare. Sui social scoppia la polemica. Comportamento dei genitori intollerabile, scena surreale, il gestore che si arrabbia, ma i genitori a un certo punto anche loro rimangono scocciati di tutta la situazione, si alzano e se ne vanno. Che ne pensate, amici? Cominciamo voi a sentire cosa appunto ne pensate su questa storia e da che parte state. Vai.
2: Ciao ragazzi, ciao. Bentornati con la polemica.
0: Grazie.
2: Comunque io sono d'accordo a favore del gestore del ristorante, perché ai bambini si insegna a casa propria a far prendere certe abitudini, a fare i bisognini.
1: Sì ragazzi, perché da poco ha iniziato a usare.
2: Si insegna a casa propria a far prendere certe abitudini, a fare i bisognini.
1: Sì ragazzi, perché da poco.

0: piccola bambina di 2 anni che sta utilizzando un vasino, non sta facendo una rapina o qualcosa di peggio.
1: Vogliamo dire che è santa quella
0: tra
1: di
0: l'altro,
1: bambini.
0: Tra l'altro, io amici non vi ho ancora detto cosa ne penso, io mi schiero totalmente
1: aiuto, aiuto.
0: Dalla parte della bambina di 2 anni e dei genitori. E vi
1: mai?
0: Dico anche perché. Sì, perché c'è questo antico modo di dire della tradizione popolare italiana, sto leggendo, ma lo sapevo, dove si diceva che la cacca, la cacchina, la caccona, la pupù, chiamatela come volete, dei neonati fosse, e lo è, benedetta
1: sì.
0: E non puzza. Questo mito affonda le radici appunto nella saggezza contadina, perché
1: sì.
0: I neonati, sì, vabbè, qui non è un neonato, però insomma si nutrono esclusivamente di latte, quindi non è che proprio c'è tutta sta
1: no,
0: puzza.
1: No, ma infatti non puzza, Santini,
0: allora,
1: fidati, fallo sto bambino benedetto che poi capiamo,
0: ma
1: insomma.
0: Ma chi se ne fa, ma lasciateli stare sti bambini.
1: Profumino.

0: Material Lover R101, la bimba di 2 anni è seduta sul vasino in mezzo ai tavoli del ristorante.
1: Giusto, giustissimo. E la pipì dei neonati è come l'acqua santa. Claudio da Lecce.
0: Ma non ci posso credere che durante la polemica vi esca questa frase.
2: Cominciamo
0: ragazzi
2: a sentire anche pareri che sono favorevoli a questa famiglia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire anche al fine di comprendere

0: potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: R101 Meteo.
8: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali, tanto sole invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi e isolati temporali su Alpi centrali e orientali, nubi innocue anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al sud, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cesare Cremonini su R101 1528. Vieni a vedere perché ogni giorno a quest'ora nel Good Times si fa la polemica, perché è un grande dibattito libero e aperto a tutti al 3318090101. Partiamo da una notizia di cronaca dall'Italia e dal mondo e poi vi si coinvolge tutti quanti e vi si chiede cosa ne pensate, da che parte state. Oggi siamo a Ponte di Legno,
1: esatto,
0: vero,
1: nel Bresciano, dove c'è questa bimba di 2 anni seduta sul vasino in mezzo ai tavoli di un ristorante. Ovviamente scoppia la polemica anche fra i clienti e soprattutto, insomma, con il gestore del locale, che dice comportamento dei genitori intollerabile. Una scena davvero surreale.
0: A un certo punto i genitori si alzano, no? Visto che il personale continuava a dire non si può, non si può, si alzano e se ne vanno molto arrabbiati. Che ne pensate, amici? Da che parte state voi? Vai!
2: Caro Santini, è vero, ecco, la cacca del neonato non puzza, ma la bambina ha 2 anni e quindi fondamentalmente anche lei mangia come un cristiano.
0: Sì, perché io invece ho detto che sto dalla parte dei genitori, dalla parte, cioè, non succede niente.
1: Comunque è già successo a qualcuno, una ragazza ci ha scritto che nel bel mezzo di una serata una mamma ha tirato fuori questo vasino e ha fatto accomodare la figlia, ha raccolto il sacchetto con il prezioso contenuto, lo ha sventolato tra i commensali. Quindi succedono queste cose.
3: Ma dai, non ci credo, ma mi sembra normale far fare la pipì lì in mezzo a tutti gli altri alla bambina? Ma questo anche a livello educativo, insegnare alla bambina praticamente che può fare quello che vuole.
0: Ecco, lui dice che è libertà totale di fare quello che si vuole.
4: Ti vorrei vedere se una bambina ti c***a mentre stai mangiando sul tavolo in fianco. Cosa fai? Se è benedetta o benedetto che te ne vai?
0: Ma sono bambini. Ma poi tra l'altro erano anche all'aperto, tra l'altro.
1: Erano all'aperto,
0: dai,
1: sì,
0: signori,
1: una valle.
0: Stavano all'aperto. Ma
2: che... che profumino oggi! Che avete cucinato? Pompottino di merda!
0: No! Vabbè, però siamo d'accordo, amici, che ormai non tolleriamo veramente.
1: Ho capito, veramente, Santini, ma io non tollero certo una bimba che mi fa la...
0: Mamma
1: insomma,
0: mia!
1: La pupù vicino mentre
0: vogliamo
1: sto mangiando.
0: Raccontare,
1: già non tollero quelli che fumano vicino a me, figurati la pupù.
0: Guarda, arrivo a dirti che è peggio uno che mi fuma anche all'aperto, vicino, di fianco al mio tavolo, di una bambina di 2 anni che c'ha il vasino e fa le sue cose. Non mi interessa,
1: al varco.
0: Tutta la vita la bambina col vasino.
1: Continuate a dircelo voi al 331 80 90 101. Che cosa ne pensate?

0: 101, il Good Times. Siamo nel bel mezzo della nostra polemica. Siamo a Ponte di Legno, dove è avvenuto questo episodio che viene coinvolta e protagonista una bambina di 2 anni con i genitori, seduta sul vasino in mezzo ai tavoli di questo ristorante. A un certo punto la bambina fa quello che deve fare e scoppia il panico, il putiferio, no? Gente che si ribella, il gestore che dice non si può fare, lo staff che dice ragazzi così no. Loro si alzano e se ne vanno.
1: Prima puliscono però la bambina.
0: Sì, puliscono la bambina, poi si alzano e se ne vanno indispettiti. Che ne pensate, amici? Giusta o sbagliata questa cosa, questo atteggiamento, questo comportamento? Vai!
2: Anche a una mia amica era successo di portare il vasino al ristorante per le 2 gemelline che stavano iniziando a imparare a usare il vasino. Però lei, quando aveva bisogno di usarlo per le bambine, le accompagnava in bagno, metteva lì il vasino e glielo faceva usare lì in bagno.
1: Ciao. Brava, così si fa, oppure con il riduttore.
0: Il riduttore?
1: Sì, il riduttore.
3: Anni fa una mia amica mi disse che con la famiglia andò a mangiare da altri suoi amici di famiglia e il loro bimbo, cioè dei proprietari della casa, aveva il vasino sotto il loro tavolo mentre mangiavano. Lei me lo raccontò scioccata, io ascoltandolo più scioccata di lei.
1: Beh,
0: quindi
1: immagino.
0: Il vasino sotto al tavolo.
1: Ma ragazzi, ma usate il riduttore, è la cosa più semplice.
0: Allora magari questo bambino si trova meglio con sotto,
3: invece sotto, usi il riduttore,
0: sotto il
3: la
0: tavolo.
3: Mamma, sono io, decido io.
0: Sotto il tavolo, che così è tutto meraviglioso, è tutto coperto, nessuno vede niente,
1: che
0: tu sei
1: meraviglia.
0: Lì e con calma fai quello che devi fare. Meraviglioso, amici. Finisce qui la polemica,
1: no,
0: ovvio.
1: No, non finisce.
0: No. Ciao Elisa da Andrea, che dice: Marco, quanto sei incoerente, tu che proprio hai detto un tempo fa sulle puzze, le cose. Io cambio, amici.
1: Sì,
0: io cambio.
1: Sì, Santini,
0: come
1: dopo
0: le stagioni.
1: I viaggi che fa estivi, ragazzi, cambia ogni idea.
4: Enjoy the music.

0: Mark and Cremon, Serena Brancale su R101, una bambina di 2 anni seduta sul vasino in mezzo ai tavoli del ristorante, scoppia la polemica.
1: Caro Santini, qui c'è poco da polemizzare. Le regole sanitarie lo permettono? Si può fare quelle cose all'interno del ristorante dove la gente mangia? No. Quindi c'è poco da polemizzare.
2: Ma erano all'esterno, non all'interno, in montagna, aria fresca.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
11: Grazie alle vostre canzoni del passato ci fate sempre stare bene, vai.
12: Sono Giuseppe da Cagliari e nulla, ciao. Questo pomeriggio, mentre tutti vanno, rientro dalle ferie, io sto facendo pulizia in grande e mi farebbe stare molto bene una canzone che mi ricorda un periodo meraviglioso della mia vita. Parlo di High dei Loud House Family. Grazie, ciao, buon pomeriggio.

0: Lighthouse Family High R101, le vostre canzoni che ci segnalate sempre ogni ora, quelle che vi fanno stare bene al 331 80 90 101. Continuate a farlo anche per la prossima ora, sempre in generale. Ci avete segnalato anche quelle che sono le vostre idee a proposito della prima polemica di questa nuova stagione del Good Times. Vi abbiamo portato a Ponte di Legno,
1: dove
0: no?
1: C'è questa bimba piccolina di 2 anni seduta sul vasino in mezzo ai tavoli di un ristorante. Ovviamente è scoppiata la polemica non solo sui social, dove è finito il dibattito, ma anche insomma all'interno del locale. E quindi abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ne pensate. Abbiamo sentito davvero tante idee, quasi tutte dalla stessa parte, dalla parte del locale. Sentiamo voi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Bentornati.
0: Grazie.
2: Bentornata la polemica. Io dico solo che sembra un gran casotto, ma non bisogna mai confondere la merda con il risotto.
1: No, meraviglioso. Vabbè. Questa però era solo la prima di una settimana piena, lunghissima, di polemica.
0: Più aperti, amici, più tolleranti.
1: E più aperti di così.
0: Ho capito. Alla fine una bambina di 2 anni, un angelo meraviglioso.
1: Sì, sì, vedremo Santini.
0: Va bene, finisce qui la polemica. Sì, ma torna domani nel Good Times, come sempre, con tutti i vostri vocali, le vostre opinioni al 331 80 90 101, ma subito la musica.

0: 101 invece continua la musica, le chiacchiere, perché il Good Times non finisce qui.
1: Per tutta questa settimana siamo insieme fino alle 17, quindi un'oretta in più, e tra poco vi spiegheremo cosa faremo in quest'ora. È una bella novità,
0: segreto.
1: Amici, una bella novità. Intanto TGCom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid, che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. A Roma ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre e figlia con disabilità. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con la compagna. L'ex deputato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. Calcio, la seconda dia si chiude con 2 posticipi del lunedì, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Siamo sempre noi, quelli del Good Times, Marco Santini, Melito Toniolo, Cucù in regia fino alle ore 17 in questo lunedì 31 agosto.
1: Solo per questa settimana, poi della prossima torna Emanuela Maisano, che salutiamo in questo momento in vacanza, a riposare, a rilassarsi, e noi invece qui a tenervi compagnia ovunque siate, a quelli che sono tornati a lavoro regolarmente, quelli che magari stanno tornando così dalle vacanze proprio sfruttando la cosiddetta partenza intelligente del lunedì.
0: È vero. Siamo sempre qui a tenervi compagnia, non solo con alcune novità che tra pochissimo vi racconteremo, ma anche ovviamente con la nostra musica, quella che vi fa stare bene, che non manca mai.
1: Quella che non manca mai è quella che ci fa cantare. Siete pronti a cantare?
0: Sì, ci fa stare bene. C'è lui in Tiziano Ferro e questa è Incanto.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: la sua Incanto.
1: Incanto.
0: Uguale, qui su R101. Io resto incantata quando tu mi racconti tutte le idee che ti vengono in mente durante i tuoi viaggi in Vietnam, belli.
1: Quali
0: spirituali,
1: idee?
0: Come piacciono a me. E mi piacciono le tue idee. Bravo Santini.
1: Sì,
0: vuoi raccontarla
1: basta?
0: L'idea che abbiamo avuto?
1: Brava.
0: Abbiamo avuto qualche tempo fa questa bella idea che adesso vi stiamo per raccontare. E secondo me, insomma, per la nuova stagione può essere davvero molto divertente.
1: Novità nel Good Times da quest'anno, insomma, ci piacerebbe dare spazio, visto che da poco abbiamo salutato la prima polemica, quella di Ponte di Legno, della bimba che fa, insomma, i bisognini nell'asilo,
2: del ristorante. Sta polemica.
1: È già finita la polemica. Qui però siamo a chiedervi una cosa. Cioè, è molto importante, vorremmo quest'anno dare spazio alle vostre polemiche.
0: Le polemiche dei nostri ascoltatori.
2: Oh, signore.
1: Signora, invece è importante. Il venerdì vorremmo dedicare un giorno alle vostre polemiche. Mi spiego. Le vostre polemiche cosa sono? Storie che vi riguardano direttamente. E quindi voi portate qui in radio su R101 nel Good Times la problematica e insieme, ok, tutti quanti discutiamo e ognuno dice
2: polemica.
1: E uno dice: sai che hai ragione tu, amico ascoltatore che hai mandato la polemica, oppure un altro
0: ti do un consiglio, puoi fare così, puoi fare colà, qualsiasi cosa mandate. Quindi anche adesso 331 80 90 101, un bel vocale dove ci spiegate la vostra storia, la vostra polemica.
1: Mi raccomando, insomma, spiegate il tutto in un tempo ragionevole, non in un vocale da 5 minuti, insomma un riassunto breve.
0: Un minuto può bastare.
1: Sì, anche meno, un riassunto breve di una storia che vi vede coinvolti o che avete sentito, una storia che vede coinvolti i vostri amici, che volete portare nel Good Times e quindi diventare la polemica del venerdì. Mandatecela adesso, perché già venerdì, questo che sta per arrivare, potrebbe essere il turno della vostra prima polemica.
0: Wow, non vediamo l'ora di ascoltarvi.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su R101, e lo diciamo subito perché 4 ore fa lo ha postato proprio lui attraverso una storia Instagram che una decina di giorni fa purtroppo un papataccio ha deciso di pungere il nostro Tommaso Paradiso e quindi ha preso il Toscana virus, è in via di guarigione, presto insomma tornerà a, sui palchi ovviamente a cantare.
1: Polemica ragazzi,
0: cioè, poverino, che deve fare?
1: Da che parte state? Dalla parte del papataccio?
0: Io sto sempre dalla parte di Tommaso Paradiso.
1: Allora, grazie a tutti quelli che già ci stanno mandando con un vocale al 331 80 90 101 le vostre polemiche, quelle che riguardano la vostra vita, le vostre storie, i vostri casi personali, perché questo vi stiamo chiedendo, ve lo chiederemo tutta settimana. La novità di quest'anno è che il venerdì nel Good Times dite le vostre storie, i vostri casi personali, perché questo vi stiamo chiedendo, ve lo chiederemo tutta settimana. La novità di quest'anno è che il venerdì

0: la Jenny, Dracula R101. E Santini, ti volevo chiedere una cosa: hai da fare questo weekend?
1: Assolutamente no.
0: E allora andiamo insieme, perché manca pochissimo, conto alla rovescia, per Super Karaoke, questo grandissimo evento che porterà proprio Ventimiglia, ovviamente la Liguria, nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5. Quindi Santini, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre dobbiamo andare tutti insieme a Il Belvedere del Resentello a Ventimiglia, perché diventerà il palcoscenico di questo programma che ormai tutti conosciamo, condotto da Michel Hunziker, con tre serate pazzesche di musica e spettacolo da un grande cast.
1: Sì, assolutamente, un sacco di artisti: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffeder, Malmetta, vado avanti,
0: certo,
1: Giusy Ferreri, insomma, Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi e molti molti altri. Quindi insomma, Super Karaoke, un grande evento, un risultato del lavoro portato avanti nelle ultime settimane da Regione Liguria e Comune di Ventimiglia in collaborazione con Mediaset, che insomma arriverà. Quindi se siete, come diceva Melita, in Liguria, vi aspettiamo a Ventimiglia il 3, il 4 e 5 settembre per cantare tutti insieme al Super Karaoke di Canale 5.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.

0: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
1: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
3: Coyote vs Acme.
4: Idiota!
3: Al cinema dal 2 settembre.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Dal 2 settembre, prima serata. Canale 5.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Ma perché lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Perché non lo fai?
18: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani qui su R101. Che canzone pazzesca.
1: No, noi invece, a proposito di storie, vogliamo sentire le vostre storie, quelle che vi riguardano, quelle dove magari è successo qualcosa in particolare, che può essere una discussione, insomma un fatto che diventerà poi la nostra polemica, anzi la vostra polemica del venerdì.
0: Abbiamo deciso così, sì, di inserire una piccola novità e dar voce a tutti voi e a tutti i vostri dibattiti quotidiani.
1: Stanno già arrivando, e quindi grazie a tutti quelli che ci stanno già mandando questi vocali con i racconti di queste storie, che poi ripeto, già da questo venerdì diventeranno le basi principali su cui poi noi discuteremo e ci divideremo, e come sempre vi diremo: e quindi da che parte state e cosa ne pensate? Posso dire una cosa? Non c'entra in qualche modo.
0: Vai.
1: A proposito sempre di notizie polemiche, è successa questa cosa, stavo leggendo poco fa, che questa donna a Bangkok, presumibilmente una di quelle che andava in questo ristorante e non pagava mai, a un certo punto viene beccata a fare la stessa cosa sempre nello stesso ristorante. Il proprietario ferma questa donna e le dice: adesso basta, o paghi o chiamo la polizia. Lei dice no, e quindi sentite cosa fa: accetta di farsi rasare i capelli piuttosto che far sì che il proprietario chiami la polizia. Lei accetta questa,
0: devo iniziare a farla anch'io sta cosa,
1: mi fa strano, mi fa molto strano, insomma prova a fuggire senza pagare il conto e viene rapata a zero.
0: Beh,
1: ed è subito polemica, una cosa forte comunque,
0: molto forte. Vabbè. Quindi raccontateci le vostre polemiche quotidiane al 331 80 90 101. E intanto arriva lei, meravigliosa.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono Bisceglie qua davanti al mare e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ed Some Help, Post Malone su R101. Ragazzi, al 331 80 90 101 stanno arrivando tutte le vostre polemiche, anche scritte. Fate benissimo, bravi, ci avete ascoltato.
1: Sì, però preferiamo la polemica, quella, diciamo, dove ci mettete la voce, anche perché poi il venerdì, e che sarà il giorno quello dedicato, faremo ascoltare i vostri temi, quello che vi è successo, li discuteremo, apriremo un dibattito, vi diremo cosa ne pensano anche gli ascoltatori. Insomma, sarà una classica polemica dove però ovviamente il tema centrale lo porterete voi con le vostre storie. Quindi anche adesso, come state già facendo, vocali brevi, mi raccomando, è arrivato un messaggio da 5 minuti.
0: Brevissimo, pochi secondi, e ci raccontate
1: brevi.
0: Insomma, i vostri dibattiti, così saranno le nostre polemiche.
1: Fatelo in due per il vocale.
0: Esatto.
1: Già voi di vostro,
0: come
1: di fisso.
0: Come ascolta i miei vocali Santini?
1: No.
0: Tu ascolti i miei vocali in due per?
1: No, io clicco play e poi basta.
0: Ah, cioè, non li
1: così
0: ascolti
1: tu,
0: proprio?
1: No, esatto, così tu hai la spunta come se io li avessi ascoltati, invece no.
0: Che maledetto. Ragazzi, è arrivata la nuova di Julie e Bresh, si intitola Serenamente. Solo qui su R101 ce l'ascoltiamo, fa così.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Crash, la nuova Serenamente qui su R101.
1: Sì, e Serenamente noi adesso vi ricordiamo che tra poco sta per arrivare un altro appuntamento con la canzone che vi fa stare bene. Quindi sono le vostre canzoni che ci potete segnalare anche in questo preciso momento, sempre al 331 80 90 101.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
12: Ti teniamo compagnia ovunque R101.
13: La canzone che ti fa stare bene.
0: Arrivano le vostre canzoni che ci fanno stare bene solo su R101.
14: La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento, The Road to Hell di Chris Rea.

0: Chris Rea su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Beh, siamo andati nel 1989.
1: Che pezzo!
0: Pezzo pazzesco!
1: Meli, quante cose potresti raccontarci su The Road to
0: ragazzi,
1: Hell?
0: Veramente tantissime, ma purtroppo
1: invece,
0: non c'è mai tempo.
1: Chissà come mai, chissà che non c'è mai tempo per raccontare.
0: Perché sono arrivati anche i trafficanti,
1: sì,
0: i fili che sono pronti, sì, qui che scalpitano.
1: Sì, ma è sempre un buon momento per raccontarci nozioni sulla musica. Invece tu...
0: potete scrivermi su Instagram, così ve le do.
1: Dai, le vostre canzoni, se vi va e volete condividerle con noi, fatelo anche adesso, 331 80 90 101. Intanto, Justin

0: viajando per il mondo. Qui
1: che
0: su
1: pronuncia,
0: R101.
1: Che pronuncia meravigliosa.
0: Beh,
1: amici, abbiamo finito. Sei nata in Spagna?
0: Sì, sì.
1: Va bene, non commento. Grazie, grazie a tutti. Ritorniamo domani, vero Meli, alle 2.
0: Sempre ore 14 fino alle 17 con voi. Adesso prontissimi, trafficanti.
1: A domani.
2: Brava,
1: ciao.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese, 5 i feriti. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente, petrolio in forte rialzo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con una compagna. L'ex deputato pentastellato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre, figlia con disabilità e il cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei pompieri chiamati dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Calcio, la seconda di A termina con 2 posticipi, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter-Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
15: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte forte, sempre.
16: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: 31 agosto, eccoli qua, tutti insieme come ai vecchi tempi con la nostra sigla.
1: Siamo noi.
0: Me l'ero quasi dimenticata la nostra
1: Siamo ufficialmente noi.
2: Ma quanto è bella la nostra sigla, ma chi c'ha una sigla così bella?
0: Ciao a tutti dai Finlay, ciao da Dani.
1: Ciao da Chiara.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Giacomo Giannin, redazione. Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: E per tutta questa settimana siete in compagnia dei trafficanti di R101 dalle 17 alle 20.
2: Ma tre ore?
1: Tutta la settimana. Facciamo un rientro, capito, morbido, qualcosa di graduale.
2: Tre ore,
1: no?
2: Sì, ma io lo dico per i nostri ascoltatori, cioè, non è facile sorbirci per 180 minuti.
1: Dai,
2: eh?
1: Facciamo così, facciamo.
2: Che fai?
1: C'è un'oretta blanda.
2: No.
1: Ci scaldiamo un attimo. Poi vediamo se ci troviamo bene, rimaniamo. Sennò
0: no, ma non
1: ci
0: funziona.
1: Risentiamo domani.
0: Funziona così, mica puoi decidere tu, ma non ho capito. Dai, 331 80 90 101. Come sempre, se siete in strada, se c'è traffico, siete tornati nel traffico lavorativo, andate, ritorni, violenti come cantava Ligabue. 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni. Per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. E poi fate un po' quello che vi pare,
2: dai,
0: vi piace,
2: per chiacchierare insieme, sì, dai, certo. Ci raccontate com'è andata la vostra estate, dove andrete,
0: Dani, è casa vostra.
1: Dani, tu la tua estate com'è andata?
0: Inizia a fine settembre la mia estate. Iniziamo! Eh sì!

0: Tennessee, Kissing Strangers su R101. Ben ritrovati, buon lunedì di nuovo e buona giornata dai Finlay.
1: Questo era quello dei Jonas Brothers, no?
2: Sì, Joe Jonas,
0: sì, sì,
2: credo.
0: Sì, sì.
1: Era lui?
2: No, sì, il cantante dei DNC.
0: Certo, assolutamente.
1: Era per dare, capito, un'informazione. Io vorrei subito alzare un po'
2: con cognizioni di causa, non così, in maniera approssimativa.
1: Era quello dei... Manco iniziato,
2: ma fai
1: già
2: uno
1: mi
2: speaker
1: rompono.
2: In una radio pop, cioè, il pop lo devi maneggiare.
1: Ho capito, ho dato un'informazione molto chiara su un brano appena
0: molto
1: ascoltato.
0: Molto chiara.
1: Vorrei che quest'anno prendessimo un po' questo trend, dove diamo comunque un po', capito, un po' un'informazione bene bene.
0: Sì,
1: sui
0: se
1: brani
0: vuoi, sì, quando c'è qualcosa di interessante sul brano.
1: Perché spesso e volentieri noi facciamo le nostre chiacchiere e poi via. Non annunciamo, non diciamo niente.
0: No. Sapete che quando non c'eravate, sapete che quando non c'eravate io raccontavo un sacco di cose sulle canzoni.
1: Bravo.
0: Che,
1: poi ti ho sentito, mi piaciuto.
0: Poi sono tornati e
1: che
0: già
1: è successo?
0: E già è partito. Tre ore. E che è? Tranquillo, hai fatto le ferie, tranquillo. Dai.
1: Chi è?
3: Ciao Finlay. Stavo guardando la maglietta di Dani.
0: Sì.
3: Ma stavi saldando prima di venire in radio?
0: Ah, che ho speso tutto per fare le ferie. E allora ho comprato la maglietta che c'era a Gibuti perché costava di meno.
2: Sono le magliette dei giovani.
3: Ah, che bello sentirvi, Finlay, mi mancate. Allora, siccome io sono quasi arrivata a casa, mi mancano circa 5 minuti, mi sa che alla rotatoria prima di casa mia giro intorno una ventina di minuti, così vi ascolto. Faccio arrivare le 17:30 più o meno, dai.
0: Bene.
3: Va bene?
0: Certo.
3: Ecco, mi siete talmente mancati che adesso farò così. Adotterò questa strategia per tutta la settimana. Ciao!
0: È un'ottima idea, così
2: si apre un portale spazio-tempo, però per 20 minuti se fai la rotonda. Io se la faccio due volte mia moglie chiede il divorzio.
1: Io vomito di base su una...
2: sbagli e allora sbagli l'uscita e allora inizi a fare la rotonda e la fai la seconda volta,
0: sì,
2: ecco,
0: sì,
2: lì
0: sì.
2: C'è un'istanza di divorzio,
1: certo,
2: in casa mia.
0: Vero, vero, vero. Allora, 331 80 90 101.
1: Bravo, questo è il numero, anche perché io quest'anno, con questa nuova stagione, oggi possiamo dirlo, è la prima puntata vera, diciamo.
0: Vabbè,
1: il primo vero.
0: Settimana scorsa abbiamo fatto un po' di rodaggio.
2: Ancora agosto, quindi un po'
1: sperimentale. Però voglio dire, vorrei dare un nuovo trend e vorrei che i nostri trafficanti fossero davvero i protagonisti di questa trasmissione. Così noi facciamo ancora un pelino meno.
0: Ma non
1: secondo me
0: fare.
1: È buono.
3: Oh mamma, trafficanti, 3 ore al giorno tutta la settimana. Lo volete un lenzuolo per asciugarvi il sudore?
0: Sì, grazie.
3: Ve ne porto un paio.
0: No, ma guarda che Pedro lo diceva. Per voi è un male, cioè per noi va benissimo, ma è un problema per voi sorbirci 3 ore. Quello è.
1: Ho capito, stava ironizzando,
0: certo che sì.
1: La fratella qua. Ma che, cioè, nel senso. Cioè uno...
0: Cosa?
1: Noi abbiamo studiato per arrivare qua. Non è che ci ha regalato
0: come
1: qua.
0: Come no? Dai, Katy Perry a bordo con noi, Woman's World.

0: Samurai J Flamenco Paranoia su R101.
1: Questa è l'informazione che serviva.
2: No, l'informazione, l'ho detto, quest'anno cerchiamo di alzare un po' il livello, un po' di informazioni sui brani che abbiamo appena ascoltato.
1: Quindi tu mi stai dicendo che fino all'altro giorno facevamo pena?
2: No, dico di migliorare. Secondo me non è una critica, ma è costruttivo.
1: Sì, sì,
2: il mio
1: di arricchire
2: intervento,
1: la nostra proposta con delle informazioni in più. Quindi Samurai J.
2: Samurai J, che l'altro giorno si è scordato l'autotune a casa e ha fatto figura. Con la vocina da Topolino lì che ha fatto.
1: Però non puoi raccontarle così le cose. Gennaro è un amico.
2: Ho capito. A maggior ragione, Gennaro sa anche cantare. Dico io.
1: Cantiamo.
2: Canta senza autotune, no?
1: Queste sono le informazioni in più che volevi dare su. Vabbè, andiamo, passiamo oltre. Bravo. Dai, per favore.
3: Oh, finalmente sono tornati Finlay, mitici.
1: Ciao.
3: Adesso sono qua che sto sistemando i miei uccelli e posso ascoltarvi.
1: In che senso?
3: Perché ne è più di uno? Nel senso di allevamento ornitologico, non pensate male.
2: No, anche perché io faccio fatica a gestirne uno, dico.
1: Figurati
2: un esercito.
1: Vabbè, cioè adesso voglio saperne di più di questo allevamento ornitologico. Che razze, che nomi hanno?
4: E perché una volta che te li dice tu ne sai qualcosa?
1: Lo so, inizio a visualizzarli se sono variopinti.
4: Tipo, quali conosci tu?
1: Il cocorito. No, il cacatua, mi piace anche questa cacofonia. Cacatua.
2: Lupupa.
1: Lara, no? Lara. L'apostrofo ara, gli uccelli quelli colorati, il merlo indiano.
2: Il pettirosso, no.
1: L'aquila.
2: Partiamo dalle basi.
1: Magari c'ha un'aquila nel suo, no? Lara, L'apostrofo ara, gli uccelli quelli colorati, il merlo indiano.
2: Il pettirosso, no.
1: L'aquila.
2: Partiamo dalle basi.
1: Magari c'ha

0: Benson Boone su R101, piccola curiosità. Cioè, Benson Boone, cosa? Cantante che ha all'interno del suo cognome due O come Fabrizio Moro. Benissimo.
1: Ma chi se, cioè, ma qual è l'informazione?
0: Eh? L'ho data. Torniamo a parlare di uccelli.
2: Ma in generale allevo fringillidi, tipo Spinus Spinus, Cardelius Spinus,
0: Franco.
2: Capito? Verdoni, quelle robe lì.
3: I verdoni ci piacciono molto.
0: Molto,
3: si può.
0: Tipo non Carlo,
1: non sapete neanche
0: Carlo
1: cos'è. Ma cosa dite?
4: I trafficanti di R101.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Carlos Santana, Steven Tyler, Just Feel Better su R101. Di nuovo, buon pomeriggio dai Finlay.
1: Possiamo dirlo?
0: Cosa?
1: Carlos Santana, uno dei chitarristi più sopravvalutati
2: del
1: mondo.
2: Ma chi sei tu per parlare di Santana? Scusami.
3: Guarda che ti arrivano un sacco di insulti adesso.
4: La radio del rock and roll.
3: No, non è la radio del rock and roll. Siamo su R101. E poi sopravvalutati che ma Santana?
1: Ma tu cosa parli di rock and roll se non, se non l'hai vissuto? Io mi sono fatto almeno di 362 droghe
2: ma non hai fatto Woodstock come Carlo Santana, questo
1: vero, vero.
3: Comunque sarà quello il motivo perché lei ha il cervello bruciato, cioè appena la questione.
1: Ti dirò di più, sarò leggermente bruciato anche perché ieri abbiamo fatto un viaggio incredibile tornando, ci siamo fermati qualche giorno in Romagna dopo il concerto e ho voluto far provare a Pedro l'ebbrezza di fare quei viaggi che lui non si, secondo me lui li schiva, no? Lui fa, ormai è abituato a business class.
2: C'ha lo yacht, quindi se deve andare per mare c'ha lo yacht,
3: quantomeno un treno ad alta velocità, però non sul carro bestiale.
1: Ieri
3: dove mai portato,
1: l'ho portato su un Intercity che ci ha messo 6 ore ad arrivare da Rimini a casa a Milano. Come è stato,
2: per fortuna che andava l'aria condizionata,
1: ti è piaciuto?
2: E la fragranza, devo dire la verità, era particolarmente gradevole, quindi un plauso a tutti i compagni di viaggio di questa avventura
3: che si sono lavati prima di salire sul treno.
2: Sì, perché non è scontato, non va dato per scontato. Però, quindi io ti ringrazio, Ga, per avermi fatto ritornare con i piedi per terra, anzi su rotaia.
3: Io non invidio te, però, che ti sei sparato questo viaggio con lui di fianco.
1: No, Dani, sai qual è stato il segreto? Era dire: guarda Pedro, si è liberato un posto, vai, siediti.
3: Vai a sederti.
1: Sono stato da solo.
3: Ah, ok, allora.
1: Ecco
3: perché sei sereno e non sei sclerato già di lunedì. E non ce l'hai avuto vicino a parlare tutto il tempo. Nel caso, cuffiette e musica.
1: Assolutamente sì. Comunque, non devi ringraziarmi. Era per farti
3: provare l'ebbrezza.
1: Riprovare con le esperienze
3: di noi esseri umani.
5: È vero che lì in Romagna le piadine sono diverse dalle piadine che mangiamo solitamente in tutto il resto d'Italia. No, sono proprio diverse, come dire,
2: in termini di composizione.
5: Certo,
2: tra l'altro abbiamo mangiato diverse piadine in tutti i posti che le diciamo le griffavano con il loro nome dell'attività. Cioè, evidentemente quando veniva fatto l'impasto c'era un timbrino che apportava il nome del locale e della...
3: Questa la facciamo solo noi, se
2: la facciamo solo noi, devo dire la verità. Non ho i mezzi per definire una piadina, se è più strutto, più è buona.
1: Cioè, Salento le fanno le piadine?
5: Le pucce.
3: Ma certo che sì. Andiamo in Salento con i Bundabash e Alessandra Moroso. Mambo Salentino.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Cyrus, Easy Love su R101. Avete presente, amici, quando... Non so se conoscete qualcuno che di recente è diventato single. Cosa fanno quelli che diventano single sui social network? Bene o male, no?
1: Iniziano a postare roba.
0: Primariamente, cioè il giorno in cui diventi single, prima cancelli, no? Cancelli
1: le foto della tua relazione precedente.
0: Bravo, quindi fai un po' di pulizia, sì. No?
1: Cambi lo status su Facebook.
0: Sì, cambio status, la frase.
1: Relazione.
0: No, la frase, certo. Poi, oppure la frase lotterò, lotterò quelle robe lì imbarazzanti. E poi, terza cosa, metti una bella foto nuova, no? Far vedere,
1: certo, la bronzatura, un pettorale,
2: che sei sul mercato,
0: su piazza. C'è l'equivalente musicale anche di queste cose. Quando un artista chiude un capitolo e ne sta per aprire uno nuovo,
1: toglie tutte le foto dal feed di Instagram.
0: Toglie le foto vecchie, inizia a mettere una foto copertina nuova, un po' che non si capisce cosa vuol dire.
1: Inizia la new era.
0: Esatto, poi mette una frasetta che dice boh. Perché ho capito che
1: interlocutoria.
0: Ecco, fanno così gli artisti. L'ha fatto Miley Cyrus. L'ha fatto Miley Cyrus in questi giorni. Pulizia del feed di Instagram, ha cancellato tutto, ha messo una foto profilo nuova.
1: È vestita, incredibile.
0: È vestita. È passato circa un annetto e mezzo dall'ultimo disco, ma si inizia a quanto pare a respirare aria di nuova musica, quindi presumibilmente quest'inverno dovremmo sentire qualcosa di nuovo. Tutto sto giro per arrivare qua.
2: Finalmente hai detto qualcosa, Dani, perché
1: un po' di contenuto, mamma
2: mia.
1: Stavo
2: facendo tutto io, tutte le informazioni musicali me le avete fatte dire a me. Finalmente hai detto qualcosa di utile, grazie.
0: Alex Warren a bordo con noi su R101 Passenger.

0: Alex Warren su R101 con Passenger.
1: Sì, trafficanti, siete fortunati perché state assistendo a una new era dei trafficanti 2.0.
2: Ma non è
1: siamo
2: vero,
1: entrati
2: non è
1: nel
2: cambiato
1: futuro.
2: Niente, non è cambiato niente. Ma che stai dicendo?
1: Pressapochismo. Pensate, tre ore di programma insieme, non più due.
2: Ma
1: tre,
2: solo questa
1: tre.
2: Settimana.
1: Ah, solo questa.
2: Poi dalla prossima torniamo dalle 18 alle 20. E poi è rimasto tutto uguale. Per esempio, tra poco.
1: Che succede?
2: Esattamente come settimana scorsa, quella prima e prima delle serie. Tra poco c'è una canzone che vi fa stare bene.
1: Bello.
2: Questo è proprio un punto fisso.
3: I trafficanti di R101.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Frequenziamoci con Iren!
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
12: Frequenziamoci con Iren!
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: 17 e 45 minuti su R101. Come promesso, vi regaliamo una canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao, sono Francesca, sono in coda, siamo in coda dalla Liguria alla Lombardia, e per tirarci su come canzone che ci fa stare bene ci vorrebbe proprio Wannabe delle Spice Girl. Ciao.

0: Spice Girls con Wanna Be su R101 era la canzone che vi fa stare bene?
1: Bene, direi.
0: È tornato?
1: No? Sì.
0: Ma io quando c'è lei
2: ma stare molto bene.
1: Ha fatto la storia del rock and roll.
0: Ma che rock
1: mondiale.
0: And roll? Del pop. Sì, mondiale del pop, non rock and roll.
1: Una band Spice Girls
2: americana, no?
0: Cosa?
1: Americana.
0: Ma cosa? Certamente. Sono inglesi. Ma sono british.
1: Ma mi fai tranelli, scusa.
0: Ma lei c'è casca pure,
1: Spice,
0: c'è le basi.
1: Una bandiera del rock mondiale,
0: no.
1: Una girl band,
0: ah, girl band, ma di rock, insomma.
1: Che ha scritto questo brano mentre era strafatta di sciroppo.
0: Cosa?
1: Per la tosse.
0: No, non è vero. No, ma che dice?
1: No. Codeina.
0: No,
1: vabbè,
0: che
1: codeina?
0: No, non si usava dicendo, ma no, non è
1: LSD
0: ma no,
1: dai, robe rock and roll.
0: Ma no, no, no, no, non è vero niente,
1: no.
0: Cioè, non hanno scritta in quella situazione. Non conosco la storia, ma sono sicuro al 99,9%.
2: Anche perché qualcun altro l'avrà scritta probabilmente la canzone.
1: Ah, porta... sta insinuando, no, però delle cose che non
2: che sono state brave a portare a successo questo brano fortissimo.
0: Allora, beh, vi ricordiamo che tra un'ora circa arriva,
1: sì,
0: un'altra canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Sceglietela al 331 80 90 101. Ora Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait.
3: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth too late.

0: Shakira su R101. Chiudere questa prima ora di questo lunedì, molto lunedì 31 agosto. Gran parte degli italiani è tornata alla base, ha ricominciato a lavorare. Qualcuno già sentito dire: io le ferie me le sono già dimenticate.
1: Però un lunedì di qualità, molto pieno di informazioni per questo nuovo ciclo dei trafficanti di R101. Una nuova era sta per cominciare.
0: Di dire bugie, però, che poi la gente ci crede.
2: Adesso sono stanco, diamo la linea a TGCOM 24 per le news, che io un attimo vado a studiare due robe.
3: I trafficanti di R101.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao, sono Elodie.
7: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
8: Ciao, sono Ed Sheeran.
9: Ciao, sono Rose Villain, R101.
10: Ciao, sono Tananai.
11: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
12: Ciao, sono Blanco.
13: Ciao, sono Elisa.
14: Hey everybody, it's Lady Gaga.
15: Ciao, sono Marco Mengoni.
16: Ciao, sono Giorgia.
17: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
4: R101.
18: Grazie a tutti.
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid, che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio: dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì: Lecce Roma e Atalanta Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
20: Questa la situazione su strade e autostrade: code a tratti sulla 1 causate dal traffico intenso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, incolonnamenti a tratti anche sulla 14 da Roseto degli Abruzzi a Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti in Emilia tra Terre di Canossa, Campeggine, Allaccio, Fiorenzuola sulla 1 per chi è diretto verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla stessa 1 tra Fidenza e Allaccio a 15 Parma La Spezia verso Bologna, lavori sulla 16 tra Lacedonia e Candela. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, con rallentamenti all'altezza dell'incrocio Copanello verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. ANAS ricorda: prima di partire verifica le condizioni del tempo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
21: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. Yes.

0: Le 18 e 4 minuti su R101, di nuovo buon pomeriggio dai Finlay, Pedro, K e Dani in diretta per 3 ore questa settimana dalle 17 alle 20 insieme a voi, insieme a Giacomo Gianni in regia. Saluto di nuovo anche Michele Rossetti, scusa, Giacomo Gianni in redazione, certo. E saluto di nuovo Michele Rossetti però, in regia.
1: Sai che il burattinaio di questo programma è Giacomo Gianni,
0: Naturalmente.
2: Tra l'altro io vorrei sottoporre il nostro Giacomo Gianni al giudizio del nostro pubblico, in i nostri trafficanti all'ascolto. Vorrei che al 331 80 90 101 dessero un giudizio su questo nuovo percorso che abbiamo intrapreso.
1: Ma non abbiamo fatto niente, fatto di qualità, fatto di studio, fatto di preparazione, amici.
2: Vorrei chiedervi, è troppo?
0: Ma cosa è troppo? No, perché... abbiamo fatto un'ora a seggiare praticamente.
2: Magari sai, non se l'aspettavano, siamo stati un po' bruschi.
1: Bisognava prepararli, magari fare qualcosa di più graduale, no?
2: Se volete torniamo a fare le pernacchie, però secondo me...
3: Ma perché invece...
1: Possiamo fare ambo le cose, secondo
2: pernacchia
1: me.
2: Pernacchia e...
1: Unire l'alto e il basso, il serio e il faceto, l'aceto
2: e l'olio,
1: d'oliva, il pepe e il sale.
2: Beh, diteci la vostra se questo nuovo corso vi piace, naturalmente, pollice in su, altrimenti... torniamo a fare quello che sappiamo fare benissimo.
1: Tipo? Fammi un esempio.
0: No, dai,
1: quello
2: di...
1: quello è più
2: bagaglino.
1: No, bagaglino qualità rispetto a noi.
0: Dai, Rihanna.

0: Rihanna su R101, Only Girl in the World. Allora.
1: Allora, io ho chiesto un attimo un piccolo sondaggio, c'è. Dovremmo avere qualche voce.
2: Ragazzi, io prendo quello che avete preso voi, mi sembra ottimo.
1: Siamo in linea, capito? Guarda. Col nostro pubblico, il pubblico ha recepito bene questo nuovo trend.
0: Ti stupirà saperlo? Ma dovessimo fare l'analisi del sangue, risulteremmo completamente puliti. Il problema è cerebrale.
1: Forse un po' le transaminasi un po' sballate.
0: Sì, però per dire, abbiamo preso niente.
1: Valori
0: qua.
1: Gamma, no?
0: Qua il problema è alla nascita, capisci?
1: Allora, abbiamo detto che questo nuovo corso dei trafficanti è un pochino più, capito, elitario,
0: tu
1: no?
0: Dici, cioè, ma non, che elitario?
1: Non per tutti. Capito? No, cioè, diciamo che programmi per tutti, noi vogliamo essere di più.
3: C'è una preparazione alla base che fa alzare il QI di questo programma.
1: Possiamo dare una notizia in esclusiva, la diamo noi per primi rispetto a tutte le altre radio.
0: Sentiamo.
1: Signore e signori, brutta notizia. Lo dico su, preparate, fazzoletti. Brutta notizia. Leo Messi ha dato l'addio al calcio.
0: Vabbè, non è che sei il primo a dirlo.
3: No, ma che addio al calcio?
1: Oppure sbagliato.
3: Ma dilla bene almeno.
1: Ha dato addio alla nazionale argentina.
3: Okay. Beh, che era anche preventivabile, visto l'età di Messi. Comunque stiamo parlando del 1987, il suo anno di nascita. Lionel Andrés Messi Cucitini.
1: Non ce ne frega niente.
3: Il nome completo, bisogna dare completezza di informazioni.
1: Siamo qui a fare approfondimento. Ma adesso. Cioè, era una notizia
3: chiusa
1: leggera.
3: La sua storia d'amore con la selezione argentina.
1: Vabbè.
3: Sì, vabbè. Una storia d'amore costellata da tantissimi trionfi, soprattutto nella seconda parte della carriera, ma anche di grandi sconfitte.
1: Queste cose le dici nel tuo programma di approfondimento, il tuo podcast.
4: Tu hai dato una notizia, lui sta approfondendo. Tu hai chiesto di fare qualcosa di più elevato e lui approfondisce.
1: Intanto, Leo Messi dà addio alla nazionale argentina. Ma non è una novità, anche perché la finale non l'ha manco giocata.
3: Ma non è vero,
1: camminava.
3: Era in campo, ha fatto un mondiale straordinario, ragazzi. 39 anni ancora a dettar legge e fare la differenza su un campo da gioco a quel livello.
1: Questa notizia, io non è che volevo fare tutto il pippone sul calcio. Cioè, era un modo, un gancio per dire. C'è un momento della nostra vita in cui noi abbiamo detto addio a qualcosa.
0: Abbiamo abbandonato magari una passione.
1: Bravo.
0: O un vizio, perché no? Può pure essere quello.
1: Però, che ne so, il giorno in cui hai smesso di farti la barba, hai detto addio ai rasoi, no?
0: Ma io quella la faccio.
3: Che poesia. Io ho smesso di bere alcolici. È 13 mesi che non tocco alcol. Non è che è migliorata la situazione, perché la deficienza permane.
0: E te l'hanno dato il gettone rosso, quello verde. Ciao, sono Pedro e sono 13 mesi che non bevo. No, non è che ho smesso per quello.
3: No, ma non c'era nessun problema. In fondo e sono ingrassato comunque.
1: Non si spiega il motivo.
0: Doppio.
4: Sì, però tra un po' diventa una persona cattivissima. Ha smesso di fumare, ha smesso di bere. Tra un po' diventa Pedro cattivo.
1: Però ci
4: cattivo,
1: sono
4: eh.
1: Dei momenti della nostra vita in cui diciamo addio a cose che magari possono sembrare futili.
0: Il
1: motorino.
0: Il motorino, eh?
1: Un'auto a cui siamo stati legati per tanto tempo.
0: Ma uno sport che magari per un infortunio non possiamo più fare.
3: Un'auto che era la nostra auto, eppure in qualche modo dovevamo salutarlo.
1: Io sono un paio d'anni che posso dire non pago più le tasse.
4: No,
1: cioè, è bellissimo.
4: Ho detto
1: addio.
4: Ma non dirlo così in diretta, sai, è meglio evitare. Ed Sheeran.

0: Emma Fabri Fibra su R101 con Antidroga.
1: No.
0: Cosa?
1: No, guardi. Una volta.
2: Siamo più soli di una piazza vuota.
0: Emma Fabri Fibra su R101 con Antidroga.
1: No. Cosa? No, guardi.

0: certo,
1: sport minori.
2: No, ma che lo stai dicendo?
1: Amatoriali,
3: no? Softball, finisce. Che credo tecnicamente sia il baseball femminile. Mia moglie l'ha praticato per diversi anni, uno sport bellissimo. E ad avercene di allenatori
2: che le
3: così,
2: regole sono un filo diverse dal baseball,
3: sì,
2: c'è qualcosa 30 che
3: anni di pura passione. Chissà quanti atleti sono passati al tuo cospetto.
4: Io a maggio 2015 ho dato l'addio definitivo all'abbonamento allo Juventus Stadium. Fino alla fine,
3: fino quasi alla fine, cioè, non proprio alla fine,
1: fino a metà. Fino a metà.
2: 331 80 90 101. Ora Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe.

0: Ryan Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101. Siete con i Finlay, amici. Noi volevamo invitare a Ventimiglia adesso. Perché vi invitiamo a Ventimiglia?
1: Perché c'è il mare.
0: Va bene, sì,
2: perché è bellissima la Liguria.
1: Certo, si mangia benissimo, ragazzi.
0: Va bene, naturalmente, ma
1: c'è anche la musica.
0: Bravo, perché quando vi invitiamo in particolare? Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre.
2: Ah, quindi proprio tra poco.
0: Tra poco, perché prossimamente su Canale 5 ricomincerà il Super Karaoke. E indovina chi conduce?
1: Indovino io?
0: Prova, butta lì.
1: Dico la prima che mi viene in mente.
0: Prova.
1: Michelle Hunziker.
0: Mazza, l'hai presa. Bravo, bravissimo. E cosa succede? Le registrazioni, appunto, del Super Karaoke avverranno giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre, appunto, a Ventimiglia, con un sacco di ospiti musicali.
2: Facciamo qualche nome?
0: Vai.
1: Non tutti.
2: Alex Britti, Anantatangelo, Baby K, Ben Jeffedi, Armal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi e tanti altri.
1: Vai in extra beat.
0: Sì,
2: ok,
0: sì, ragazzi,
2: sono tanti.
0: Quindi, se siete in zona Liguria, siete tutti benvenuti il 3, il 4 e il 5 settembre per cantare tutti insieme al Super Karaoke di Canale 5.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, sognami su R101.
1: Ed imparo dal maestro, ca. Sei un po' orgoglioso. Questo finale
2: andava.
1: E diamo un po' di informazione con questo UE, un po' di territorialità, un po' di Salento.
2: No.
1: Lo portiamo.
0: Siete con i Finlay, stiamo parlando di cose che avete abbandonato, magari delle passioni, magari dei vizi.
2: Beh, Leo Messi ha appena dato l'addio alla nazionale argentina, anche voi avrete fatto
1: l'Albi Celeste.
2: Avrete fatto un discorso, capito? Di addio, avete scritto due righe.
0: Anche senza discorso.
3: Giganti, io ho mollato tutto per il calcio. Ho dato tanto al calcio, mi sono tolto un bel po' di soddisfazioni, però ero molto
1: Messi,
3: molto forte anche a badminton, tant'è che i campionati studenteschi li ho vinti tutti, anche fino al primo superiore, e poi ho cominciato ad essere allenato da un ragazzo della nazionale italiana, ad Acqua Cedosa, a Roma, e mi disse guarda che però questo sport fra 10-15 anni parteciperà anche alle Olimpiadi e tu potrai far parte.
1: Vero.
3: Io non gli ho mai dato retto, ho proseguito col calcio e niente, chissà.
0: Ma il badminton è quello col volano, no?
1: Sì.
0: Quindi tu eri super forte, poi mollato e deciso no, calcio, meglio calcio. Cavolo,
2: questo è uno sliding door?
0: Vabbè, sì, chissà, tipo, se ci fosse il film della tua vita, Sliding Door, magari, cosa sarebbe successo?
1: Visto che
0: campione mondiale di badminton.
1: Giravano pochi sghei all'interno del mondo del badminton e si è fatto un po' abbindolare dalla luce accecante, dal jet set calciofilo, no?
4: Pedro, di la verità, dai, è vero che è 13 mesi che non tocchi alcol, ma ti fai mettere giù le bottiglie dagli altri, bicchieri.
1: Sì.
4: Te non tocchi niente, ti imboccano gli altri.
1: Usa la cannuccia.
4: Di la verità, Pedro. Ciao, trafficanti, bravissimi.
0: Ciao, caro, ciao.
1: Con la cannuccia, che bellezza.
2: Almeno non lo tocca, capito?
0: Direttamente in endovena, la birra. 331 80 90 101, i vostri messaggi vocali, amici e amiche trafficanti.
2: Qua ci sta, uè. Perché,
1: certo, prima e dopo, no, fallo tu,
2: faccio
1: voglio
2: io
1: sentire il maestro.
0: Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita.
5: Uè!

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
4: Sì.

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza su R101
1: che non hanno dato l'addio alla musica.
0: No, assolutamente, sono in giro,
2: continuano in anellare.
3: Ehi Siri, finalmente siete tornati. Ma dove eravate? In ferie? No. O eravate in galera?
0: No. Settimana ad orari un po' differenti, ma settimana scorsa eravamo in onda. Poi sì, qualcuno ha fatto delle ferie, certo.
2: Qualcuno ha fatto della galera, però
1: non siamo usciti a puntare il dito.
0: Insomma,
1: ecco,
0: abbiamo fatto le ferie in galera, questo è quanto. A bordo con noi le Cat's Eye, questa è Animal.

0: Cat's Eye con Animal su R101.
1: Non si può dire in radio questo.
0: Dai, ma il nome della girl band questa è
1: un po' eccessivo.
2: Dai, Cat's Eye, dai.
0: Non sai chi sono? Vabbè, informate. Dai, c'è traffico, andiamo sulle strade italiane, sentiamo cosa accade.
3: Ci colleghiamo direttamente dalla 1 direzione Milano. Abbiamo del traffico dopo Calenzano. Fate molta attenzione, trafficati. Il traffico è in direzione Milano.
0: Milano sulla 1.
1: E sono Cat's Eye amari, mo.
3: Calenzano, Calenzano.
0: Va bene, va bene.
4: I trafficanti di R101.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero!

0: 8 e 46 minuti su R101, siete con i Finlay e se volete scegliere una canzone che vi faccia stare bene da mandare in onda, siete nel posto giusto.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare oggi New Gold Dream dei Simple Minds.
0: Va bene, assolutamente.
2: Ma questa è molto più di una canzone, questa è una decade intera, gli anni 80, che ritornano furenti grazie alla tua scelta, quindi grazie. Ti dico grazie, posso dirlo in maniera...
0: Sì, l'hai fatto.
2: Grazie al nostro amico che ha scelto questo brano straordinario, New Gold Dream. Questi sono i Simple Minds.

0: Simple Minds, New Gold Dream su R101, nella canzone che vi fa stare bene.
1: Una canzone che piace sicuramente in zona Palma Campania, ve lo dico. No, così, secondo me lì piace molto questa canzone.
2: Non ho Ferreto.
1: Ci colleghiamo.
2: Ah, è tornato pure l'esperto di sport.
1: Certo.
2: Va bene.
3: Ci colleghiamo direttamente dallo stadio Via del Mare di Lecce, detto anche per gli amici Seaway, perché in questo momento c'è una partita di quelle importanti, una sfida a scudetto, due squadre a punteggio pieno che si sfidano con il coltello tra i denti.
1: Solo il pallone.
3: Lecce e Roma, ragazzi. Lecce e Roma, un Berdi tra due compagini, entrambe giallorosse, infatti si capisce niente, non so qual è l'una e qual è l'altra.
2: Ma non le maglie diverse, che dici?
3: Il Berdi del Maritozzo contro il Pasticciotto, il Berdi del Salento contro la Capitale. Italia, il Berdi del Dulce de Lecce contro il Dulce de Roma, ragazzi.
1: No, guardi. Una confusione letale.
2: No, ma poi
1: proprio.
2: Cos'è sto Seaway? Cioè, non è che Via dal Mare lo traduce in inglese Seaway, non funziona così.
1: Andiamo un attimo a capire. Allora, sicuramente le due squadre.
3: Due squadre che vantano dei giocatori e dei nomi altisonanti che hanno militato in entrambe le squadre.
1: Scusate, ma
3: il mio amico Ciccio qui accanto a Bell.
1: È il mio
3: aiutante. Ah, mi fa ridere. Mi fa il solletico sotto le piante dei piedi.
2: Ma e io non riesco a resistere. Siamo in diretta.
3: Comunque giocatori straordinari che hanno abilitato in entrambe le squadre, tipo? Ricordiamo sulle mani di Amutene.
1: Vero.
3: Ricordiamo Max Todetto,
1: Vucinic,
3: Diego Armando Maradona, abbiamo Oscar Luigi Scalfaro, Cristina Ferilli e anche Sbertufello.
2: Ma che dice? Ma dove
1: ma chi sono?
2: Ma che si è preso
3: comunque
2: in vacanza?
3: Cambiamo al calcio e alla cronaca, perché la Roma è passata in vantaggio qualche minuto fa, una schifezza difensiva del Lecce, perché altre terminologie non le posso utilizzare, un rinvio errato sulla faccia di un giocatore, poi diversa confusione, e il solito Daniel Malen che ha portato in vantaggio la squadra capitolina. Quindi Roma 1 Lecce 0. Ci colleghiamo per ulteriori aggiornamenti.
1: Speriamo di no.
3: Nelle prossime edizioni del TG.
1: Speriamo che finisca così, almeno non ci colleghiamo più.

0: Gaia, bossa nostra su R101, amici trafficanti, tra pochissimo giochiamo.
1: Secondo me è cosa buona e giusta riprendere in mano il cortocircuito.
2: Oh, bello, bello.
3: Dai, ripristinare le buone vecchie abitudini.
4: Abbiamo detto nuovo corso, un po' alziamo il livello, un programma, sì,
3: però,
4: non per
3: tutti. I grandi classici non vanno abbandonati, fanno parte del fondamento di questo programma.
0: Candidatevi al cortocircuito al 331 80 90 101. Tra poco si gioca a Orle News TGcom 24.
5: I trafficanti di
6: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
7: Bella zio, sono J-Ax.
8: Hey everyone, it's Billie Eilish.
9: Ciao, sono Olly.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Ciao, siamo i Colors.
12: Ciao, sono Serena Brancale.
13: What's up guys, this is Bruno Mars.
14: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
15: Hey, this is Adam from Maroon 5.
16: Ciao, sono Francesco Gabbani.
17: Hello, this is Harry Styles.
18: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
19: Grazie a tutti!
6: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: R101, traffico e mobilità.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo il tratto laziale della A24 tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. Veicoli lenti sulla tangenziale di Napoli da Fuorigrotta a Vomero verso Allaccio. Diramazione per Capo di Chino. Veicolo fermo anche lungo la 1 all'altezza dello svincolo di Piacenza Nord per chi proviene da Milano. Veicoli scortati sulla 1 tra Guidoni e Montecelio. Allaccio, diramazione Roma Nord verso Firenze. Code per traffico congestionato sulla A30 tra Lazio Raccordo Salerno e Bellino e la barriera di Salerno Mercato San Severino verso Caserta. Sulla tangenziale sud di Torino troviamo infine traffico rallentato tra Lazio Interscambio Drosso e svincolo De Bush verso svincolo Santena A21 Torino Brescia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
20: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 3 minuti su R101.
1: Yes!
0: Di nuovo buonasera dai Finlay, Pedro, Kai, Dani in diretta fino alle 20. Saluto di nuovo Giacomo Gianni in redazione, Michele Rossetti in regia. Tutti voi siamo pronti a giocare al contocircuito.
2: Il primo di questa nuova edizione dei Trafficanti, di questo nuovo ciclo 2.0 che punta sulla qualità, sull'informazione.
0: Bravo.
2: Ma non rinnega il passato.
0: Facciamo,
2: porta qui in onda un grande classico del nostro programma.
0: Facciamo un ripassino di come funziona. 12 domande, si risponde solo con numeri. E ogni domanda voi sommerete progressivamente i risultati.
2: Tipo.
0: Uno per tutti, tutti per
3: uno.
0: Domani è settembre. Che mese è dell'anno settembre?
2: 10.
0: Sì, perché 9 più 1 della domanda precedente fa 10. Quindi voi rispondete appunto col risultato completo. Siamo a 10. Quanti colori ha un semaforo?
3: 13.
0: Quante ruote ha un'auto?
3: 17.
0: Si somma di domanda in domanda, ok? Per giocare con noi 331 80 90 101, mandateci un messaggio vocale, belli agguerriti. E se volete inventatevi anche un nome d'arte, un nome di battaglia.
3: Il vostro nome da condottieri.
2: Che ne so, sono Macete da Limbiate.
3: Sì,
2: quello che so, quello che
3: Terminator
2: vuoi.
3: Di Lissone.
2: Anche meno agguerrito. Potete essere anche Lokitti da Dalmine.
0: Anche, perché no? Dai, fatevi sotto 331 80 90 101 per giocare al contocircuito con noi.
3: Ora Coldplay.

0: Tananai con Tango su R101 e ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4!
0: Che è il candidato del contocircuito di quest'oggi, o la candidata, la vittima sacrificale, chiamiamola così, yeah. Perché il contocircuito ormai lo sappiamo, eh.
3: Diamo il benvenuto al leggendario pirata da Verona. Ciao pirata.
0: Ciao pirata.
4: Pirata o Andrea, dai.
0: Va bene, va bene, per ora sei il nostro pirata, perché noi ti vogliamo aggressivo.
5: Beh, pirata da Verona, sì. Fa brutto, ragazzi, fa paura, incute timore negli avversari, anche per il contocircuito.
0: Senti, hai già giocato, hai già sentito altri concorrenti giocare in passato?
4: Sì, ho già sentito.
0: Sai come si fa?
3: Ci si sente essere il primo giocatore di questa nuova stagione? Perché oggi noi iniziamo ufficialmente con i trafficanti di nuovo.
4: Sono il primo.
3: Sì. Che emozione.
4: Allora vinco facile.
0: Ah, speriamo.
5: Mi piace, speriamo. Questa sicumera. Bravo.
0: Allora, quando vuoi, diamo inizio alle danze.
3: Ci siamo.
4: Un attimo che prendo la calcolatrice.
3: Sì, prego.
0: Non è vietato. Tanto il problema non sono i conti, sono le domande tra bocchetto. Stai attento.
3: Forza pirata. 3, 2, 1.
4: Vai.
3: Andiamo.
5: Uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
5: Due settimane di vacanze sono formate da quanti giorni?
4: 15.
5: 21 giorni formano quante settimane di vacanze?
4: 18.
5: Se tramonta le 19, quante ore mancano alla mezzanotte?
4: Scusa, ripeti?
5: Se tramonta alle 19, quante ore mancano alla mezzanotte?
3: Qua la calcolatrice.
5: Eravamo a 18.
4: 23.
5: Bravo, sì. Gli occhi di un unicorno.
4: 25.
5: Questo è il mese numero?
4: 32.
5: No, 33,
0: siamo ancora agosto.
5: Uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
5: Due settimane di vacanze sono
4: 15.
5: Formate da quante... 21 giorni formano quante settimane
4: 18.
5: Di vacanze? Se tramonta le 19, quante ore mancano alla mezzanotte?
4: 23.
5: Gli occhi di un unicorno.
4: 25.
5: Questo è il mese numero?
4: 33.
5: Ottobre invece è il mese numero?
4: 43.
5: Sì. Due mani hanno 10 dita, una mano quante unghie ha?
4: 48.
5: I lati di un triangolo?
4: 51.
5: Quelli di un pentagono?
3: Che ansia.
4: 55.
5: No, 56. Stavi utilizzando la calcolatrice anche per delle cose che probabilmente non...
0: Mannaggia.
5: Non necessitavano.
3: Vabbè, com'è successo, problema. Pirata? Hai dato delle risposte su cose molto più difficili.
0: Vabbè, ci sta, capita.
3: Non me l'aspettavo da
0: pirata.
3: Non stavi
0: andando male, ti consiglio di riprovare, perché secondo me la prossima volta lo portiamo a termine. Non c'è problema, non è morto nessuno.
5: No, ci sei rimasti male, perché avevamo dato tanta fiducia al nostro pirata e per poco non ce l'ha fatta.
4: Volevo salutare la mia città.
3: Certo. Qual è? Salutiamo.
4: Siderno.
3: Qual è? Siderno.
4: Siderno. Reggio Calabria.
3: E perché allora sei il pirata della provincia di Verona?
0: Perché abiterà a Verona.
4: Perché abito qui.
0: Va bene. Senti, hai già ricominciato il lavoro, le ferie fatte?
4: Già ripreso tutto.
0: Fatte e dimenticate.
4: Mi mancano qualche giorno di ferie.
5: Ecco.
4: Per poter.
0: Fa un bel richiamino a fine settembre, inizio ottobre, perché no? Dai.
4: Sì, ci sta.
0: Andrea, grazie per aver giocato con noi. Ti abbracciamo e buona serata. Alla prossima.
3: Ciao pirata. Ciao.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su R101.
1: No, io non ce la faccio, non credo mi riprenderò dalla sconfitta del Pirata.
0: Beh, no, vabbè, ma
1: Pirata, ci avevo scommesso anche. Non si può. No, no, non si può dire.
0: No, ma non ci sono le scommesse. Su...
1: Però, sai.
0: No, no, non è che c'è un sito dove vai a scommettere sul conto
1: giù. No, era una cosa tra di noi.
0: Peggio vabbè. Ancora. Vabbè,
2: comunque, il Pirata di solito è. Sagace, bravo. Arcigno. L'ho vabbè, visto un po' mollino.
0: Non è andato male.
2: Ha mollato nel finale, poteva fare di più.
0: Bah.
3: I trafficanti di R101.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea.

0: quando una storia ti parla davvero.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Take That Shore su R101. Attenzione, perché abbiamo una bella notizia se vi piacciono i Take That, se siete fan, perché R101 è la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That.
1: Naturalmente, se andate sul nostro sito R101.it
0: provate
1: tutti i dettagli e sicuramente... Hai detto sorpresa?
0: Io non
1: lo volevo manco dire.
0: Siete curiosi, se siete interessati al tour, poi entrate su R101.it, cercate la sezione dedicata e poi fate vobis, insomma.
2: Quindi divertitevi. Forza, non perdete altro tempo, R101.it.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Adele, Doja Cat, In Your Eyes su R101 e ora tre cose per sembrare più intelligenti con Giacomo Gianni.
1: Sì, perché c'era incertezza, ma l'accordo è stato chiuso proprio in questi minuti, quindi nella nuova stagione dei trafficanti, per un prezzo, devo dire, abbastanza maggiorato.
2: Regalato.
1: Restano le tre cose per sembrare più intelligenti.
3: Solo $500,000. Li ha voluti in dollari, non
1: che
3: so
1: saranno
3: perché.
1: Mai. Vado con la numero uno, perché in Baviera c'è uno sport in cui la forza si misura con un dito.
4: Ho capito bene, in Baviera.
1: In Baviera. Sì, c'è questo sport dove praticamente ci sono due sfidanti che si devono attrarre a sé. Cioè, si devono tirare tra di loro
4: con un dito.
1: Solo con un dito, è uno sport vero proprio.
4: Ma
1: sport.
4: Quale dito? Cioè l'indice?
1: Il medio. Che tra l'altro io utilizzerei anche per altro. Nei tuoi confronti.
4: Cioè si tirano, è una sorta di tiro alla fune, ma solamente col
1: finger hackle.
3: Esatto, cioè, qualcuno uscirà col dito spezzato.
4: Sono anche dei diritti televisivi, cioè anche del pubblico che li va a vedere.
3: Ma però è una competizione che fanno ogni anno.
1: Beh, sto strappando un accordo per andare lì per voi, per seguire questi bellissimi campionati a un prezzo anche qui.
2: Saremmo veramente grati. Le chiedo solo una cosa: non è che poi noi le diamo il dito e lei si prende il braccio.
1: Bello.
2: Mi raccomando.
1: Vado avanti con la numero due, perché in Finlandia un uomo ha costruito uno yacht a energia solare con soli $20,000 che può funzionare per sempre e ha già percorso 3.000 miglia nautiche senza neanche un euro di carburante.
4: Capito, voi ricconi che fate i pieni ai vostri yacht, 400.000 euro di pieno, ecco.
3: Ma poi 20.000 solare costa pochissimo anche sto yacht, cioè costa meno di una macchina.
4: Possiamo permetterci,
2: sta galla.
4: Prossima estate,
3: sì, ha fatto già 3.000 miglia.
1: Eravamo lì per chiudere l'accordo con questo yacht, per questi speech, questi $20,000. Purtroppo li abbiamo utilizzati per la terza cosa, per
4: Mannaggia.
1: Sembrare più intelligenti.
4: Ma questa deve essere bellissima però almeno,
1: Una cartolina partita da Cordoba, quindi ci troviamo
4: o in Argentina o in Spagna, dipende.
3: Perché c'è Cordoba, si ha di 4.000. Sì.
1: È arrivata a destinazione a Como 18 anni dopo. Era stata spedita nel 2008 da una coppia in viaggio di nozze. Comunque era Cordoba in Spagna.
2: Non si dica che i servizi delle poste fanno acqua da tutte le parti.
3: Ma questa è colpa degli spagnoli, è lì che è stata spedita la cartolina. Insomma.
4: Comunque è arrivata,
1: È arrivata.
4: Tardi, ma è arrivata.
3: Gliela portava a mano, era meglio.
0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Alfa e Gigi D'Alessio su R101 con Genova e Napoli. Una novità per voi, amici trafficanti. Tra pochissimo, la prossima canzone invece la scegliete voi.
1: Sì. Bene, bene.
0: Bene, bene, certo, tra poco arriva la canzone che vi fa stare bene. Quindi, così come fate una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, su R101, scegliete al 331 80 90 101 cosa volete ascoltare.
2: Magari una canzone che vi faccia toccare dei ricordi a voi preziosi. Ditecela al 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male,
2: ma che
0: malissimo, malissimo, beh non ci vuole niente, Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace, seguiteci, mi raccomando.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max, con carta fedeltà per te. Test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Le 19:47 minuti su R101 c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Oggi per la canzone che ci farebbe stare bene mi piacerebbe tanto di ascoltare Blondie, Heart of Glass, è bellissima. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ottima scelta, eccola qui, tutta per te, tutta per voi trafficanti. Blondie, Heart of Glass su R101.

0: Blondie con Heart of Glass su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, e tra un'ora circa ne arriva un'altra al 331 80 90 101.
1: Mi dicono dalla regia, sì, che la canzone, la scelta, è piaciuta, è piaciuta molto ai nostri trafficanti.
0: Sì, sì, arrivano messaggi di complimenti. Ma così funziona la canzone,
2: ragazzi? Ehi, cosa mi fate ascoltare? Blondie è la mia giovinezza. Bacio!
0: Bacio a te. Beh, come lei, tanti altri, ascoltando la canzone che gli fa stare bene, tornano un po' indietro nel tempo a dei ricordi bellissimi. Questa è la funzione di questo momento.
3: Mi piace poi anche il marketing dietro la scelta di questo nome. La cantante era bionda, quindi hanno scelto Blondie. E non capisco perché Mario Biondi non utilizzi la stessa tipologia di capigliatura.
0: Che domande ti fai?
1: Pedro. Ma perché
0: devi ragazzi, è fuorviante il messaggio. Tu ti aspetti qualcosa e poi dopo.
3: Ma perché non dici cose serie anziché solo boiate?
1: Allora, no, io volevo invece invitare i nostri, sì, trafficanti a fare come ha fatto la, bravo, nostra amica, sì, scegliere una canzone al 331 80 90 101 che, appunto, come dicevi tu, Dani, ti riporti un po' indietro nel tempo. Pensa che una volta, sì, c'è scritto un ragazzotto, sì, sì, sì, chiedendoci Mozart.
0: No,
1: perché lo riportava un po' quando
0: non
1: era.
0: Non è mai successa questa cosa.
1: Avevo quella conciatura di un po' vaporosa.
0: Dai, Comi ed Elodie a bordo con noi ora su R101. Questa è La coda del diavolo per voi.
4: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Bravo Bruno,
0: R101.
1: Bravo Bruno, ma bravi noi, bravi trafficanti di R101 che hanno accolto con entusiasmo questo nuovo corso, i trafficanti di R101 2.0, la qualità al servizio del nostro programma.
2: Tu dici?
3: Ho già letto vari articoli che ci hanno...
1: Aldo Grasso ci ha già commentato, già pronto l'editoriale per il...
3: Hanno detto che forse siamo diventati un po' snob con questo programma.
1: Forse un po' altezzosi, un po' superbi.
3: Siamo dati delle ali.
1: Arrivano messaggi al 331 80 90 101. Attenzione, perché la superbi arriva a cavallo e torna a piedi.
2: Non l'ho capito.
1: Attenzione a minacce. Perché sai, certo, quando te la meni un po' troppo, quando fai quello superbo, poi non è detto che finisce bene.
4: Vabbè, vi siete divertiti? Cioè, siete stati bene? Quello è l'importante.
3: A questo punto mi ha spaventato. Domani abbasserei un po' il livello.
4: Torniamo domani e per tutta questa settimana in diretta dalle 17 alle 20. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Michele Rossetti in regia. Grazie al nostro mitico Giacomo Gianni in redazione.
3: Come no?
4: Noi siamo i Finlay. Buona serata. Io sono Dani.
3: Io sono Ka.
1: Io sono Pedro. Noi siamo i Finlay e questa è R101.
4: Ciao.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso Roma 2 km di coda per lavori tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela, sulla A30 verso Caserta 3 km di coda per traffico tra il raccordo Salerno Avellino e Salerno, proseguendo 2 km di coda per traffico tra Maddaloni e l'immissione sulla A1, sulla A14 verso Bologna 2 km di coda per traffico tra Fano e Pesaro, sulla statale 3B Tiberina rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio San Sepolcro Sud verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101,

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia.
7: Password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia.

0: Scegli SumUp.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un martedì con alternanza tra sole e nuvole in gran parte del nord. Nel corso del giorno qualche rovescio temporale su Alpi e Appennino settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Al centro-sud e sulle isole prevalenza di tempo soleggiato. Temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi, con la possibilità di isolati acquazzoni sull'Appennino meridionale. Temperature massime in leggero calo in gran parte del nord, con poche variazioni invece altrove. Per altri dettagli consultate meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
13: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
17: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a €8,90. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a €3,49. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a €5,99. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono €2,99 ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La soluzione del mistero è la parte
6: Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono €2,99 ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La soluzione

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Frequenziamoci con Iren!
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
10: Frequenziamoci con Iren!
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Mille, mille e ancora mille.
14: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
13: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
21: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
22: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
21: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
22: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
22: Perché? Ecco perché.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
24: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: fuoco.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango,
14: R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Mediatroni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote versus Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio.
21: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
22: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
23: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
25: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
26: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sfizziamoci con Iren!
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren!
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un martedì con alternanza tra sole e nuvole in gran parte del nord. Nel corso del giorno qualche rovescio temporale su Alpi e Appennino settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Al centro-sud e sulle isole prevalenza di tempo soleggiato. Temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi, con la possibilità di isolati acquazzoni sull'Appennino meridionale. Temperature massime in leggero calo in gran parte del nord, con poche variazioni invece altrove. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101

0: Sole 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ascolta R101.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.